0: botte da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso

0: Salda Vinci, Rossetto e Caffè nella versione remix al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo film che avete visto al cinema e in che anno era.
1: È arrivata Lorena che è molto precisa, senti.
2: Buon pomeriggio.
3: Il primo film che ho visto io al cinema è stato Il Tempo delle Mele.
1: Ah, che bello.
3: E credo fosse il 1980. Beh, mio 80. Dio, sono vecchissima.
1: Beh, no.
3: Buon pomeriggio a tutti da Lorena. Ciao,
1: non
3: ciao.
1: Sei vecchissima. Non so adesso l'anno esatto dell'uscita del Tempo delle Mele al cinema in Italia. Andiamo a vedere, dai.
4: Non lo so.
1: Intrattieni, grazie.
0: Beh, allora, per quanto mi riguarda, io invece è stato il 1997, okay. Ero al cinema del Lido, cinema Astra, e sono andato a vedere con mia zia Hercules.
1: Oh, che bel film.
0: Quindi allora, il primo film è stato Hercules.
1: Il Tempo delle Mele è del 1980, quindi ipotizzando un tuo, insomma, 14-15 anni, insomma, no, non sei assolutamente.
0: Ah, sì,
1: assolutamente.
0: Ma possiamo dire anche sti cavoli, insomma.
1: Bravo,
0: noi non vogliamo fare i conti
1: bravo.
0: In tasca alla vostra età, noi vogliamo solamente prendere il film che avete visto e l'anno di riferimento per voi.
1: Anche perché comunque anche Hercules non è che siamo proprio l'altro ieri,
0: No, è 1997, con quasi 30 anni. Quindi insomma, ragazzi,
1: che vai al cinema quasi.
0: Pensa
1: che
0: incredibile.
1: Non sei nemmeno azionista. Di solito una persona dovrebbe dire: ah, ormai dopo un po' sono un affezionato.
0: Sono stato qualcosa. Un po' di volte, dopodiché la vita mi ha portato in altri lidi rispetto a quel lido, capito?
1: Ecco. che battutona.
0: 393-7366-170, il primo film visto al cinema e che anno era?
5: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella. 393-7366-170, il primo film che avete visto al cinema e in che anno era?
2: Sentiamo un po' le vostre risposte. Ci scrivono: ciao, io il primo film che ho visto al cinema è stato Titanic, anno 1998.
1: Tanta roba.
2: Dovrebbe uscire tipo, mi pare, dicembre 97 in America, una cosa del genere, dopo sì, 98 arriva in Italia.
1: Perché una volta arrivavano, adesso invece è tutto molto più immediato. Certo.
3: Ciao Radio Bella e Monella, ciao. Sono Lorenzo.
1: Ciao,
3: il primo...
1: Lorenzo.
3: Vai. Il primo film che sono andato a vedere al cinema è Coco nel 2017.
1: Ciao Coco!
2: Sei giovane e tra l'altro gran bel film.
1: Eh sì, è uno di quei film che mi ha fatto scendere la lacrima.
2: No, io piango disperatamente su Coco, ma no, è una cosa sensazionale.
1: Io ti giuro, è uscito sulla piattaforma di riferimento Toy Story 5.
2: Sì.
1: Non ho coraggio.
2: L'ho visto.
1: Non ho coraggio. Perché insomma, sul terzo sono stato completamente devastato dal fatto che Andy regalasse alla bambina i suoi giocattoli.
2: Stai spoilerando però.
1: Nel quarto sono rimasto totalmente devastato da Woody che se ne va.
2: Sì.
1: Nel quinto cosa mi devo aspettare? Una lancia nel costato a Buzz?
2: No. Ragazzi, secondo me puoi guardarlo. Sì, non ti preoccupare.
1: Se dici così vuol dire che farà talmente...
2: No, è un bel film da giuste indicazioni. Okay. Però puoi guardarlo, non preoccuparti.
1: Non sottoministrare sotto alcuni anni.
2: Tu puoi farlo tranquillamente. No, Toy Story il problema è il contrario, cioè non somministrare sopra una certa età.
1: Perché sennò
2: la nostalgia ti devasta proprio.
1: 393-7366-170, il primo film visto al cinema e l'anno di riferimento.
4: Salvati questo numero. 393

0: Marco Mengoni, canto d'amore a chiudere questa nostra mezz'ora insieme.
1: Il primo film visto al cinema e che anno era? Al 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Dito nella piaga con Che fastidio,
1: Francesco Gabbani con Summer Funk
0: e il pagante Ludwig con Ti soffro.
1: Grazie, grazie, grazie ad Antonello. Questo ovviamente era Italiamo, adesso continuiamo a parlare con voi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Qual è il primo film visto al cinema e che anno era? Questa è la domanda che vi stiamo facendo al 393-7366-170. Siete in tantissimi, proviamo a fare una scarrellata?
0: Vai! Da.
1: Allora, mio ricordo, mia sorella mi ha portato a vedere Il Dottor Zivago, 1973-74. Quello è stata la prima volta,
0: beh,
1: poi
0: dai,
1: chissà.
0: Insomma.
1: Lo chiamavano Trinità, Simone, nel 1973. Bello, bello. Vedi che film incredibili. Allora, occhio che arrivo io. Il mio primo film era 1966.
0: Ok.
1: Era Licenza di uccidere con Sean Connery.
0: Mamma mia.
1: Scusami. Non è un film esattamente per giovinetti, cioè nel senso, Licenza di uccidere 007.
0: Era una licenza molto blanda.
1: Calma, aveva 18 anni comunque.
0: Ah, ok, giusto? Allora sì, a posto.
1: Sì. Ed era in quello in centro Vicenza, probabilmente lo stesso cinema dove sono stato io a vedere la prima volta.
0: Quindi è stato un cinema di prime volte per tante generazioni. Ed è una cosa meravigliosa.
1: È vero,
0: questa,
1: è vero, vero.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io me lo ricordo benissimo. La mia prima volta al cinema era nel 1975 e il film era L'urlo di Cheng terrorizza anche l'Occidente.
1: Però,
3: che bei ricordi.
0: Allora,
3: che
0: il, ricordo. Il titolo non preannuncia nulla di buono, ok?
1: No, però è un gran film.
0: Non ho mai visto questo film.
1: È un film storico. Ancora, E.T. correva l'anno 1981, avevo 9 anni, secolo scorso, ma anche millennio mi
0: anche
1: pare.
0: Anche millennio. Attenzione. Ultimi minuti al 393-7366-170 per raccontarcelo il primo film visto al cinema e l'anno di riferimento.
2: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Io sono passati tanti anni, però tanti, io mi ricordo che il mio primo film sono andata a vederlo con una cugina che era ancora proprio ragazzina piccolina piccolina. Sono andata a vedere nel 1978. Okay.
1: Grease,
0: ma persino ho fatto ribandare la partenza a mio padre senso? Per il turno delle ferie per andare al cinema.
1: È giusto.
0: Ciao, che bel ricordo.
1: Bello. Buonasera a voi. Correva il 1991, io 9 anni, prima volta al cinema. La Bella e la Bestia, non fu amore a prima vista con il mondo cinematografico, però vabbè, Matteo da Padova.
2: Molto molto bello, assolutamente.
1: Capito? Ancora.
2: Dopodiché il mio primo film al cinema con mia sorella e i miei zii, Maleficent 2016.
1: Bello. 2016. Sentiamo anche lei, vai.
2: Che è?
3: Ciao, bella Monella da Valentina. Il mio primo film è stato nell'86-87, Top Gun, prima uscita con le amiche.
1: Bello. Bello, continuiamo la nostra scarrellata di primi film al cinema. Il primo film al cinema è stato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto con Florinda Balkan e mi sembra Gianmaria Volante, avevo 14 anni, l'anno dovrebbe essere 1970.
2: Alla Visage, il primo film visto al cinema, Il Tempo delle Mele 1, 1982, anche se in realtà prima era venuto fuori 1980, quindi magari
4: ciao, il primo film E.T. l'extraterrestre, mi sembra che era il 1985. Potrebbe io essere. Sì che sono vecchia.
1: Quindi è uscito prima Il Tempo delle Mele e poi E.T.?
2: Eh sì. Una cosa ha inciso sull'altra. Detto questo, amici, ci dispiace per tutti voi che non vi siete sentiti. È stato un bellissimo argomento, magari lo riprenderemo anche in un futuro.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Le vibrazioni con Angelica su Radio Belle Monella chiudono queste nostre due ore insieme.
1: Abbiamo finito. Archiviamo
0: l'ennesima querela da parte di tutti quanti i film. Detto questo, amici, noi vi salutiamo, ci risentiamo domani dalle 15 alle 18.
1: Chissà.
0: Salutiamo anche voi che ci avete riascoltato in replica da 1 alle 3.
1: Buonanotte, io ciao. Ci sono fra pochissimo.
0: A tutti quanti, ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: un bellissimo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra. Noi rientriamo in diretta, stai ascoltando la pausa pranzo, Pacerotta e Scrocchiarella.
1: Anche perché tra poco l'argomento sarà, come si può dire, croccante.
0: Davvero?
1: Molto.

0: popolare.
1: Bruno Risas, L'albero delle noci, qui su Belle Monelle, è la canzone di Sanremo, se vi
2: bellissima,
1: ricordate,
2: bellissima, che lui ha dedicato a sua figlia, sì. Cioè ha modificato le proporzioni del suo cuore, cioè per dire è talmente infinito l'amore che provo per te che non te lo so spiegare. Va bene, ci siamo commossi con questa frase, ma adesso in realtà vogliamo capire come essere davvero felici e delle domande da farci per cambiare la nostra vita.
1: Sono 7, non lo sappiamo perché, però lo hanno deciso come sempre, non siamo in Italia ma siamo a Stamford Bridge,
2: vabbè, esatto,
1: per dare una svolta alla vostra vita,
2: anche perché capita spesso secondo me di passare anche le giornate che facciamo sempre le stesse cose, non ci chiediamo insomma qual è il nostro obiettivo, cosa vorremmo fare. E in realtà è stato pubblicato questo approfondimento su una rivista, Psychology Today, dallo psicoterapeuta Robert Taibbi, che ha esplorato questo dilemma, no? Offrendo degli spunti preziosi per trasformare le nostre abitudini.
1: Quindi tra poco approfondiamo e cerchiamo di capire cosa fare per essere felici.

0: Cesare Cremonini e Paparazzi qui su Bella e Monella, le sette domande per capire se siete davvero felici.
1: Allora, sono state appunto stilate queste sette domande per porsi dei quesiti giusti, quindi mettere in discussione il nostro percorso attuale. La prima.
0: Cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più? Adesso mi viene in mente quella cosa che ti ho detto che fa ridere. No, quella chiama la serie che stanno facendo su Amazon, sì. Che fa molto ridere, che ci sono i comici. Va bene, comunque, cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più? Beh, la classica, era una brava persona.
1: Lavorava sempre bene,
0: aveva dei,
1: salutava sempre.
0: Aveva dei buoni, come si dice, cose morali.
1: Sì, valori.
0: Valori. Aveva degli ottimi valori.
1: Pieni valori. Quindi, quello che riguarda l'eredità emotiva e il ricordo che lasceremo, provate a immaginare cosa vorreste che le persone ricordassero di voi, aiutando un po' a mettere a fuoco le reali priorità.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fare.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: pillola del nostro Antonello Cerri, lo sapete, la pillola di Italiamo. Dopo la pubblicità, tre canzoni, tanti artisti.
1: Rove, Capoplaza, Ale, Edoardo Bennato, Gianna Nannini con Estate Italiana, e all'inizio c'erano anche Fedez e Miss Kill con Sexy Shop. Grazie Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Ritorniamo in diretta alle 13.40. Stiamo parlando di felicità. Ci sono le sette domande che vi faranno cambiare un po' quel concetto. La prima l'abbiamo fatta: cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più?
1: La seconda invece è: come vuoi trattare le persone? A questo si collega l'analisi un po' dell'empatia, del fatto di essere sensibili. Quindi chiedendosi quale atteggiamento si vuole adottare verso chi ci circonda, verso le persone che abbiamo attorno.
0: Avevamo detto comunque di mandare un messaggino, c'è che c'è scritto un poema su cosa. Che poi secondo me quando fanno questi messaggi lunghi li fanno con ChatGPT.
1: Davvero, tanti lo fanno. Vabbè. Beh, voi riflettete, c'è anche la terza che è interessante: che aspetto a una bella giornata? Cioè, quando io mi ritengo fortunata di avere una bella giornata?
0: Beh, quando mi sveglio in orario, faccio colazione, non sto con la Dallan, gioco la PlayStation, vedo la bubina.
1: Quindi è la domenica? Giornata perfetta. È la domenica?
0: La domenica? Beh, la domenica potrebbe essere la giornata perfetta.
1: Però sei in
0: diretta. Ci vediamo in realtà.
1: Sì, è vero, ci vediamo nei corridoi.
0: Purtroppo ci vediamo. Va bene. Comunque, c'è anche lui, questo duetto che ci piace tanto, quello di Biagio Antonacci e Safe, è spirituale.
1: 393 736 6170. Voi quando vi sentite felici? Stavo sognando.

0: Sandra Amoroso, DB Boulevard, mi piace tanto.
1: Camera 209. Sì. Vi abbiamo chiesto un po' quando vi sentite felici, visto che stiamo leggendo le 7 domande per sentirvi più happy. Shalala. Sentiamo.
2: Per me è una giornata perfetta e quando come oggi è una giornata bellissima, piena di sole.
1: Anche per me.
2: Ho finito tutto che avevo da fare, giro un po' nei negozi.
0: Brava.
2: E dopo esco fuori, vado a casa e esco fuori con la mia cagnolina e facciamo una bella passeggiata.
0: Che bello.
2: Buona giornata a tutti.
1: Questo audio ci fa capire, esatto, semplicità, piccole cose, oppure anche
0: se vuole comunque la prossima volta che vuole andare a fare a comprare per i negozi vengo anch'io e la rendiamo ancora più bella.
1: Quindi paga lei,
0: e paga lei,
1: giustamente. Sentiamo cosa dice lui.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Andrea, io sono felice quando arrivo a casa e trovo la mia compagna con mia figlia.
1: Ecco.
3: Ciao.
0: Avevo preso un po' di paura.
1: Con cosa? La mia compagna con l'amante, pensavi?
0: No, vabbè, lasciamo stare.
1: Cosa stai per dire?
0: No, lo so, ho pensato male.
1: Hai pensato male?
0: Pensato male.
1: Va bene.
0: Allora, ragazzi, cosa vi rende davvero felici la vostra giornata perfetta?
1: 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Neck e Laura Pausini, Sei solo tu, qui in diretta su Bella Monella, ormai allo scadere della nostra seconda ora insieme, dove si parla di felicità.
1: Ci scrivono, è semplice, una bella giornata la si vede subito quando la gatta bianca e quella nera vengono a salutarmi la mattina presto.
0: Sembra vabbè.
1: Cosa
0: vabbè.
1: Sembra?
0: Non si può dire.
1: Vabbè, non si può dire prima.
0: Non si può dire niente. Non si può dire niente. Ormai è cambiati
1: i
0: tempi.
1: Esatto, stiamo parlando di felicità, stiamo capendo un po' quali sono le domande da fare e siamo arrivati a cosa desideri fare concretamente con il tuo tempo.
0: La numero 4, quindi, come passare le proprie ore, come passare la propria giornata, quindi mettiamo dentro ovviamente anche il lavoro, gli amici, la famiglia. A cosa vuoi dare del tempo in maniera rigorosa, comunque in maniera anche ben distribuita all'interno della tua giornata?
1: Esatto, la domanda numero 5 invece è: a cosa sei disposto a rinunciare? A cosa sei disposto a rinunciare? Damiano, dimmelo, non me lo dici?
0: Beh, io sono disposto a rinunciare ad Arlanda.
1: Ah, va bene. Radio Bella e Monella, tutta da campare.

0: Siamo arrivati solo alla quarta domanda. No, alla quinta anche.
1: La quinta.
0: Cosa sei disposto a rinunciare per arrivare alla felicità?
1: Ne mancano altre due, ma ve le diciamo subito dopo la pubblicità.

0: italiane da cantare.
1: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutto.

0: La ricerca della felicità, mi viene sempre la lacrimuccia quando mi vengono i reels del film, quello con Will Smith. La scena veramente quella iconica dove il suo tra virgolette prossimo titolare, prossimo capo, gli chiede i soldi per il taxi e lui non sa cosa fare, cioè non sa se darli perché poi rimarrebbe senza per lui e suo figlio.
1: Esatto.
0: È toccante.
1: Molto toccante. Le ultime due domande che dovremmo farci, anzi porci, sono: chi vuoi diventare? Cioè, vi siete mai chiesti chi volete diventare nel corso della vostra vita? Non il lavoro che volete fare da grandi, ma che tipo di persona vi immaginate magari tra 30 anni? Te lo sei mai chiesto?
0: Sei Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini. Tu vuoi diventare Paolo Maldini?
0: Io il nuovo Paolo Maldini.
1: Ok. E secondo te qual è lo scopo di tutto questo?
0: Diventare il nuovo Paolo Maldini?
1: Quello che ci circonda.
0: Questa penso che è una domanda che ci siamo fatti tutti. O almeno è la domanda che da piccoli avete fatto almeno una volta alla maestra.
2: Ma perché c'è il mondo? Ma perché la terra? Perché siamo qui?
1: Cioè, perché c'è il mondo? È una tipica frase che fanno i bambini, sì. Che chiedono i bambini. E tu cosa rispondi?
0: Bella domanda. Big Bang.
1: Ma perché c'è l'aria?
0: Mm-hmm.
1: Perché c'è l'aria?
0: Big Bang.
1: Ah, Big Bang. Tutto sempre Big Bang.
3: Radio Bella e Bonella. Mamma.

0: due anni.
1: Allora, se avete voglia di ascoltare una canzone in particolare, è il vostro momento, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Samurai J e la Flamenco Paranoia, è il tempo di cantare di nuovo con voi perché è tornato il momento della canzone che fa.
1: Ci sentiamo una canzone di Vasco Rossi che si chiama Vieni qui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Guardami, non potrai mai trovare un altro come me.

0: Mace, Salmo con la pesce, le cattive abitudini, ultima canzone della nostra penultima mezz'ora. Nella prossima vi ricordiamo anche gli eventi, si continua a parlare con voi sempre in diretta su Radio Belle Monella.
1: Ma lo sai che Salmo sarà presente nel nuovo progetto di Cesare Cremonini, Amateur?
0: Amateur.
1: E lo ha raggiunto allo studio di Londra. Super novità.
0: Cosa che non sai, ci sono di mezzo anch'io.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Su Bella e Monella, altra pillola, altra canzone, altri artisti. L'ultima era quella di Carlotta con Frena.
1: Abbiamo ascoltato anche Tozzi con Gli altri siamo noi, Niki Nicolai con E la chiamano estate, che purtroppo ormai è finita.
0: Bella e Monella. Noi torniamo in diretta anche perché vi dobbiamo ricordare delle cose importanti, i nostri eventi, il prossimo che sarà l'11 ottobre. Mi raccomando, venite a trovarci perché siamo a...
1: a Bresseo di Teolo, provincia di Padova. Domenica mattina dalle 8 alle 12 ci sarà la fiera di Bresseo e noi saremo lì con Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
0: Mi raccomando, non mancate, domenica 11 ottobre dalle 8 alle 12 ci sarà ovviamente tanta festa, le curiosità, gli incontri, tutta l'energia della fiera e al microfono con noi ci sarà la Dall'Anna.
1: Una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri, tutta l'energia della fiera, ovviamente vi aspettiamo, mi raccomando.

0: Mahmood, Blanco, Brividi, 14:47, ancora all'interno del Post Lunch Time. Damiano Mentela, Dall'Anna, insieme, come sempre, come tutte le settimane, in questo martedì.
1: Ieri guardavo questo post su Instagram del nuovo album di Tony Boy, okay, e ha deciso di non pubblicarlo nelle piattaforme streaming, ma solamente di pubblicarlo come vinile, quindi una cosa tangibile, quindi per ascoltare la sua musica la puoi solo acquistare.
0: Bello, bello, sono delle nuove cose.
1: Sei d'accordo? Ti piace questo aspetto?
0: Sono tentativi commerciali, suppongo, no? Ha provato a fare la giocata.
1: Ha fatto la giocata.
0: Un po' come la Ferrari, che ha provato a mettere le gomme da asciutto sul bagnato. Ha fatto la giocata.
1: E funziona, no?
0: Erano 17esimo e 15esimo.
1: Ecco, che senso ha mettere? Se ci sono state fatte delle gomme da asciutto per l'asciutto.
0: Ma noi siamo più furbi.
1: E Tony Boy è più furbo o meno di quelli della Formula 1?
0: Sarà il tempo a dire il verdetto. Radio Bella e Monella. Tutta

0: scelte stupide. Noi ci sentiamo domani, per quanto ci riguarda, sia in diretta dalle 12 alle 15 e poi in replica con il mio amico Thomas Menegazzi per Bella Disco.
1: Noi vi lasciamo in buone mani con Alvise. Ci sentiamo domani. Ciao!

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
5: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: mercoledì? No.
1: Non lo dico. No. Oh. Dico solo buongiorno un ca. Questa è l'anteprima.
0: Oh, ma perché già mi aspettavo la tua consueta battuta del mercoledì.
1: È la giornata giro di boa, ragazzi. Poi è tutto in discesa.
0: Ragazzi, non ce la fa a resistere, non ce la fa. Io la becco puntualmente tutti i mercoledì mattina. Sono le 5 passate da pochi minuti e vi diciamo ancora una volta buongiorno un ca. Salve, siamo Elisa.
1: E siamo Paolo Zippo.
0: Siamo tutti e due.
1: Paolo Zippo e le sue numerose personalità.
0: Beh, su quello potremmo sì. discuterne, insomma, vabbè. Comunque, benvenuti nell'anteprima, con lo spazio che, come sempre, fra le 5 e le 6 cerca di accompagnarvi, diciamo così, precedendo l'appuntamento ufficiale con la trasmissione che parte poi alle 6 e raccontando un po' tutto quello che è successo nella giornata precedente.
1: Partiamo dalla prima ora di ieri.
0: Ho parlato di cibo.
1: No, ti eri ripromesso, scusa.
0: Di non parlare di cibo, è vero.
1: Lunedì, ragazzi, Paolo Zippo ha detto non parleremo più di cibo per tutto il 2026.
0: No, io ci ho parlato di cibo perché...
1: Cioè, ma neanche una settimana hai aspettato.
0: No, i miei buoni propositi durano pochissimo, un po' come la dieta, insomma, praticamente. No, no, ho parlato del cibo che abbiamo scoperto tardi nella vita. Cioè, sai, perché uno è abituato a mangiare, c'ha la dieta mediterranea, in Italia si mangia benissimo, abbiamo dei cibi meravigliosi, delle specialità, però alle volte scopriamo delle cose, cioè abbiamo scoperto, che ne so, l'avocado a 40 anni.
1: Potrebbe essere.
0: Piuttosto che il guacamole, sai, quelle specialità un po' etniche, un po' cose, il sushi magari, che proprio rimanendo nel banale, nello scontato.
1: O gente che non ha mai mangiato determinati alimenti per motivi psicologici.
0: Esatto, perché ha detto no, io queste cose non le mangio.
1: Poi ha assaggiato e ha detto ah, però cosa mi son perso.
0: Questo abbiamo parlato e queste sono le cose di cibo. Comunque,
2: Ciapolino Moreno, mio nonno diceva sempre carne cruda e pesce cotto, e probabilmente una volta non esistevano gli abbattitori. Comunque resto dell'opinione che io il pesce lo mangio preferibilmente cotto. Ciao Paolino da Moreno.
3: Buongiorno Zippo, buongiorno Anca. Beh, allora tutti mi dicono che gli schios, le rane e tutte quelle robe lì sono buonissime, io guai, cioè sono date il viscido, mi fa venire veramente da vomitare, non esiste, quella è una cosa che non proverei mai e poi mai nella mia vita, proprio neanche sotto tortura.
4: Radio Bella e Monella.

0: anteprima di Buongiorno Unca, ieri abbiamo parlato di serie televisive che dividono le coppie, dividono i divani, tutto.
1: Già, abbiamo approfittato del fatto che il New York Times ha pubblicato la serie delle 25 serie televisive, appunto, più diciamo iconiche della storia degli ultimi 20 anni. Noi ne abbiamo elencate qualcuna, ma non abbiamo chiesto semplicemente qual è la serie preferita, anche se poi ci siamo persi un po' a parlare, magari ne parliamo dopo, di una serie in particolare, ma abbiamo cercato di capire cos'è che divide uomo e donna, marito e moglie, fidanzato e fidanzata.
0: Tante volte le donne sono più romanticone, amano più gli intrighi amorosi, gli uomini invece sono più per l'azione o amano le serie
1: fantasy,
0: un po' horror o thriller.
1: Il fantasy, le cose che a noi piacciono. Io l'ho detto che sul Trono di Spade io ho avuto dei grossissimi problemi con mia moglie perché io volevo vederlo assolutamente e lei mi continua a dire ogni volta che guarda, cosa guardi queste robe?
0: A me piace il Trono di Spade.
1: È bello, con i draghi.
0: Sì.
1: Dracarys!
0: Gli estranei,
1: esatto, tutte quelle cose là, vedi e lì va a gusti alle volte. Allora dobbiamo fare una cosa, andiamo in Trono di Spade, lo guardiamo
0: portavi?
1: Io e te,
0: per chi portavi tu?
1: A me piaceva
0: Stark,
1: la gente del nord, l'inverno sta arrivando, sì,
0: poi
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: Arriva sai tutta la vicenda, come si chiamava, Arya,
1: lei.
0: Che va in viaggio,
1: sai che ci sarà uno spin off su Arya Stark, sì assolutamente, lo stanno
0: già basta, ho guardato il Trono, basta una volta.
2: Buongiorno anche ragazzi, allora tendenzialmente sì, è vero, tendenzialmente le donne sono molto più romantiche, guardano serie TV molto più smielate, casa mia è il contrario, a casa mia io cose tipo The Walking Dead, Breaking Bad, Prison Break, polizieschi, gialli, cose così per quanto mi riguarda. Mio marito è quello del contadino cerca moglie, primo appuntamento, matrimonio a prima vista, ecco, quelle sono tutte sue, quindi tendenzialmente fino a che va a letto lui mi adatto con quello che guarda lui, perché poveretto, vabbè, ok, se no ce l'ho sempre vinta io, quindi almeno si guarda quello che vuole lui, tanto lui verso le 9:30 va a letto e io mi guardo il resto fino alle mezzanotte e mezza.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: E quando si comincia a parlare di serie TV, ragazzi, si rischia di non finire più, perché adesso io e Elisa qua adesso nel frattempo siamo ritornati a parlare del Trono di Spade, del di Arya Stark. Sì, io sono un uomo del nord, sicuramente.
1: Ma ieri è uscita una serie televisiva che hai visto praticamente soltanto tu e qualche ascoltatore.
0: E
1: sono arrivati una marea di messaggi che chiedevano il titolo del racconto dell'ancella.
0: Il racconto dell'ancella, che è una serie che è su Sky e su Prime.
1: Pagando gli amici di Sky e di Prime per tutta questa promozione.
0: Io l'abbonamento tutti i mesi, anche bello caro, devo dire la verità, però insomma, che poi non ho capito questa storia qua, no? Degli abbonamenti. Allora, le grandi catene televisive, sì, no? Fanno le offerte per quelli che entrano.
1: Sì.
0: Per quelli che sono là da 15 anni.
1: Ormai
0: sei acquisito,
1: ti prelevano dal conto ogni mese, tu nemmeno te ne accorgi
0: esatto. Vabbè, comunque sì, abbiamo parlato del racconto dell'ancella, che io ho detto è probabilmente la serie televisiva più bella che io abbia mai visto nella vita.
1: Insomma, è stata una mattinata davvero interessante. Senti, ma com'è finito Beautiful alla fine?
0: Beautiful non finirà mai, perché adesso ci sono i figli, dopo ci saranno i figli dei figli, adesso ci sono già i nipoti che sono entrati con cioè una cosa pazzesca, cioè adesso già, perché
1: dov'è Ridge? Quello vero, dov'è Ridge?
0: Ridge l'hanno imbalsamato ormai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona @craniscagora.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: eccoci qua, pronti a rivedere le stelle.
1: Sì, per fortuna è arrivato il nostro Giuseppe Chete che mette d'accordo tutti quanti. Ieri il segno positivo più fortunato da 10 era il segno del Cancro, sì, quindi sì. Amici del Cancro che siete all'ascolto,
0: raccontateci com'è andata.
1: Sì, filava tutto liscio come l'olio.
0: Sì, sì, sì, sono curioso di sapere se è proprio andata bene per tutti oppure...
1: Ma secondo me sì, perché Giuseppe Chete non sbaglia.
0: No, no, no, se è andata male dipende dall'ascendente, sappiatelo.
1: Beh, certo.
0: Paraculi, che vabbè, oggi come va?
1: Oggi va bene per il segno dell'acquario.
0: Ottimo, poi tutti gli altri segni li scoprite verso le 7:15, così.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene poi rovini la serata. Se il palo quando arriva la retata, ti chiedo se mi è matta.

0: mattina ancora una volta a tutti. Questa è l'anteprima di Buongiorno Unca. Siamo Paolo ed Elisa, vi accompagniamo come sempre in questo prequel. Ah, che bello, usiamo anche noi i termini delle... No, il prequel significa le cose che sono arrivate.
1: Sì.
0: Beh, giusto, il prequel.
1: Sì, tanto prima, giorno prima.
0: Addirittura il giorno prima.
1: Facciamo il riassunto delle puntate precedenti.
0: Forse è meglio.
1: E ieri, dalle ore 8 alle ore 9, ragazzi, abbiamo parlato di tutte quelle persone che vincono premi anche piuttosto interessanti dal punto di vista monetario.

0: anche per questa mattina l'anteprima è volata via.
1: E abbiamo dato.
0: Assolutamente, ma in verità cominciamo a dare fra pochi minuti, fra una decina di minuti, quando parte ufficialmente la trasmissione. Come sempre dalle 6 alle 7 sarò da solo e abbandonato un po', mentre la principessina qui ritorna con calma alle 7.
1: E certo, adesso scaccio un pisolino, poi torno.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora si parte, sono le 5:58.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
8: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ci siamo ancora una volta, pronti ad iniziare una giornata insieme, pronti a partire per una giornata lavorativa o di cazzeggio, non lo so.

0: No.
1: Ma sa tu
0: no. Non si può.
1: Andagli a fanculo.
0: No, ti ho detto che non si
1: può.
0: Non si può fare.
1: Andagli a fanculo.
0: Non si può. Non si può fare. Porca miseria, mi tocca ripetere sempre sta storia. Non si può fare, bisogna andare a lavorare o essere già a lavorare, tutti. No, magari non tutti sono a lavorare, magari non tutti sono impegnati in questo momento, però buona parte dei nostri ascoltatori lo sono, sono in questo momento che si stanno spostando in macchine, in motorini, in biciclette, in furgoni, in furgoncino, in camion, in aereo, no, quello ho qualche dubbio, ma... Comunque, ci siete, anzi, amici, ci siamo! Buona mattina a tutti, ben ritrovati, mercoledì 7 ottobre, ore 6:06 del mattino, puntuale e preciso l'appuntamento con Buongiorno un cane. L'anteprima, fra le 5 e le 6 vi siete ascoltati tutto quello che era successo ieri, è stata una giornata molto interessante, molto piacevole, nella quale abbiamo dialogato, come sempre facciamo con gli ascoltatori di Buongiorno un cane, nella quale io e Elisa ci siamo così divertiti a parlare di svariati argomenti, e anche oggi c'è molta carne al fuoco, c'è molta cosa interessante di cui occuparci, per cui preparatevi, sarà a partire proprio dalle 6 del mattino il momento di intervenire, di partecipare, di essere dei nostri. Buongiorno, sono

0: il nostro saluto, il modo in cui, beh, noi gli ascoltatori, gli aficionados di questa trasmissione ci salutiamo tutti i giorni, perché è la risposta giusta a quelli che arrivano sul lavoro tutti pieni di energia, pieni di faccia, buongiorno, e la tua risposta non può che essere inevitabile, inesorabile, indistinguibile, buongiorno, poi di solito prosegue, però insomma a noi va bene così e basta così. Questa mattina vorrei coinvolgervi, come tutti i giorni d'altronde, toccando una cosa di cui a ottobre non bisognerebbe parlare, ma invece io ne parlo assolutamente, perché voglio parlarvi di vacanze. Lo so, uno comincia a sbattere la testa contro il muro se pensa che le vacanze le ha lasciate tipo due mesi fa e invece avrà, che ne so, 9-10 mesi davanti prima di pensare alle ferie. No, perché ieri sentivo Monica che parlava di vacanze, lei si assenterà per qualche giorno, prossimamente andrà fra l'altro in un posto caldo, e allora per un attimo ho pensato, ragazzi, che bello poter essere liberi di scegliere liberamente. Provate a pensare un attimo, cioè molti di noi, io per primo, ve lo sapete, io sono stato via il mese di agosto, ma sono costretto, fra virgolette ovviamente, ad andare via d'agosto per questioni lavorative, un po' per la radio, un po' per le altre cose di cui mi occupo nel corso della mia vita, ma il pensiero è, se potessi scegliere liberamente, senza pensare al lavoro, senza pensare alle ferie dei colleghi, magari alla scuola dei figli, ai prezzi, perché ci sono pure i prezzi, e a tutti quei piccoli problemi che solitamente decidono per noi, stavo pensando che ottobre, ad esempio, sarebbe un mese meraviglioso per andare in vacanza, ma forse anche novembre. Ci sono dei posti caldi meravigliosi, perché magari non tutti sognano agosto, molti partono in ottobre, vanno a fare delle crociere, vanno a far altro, c'è chi dice magari vacanza a luglio perché voglio l'estate piena, c'è chi preferisce giugno perché fa già caldo, i prezzi sono migliori, non è ancora tutto pieno, chi sceglie settembre perché c'è meno gente, si sa, ci sono quelli che vanno in vacanza d'inverno perché magari scelgono di andare alle Maldive, voi sapete che in certe isole, in certi luoghi è molto meglio andare d'inverno che non, oppure so, vanno in Australia, l'Australia ha il clima, le stagioni ribaltate rispetto alle nostre e di conseguenza fa caldo a dicembre. Ecco, allora oggi il quesito difficilissimo, davanti al quale vi metto è: se potesse scegliere liberamente, ma liberamente, senza nessun, cioè senza avere nessun inghippo di cose, quale sarebbe il vostro mese ideale per andare in vacanza? Vale anche chi mi risponde tutti 12. Vale pure quello. Soprattutto perché è proprio quello, per il clima, c'è meno gente, costa meno, semplicemente perché avete bisogno di quel mese per sparire per qualche giorno, ci sta tutto. Scriveteci il mese che scegliete e magari anche il perché, gennaio, agosto, ottobre, qualsiasi mese è valido, partiamo domani tutti insieme. Lo so, il numero al quale raggiungerci è quello consueto, 393-7366-170. Stamattina avete la libertà di scegliere virtualmente, purtroppo soltanto, ma so che siete pronti, il mese o i mesi addirittura in cui andare in vacanza, invece i classici giugno, luglio, agosto e la prima quindicina di settembre. Fatecelo sapere, parte così. Buongiorno, un capo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tra l'altro parte proprio in questi giorni la seconda stagione della serie televisiva dedicata alla storia degli 883. La seconda stagione si intitola Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo album, insomma. Beh, poi se non avete Sky ve la racconterò io, non so cosa fare, cioè, vorrei aiutarvi in qualche maniera, ma la prima stagione era stata molto divertente. Ma a proposito di hanno ucciso l'uovo ragno, vedete, da noi qui a Buongiorno K la mattina comincia anche così.
1: Hanno ucciso l'uovo ragno.
0: Cantando.
1: Forse quella mala, forse la pubblicità.
0: Sì.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa niente perché. Ah, non era la canzone sotto la doccia.
0: Non è ancora la canzone.
1: Cazzo, Buongiorno K.
0: Mannaggia.
1: Ciao Zippo.
0: Ciao.
1: Io andrei in ferie adesso come adesso, veramente a settembre.
0: Vedi.
1: Trovo un mese bellissimo. Bacio.
0: Ciao,
1: ciao,
0: grazie.
1: A tutti. La Sonia, Arastica.
0: Settembre andiamo, è tempo di migrare.
2: Buongiorno K.
0: Ciao.
2: Secondo te c'è bisogno di scegliere un mese preferito? Cioè, io partirei sempre, vorrei essere sempre in vacanza. Comunque,
0: anche io, anch'io.
2: Non volo, quindi non posso andare lontano nei posti esotici o altro.
0: Perché non volo?
2: Però se potessi scegliere, prendermeli quando voglio, anche se potrei farlo, ma non. C'è mio marito che non può, andrei giugno o settembre. Buongiorno K, Samu.
0: No, Samu, grazie intanto di spiegarmi perché non prendi l'aereo, cioè per questioni di problemi, voglio dire, o perché hai paura semplicemente dell'aereo? Perché no, l'aereo è la cosa più bella che esista. Scusate, no, io sempre così, cerco sempre di convincere le persone che hanno paura di prendere l'aereo a prendere l'aereo, perché dico guarda, è il mezzo più sicuro che esiste, è molto più sicuro della macchina, molto più sicuro della moto, molto più sicuro della bicicletta, molto più sicuro che andare a piedi addirittura. Però insomma rispetto ovviamente le volontà di tutti. No, ma stamattina stavo dicendo, siamo liberi, cioè questo momento delle 6:15 appena passate è dedicato al sognare liberamente. Cioè ho chiesto se poteste scegliere liberamente, cioè senza avere problemi di lavoro, di ferie, di mariti, di figli, di scuole, di compiti e cose. Quale sarebbe il mese ideale per andare in vacanza? Perché veramente per molte persone con le quali io parlo mi dicono: ah, se potessi, guarda, farei, che ne so, tutte le vacanze di Natale al caldo. ed è una possibilità che c'è per qualcuno, meno per altri, ovviamente. Vedo che stanno arrivando molti messaggi al 393-736-6170, sono proprio curioso di sentirli anche insieme a voi tra poco.

0: è tutta una canzone sotto la doccia la nostra playlist. Già mi vedo gente che canta, gente che... Intanto saluto Samu e la ringrazio per avermi spiegato il suo problema nell'andare in aereo. È un problema superabile, comunque è un pizzico di impegno. Io mi auguro che tu riesca a superarlo, perché veramente secondo me il fatto di poter viaggiare con un aereo e spostarsi un po' più lontano è una gran bella cosa per vedere posti nuovi. Ma continuiamo a parlare di ferie, di estate. Lo so, vi ho fatto venire una voglia di partire stamattina, guarda, è venuta anche a me, per cui vi capisco perfettamente. Per cui chi mi scrive Zippo mi hai fatto venire voglia di partire per le ferie, sappi che la cosa è assolutamente condivisa.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Per fortuna sono tra quelli che si possono scegliere le ferie.
0: E vai.
1: 15 giorni a maggio in America.
0: Okay.
1: 20 a settembre in montagna.
0: Ok.
1: E adesso parto venerdì per un road trip della parte ovest dell'America di un mesetto.
0: Che figata.
1: Un lavoro un po' pesantuccio e duro come vedi dall'orario, però ho la fortuna di potermi scegliere quello e i giorni o i periodi che voglio durante l'anno.
0: Un
1: abbraccio ragazzi.
0: Ciao, buongiorno Unca. Dico, sono i compromessi a cui uno arriva, no? A meno che uno non sia milionario e possa tranquillamente permettersi di non lavorare, magari uno sceglie di fare un lavoro un po' più impegnativo come, cioè, nei periodi lavorativi o come orario, però magari avere la possibilità, la fortuna, oserei dire anch'io, di potersi scegliere tranquillamente il periodo, i giorni, il mese in cui andare in ferie.
2: Zippo, cazzo, tutti i mesi sono buoni per andare via.
0: Ok.
2: Anche perché vorrei vedere 10.000 posti diversi con clima ottimale in periodi diversi.
0: Ok.
2: Per cui cazzo tutti i mesi partirei.
0: Ok.
2: L'unico che non hai convinto è il mio conto in banca, che mi ha detto: senti,
0: lascia stare.
2: Se fai 4 giorni in pensione a Rimini a settembre sei già fortunata, quindi
0: sì.
2: Fly down e lavora schiava.
0: Anche lì non è che ti regalano più nulla, non è come una volta quando eravamo giovani. Tra l'altro, Silvia, conosco perfettamente la situazione perché mia moglie è uguale, cioè mia moglie c'ha una wishing list non solo di abiti ma di posti da vedere, e la wishing list è praticamente già piena fino credo al 2143 più o meno. Insomma, ogni tanto quando torniamo a casa insieme a casa dice: ma potremmo andare anche lì? Ma potremmo andare anche lì? Ma potremmo andare anche lì? E dice: sì, cavolo, devo vivere 200 anni per andare in tutti questi posti o vincere al famoso Super Enalotto, cosa su cui conto sempre ma non avviene mai.

0: Il problema di tua moglie non è la wishing list, non sono neanche i soldi. Il problema è che c'ha un marito un po' su con che sol che in Grecia se va, come se il mondo esistesse solo che la Grecia.
1: No, non è vero.
0: Per cui Alessia, mi propongo, andiamo io e te. Paga Zippo, ovviamente.
1: Ok, le giro il messaggio, ma guarda che lei, quella della Grecia. Io, cioè, siamo insieme, diciamo che è un desiderio condiviso, non obbligo nessuno, ma sai che cioè, ormai abbiamo quasi la cittadinanza greca, onoraria ce la danno. Saluto anche il caro Jay, che bello sentirti ogni tanto, Jay. Tutti e 12 ha scritto: se vinco il Superenalotto vado a pari con quelli giocati. Sì, più o meno sì, c'è, cioè, chi gioca spesso va così. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, attenzione, tra poco c'è la canzone sotto la doccia. Voi continuate intanto a inviarmi i vostri messaggi al 393 7366 170, anche sul mese ideale in assoluto, potendo scegliere senza avere impegni per andare in vacanza.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Lo Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica vera.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Che nome dai ad un sogno
7: Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 6:37 del mattino, buongiorno, anzi buongiorno un capo. E questa la frase con la quale intervenire, con quale salutare la nostra trasmissione. Tanti messaggi arrivati a proposito delle vacanze. Scusate, ho toccato un argomento che a ottobre non tocca nessuno, proprio per questo, perché insomma, poi andiamo a parlare sempre di argomenti scontati, delle cose, ottobre, l'uva, e l'autunno, e l'ora che cambia e tutte quelle cose là. No, io ho deciso di parlare di vacanze stamattina, chiedendovi se potesse scegliere liberamente, senza pensare a lavoro, ferie, scuola, figli, cazzi razzi mazzi, eccetera, eccetera, eccetera, quale sarebbe il mese ideale per andare in vacanza. Ci state rispondendo alla grande, anche stamattina veramente tantissimi messaggi. Ne sentiamo ancora uno prima della canzone Sotto la doccia.
2: Buongiorno un capo.
1: Buongiorno.
2: Col mio lavoro non posso assolutamente andare in ferie.
1: Ok, d'accordo.
2: D'estate, perché facendo l'autista per una catena di supermercati che apre 8 il prossimo anno, 9 punti vendita d'estate in
3: Ragazzi, aprono solo supermercati. Una volta aprivano solo banche, adesso aprono solo supermercati. No, scusa Alberto, era un'altra considerazione.
2: Possibile. Punto 2. Soldi. Non ce ne sono, quindi vacanze sono già da escludere. Punto 3. Comunque io mi rompo le palle, sinceramente.
1: Ma
2: no, una settimana di ferie.
1: Come una settimana? No.
2: Star là a far niente,
1: no,
2: non è fatto per me.
1: No.
2: Punto 4.
1: No.
2: Settimana di ferie io la farò quella del 21 di ottobre.
1: No.
2: Più che altro perché ho comprato l'auto un anno e mezzo fa, nuova. Hanno richiamato perché c'è un problemino, quindi ho preso appuntamento, ma farò quella settimana lì, sì, di ferie a casa.
1: No,
2: farò,
1: no,
2: lavori a casa, tanto per cambiare, via.
1: No.
2: Ma quelle sono le mie vacanze.
1: Non puoi seccarti. Stavo gli scoglionando. per farlo. Non si può fare, le ferie sono meravigliose.
4: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
1: Scherzi a parte, oggi per fortuna ognuno è libero di scegliere come preferisce, no? Anche se per me la parola vacanze è sempre foriera di buone nuove. Ma attenzione amici, sono le 6:39, siamo arrivati alla canzone Sotto la doccia. Oggi vi chiamo ad una prova importante, una prova alla quale spero parteciperete in tanti. La canzone che dobbiamo cantare è super arci famosa. Sì, sono convinto che è una prova un po' più complicata del solito, ma sono convinto che tantissimi di voi anche questa mattina saranno dei nostri. Come sempre, sto per mettere in onda questa canzone, avete 3 minuti di tempo circa per inviare un messaggio vocale durante la canzone al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Se la sapete, bene, se non la sapete, inventate, ma questa la saprete probabilmente tutti, perché è una di quelle canzoni che abbiamo cantato mille volte. Forse non conosciamo tutte le parole a memoria, ma fa niente, la spontaneità e l'inventiva dei nostri ascoltatori sopperirà al problema. Ma attenzione, siete pronti? Stamattina si va con Vita spericolata di Vasco Rossi. E allora attenzione, 393 7366 170.
5: Poi una vita spericolata.
1: Scatenate l'inferno, gente. Aspetto i vostri messaggi da adesso 3 minuti.
6: Voglio una vita

0: il delirio. Il delirio anche stamattina, d'altronde non poteva essere di meno con una canzone come questa. Avevo qualche paura perché ho detto magari qualcuno la conosce bene, magari non si ricorda le parole, e invece qui a Buongiorno Unca è successo ancora una volta di tutto, di tutto. Cominciamo a sentire.
1: Voglio una vita che non è mai tardi.
0: Sì.
1: Di quelle che non dormi mai.
0: Sì, sì.
1: Voglio una vita che non si sa mai.
0: Ci sta tutto.
2: Comunque,
0: sì.
2: Liga Forever.
0: Vabbè, adesso un giorno Liga, un giorno Vasco, un giorno Liga, un giorno Vasco. Sì.
2: Troveremo come le sta.
0: Sì.
2: A bere del whisky a Roxy Bar.
0: Quanto sono bravi i nostri ascoltatori.
1: Voglio una vita esagerata. Voglio una vita come Steve McQueen.
0: Alla grande, alla grande, alla grande.
3: Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come Louis Finn.
0: Sì.
4: Ognuno con i suoi viaggi, ognuno diverso.
0: Sì.
4: Ognuno in fondo perso dentro i cazzi suoi.
0: È vero, Vasco dal vivo la canta così, versione originale.
5: Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto. Sì. Olè, olè, olè, sì. Vasco, Vasco.
0: Ok, raccordo.
6: Pippo,
0: sì.
6: Pippino,
0: sono qui.
6: Voglio una vita spericolata. Voglio una vita sempre piena così. Buongiorno Luca!
0: Ciao!

0: Soy.
1: Avete capito come siamo messi?
2: Voglio una figa.
1: No, questa non si
2: di
1: fa.
2: Quelle fighe che dicono sempre di sì.
1: Non dire così che mi fai cacciare dalla
2: e
1: radio.
2: Non lo farà sì. Solo all'inizio.
1: Mi buttano
2: perché
1: fuori.
2: Perché poi vecchia dice sempre di no.
1: Mi defenestrano.
2: E allora che sì. Cazzo cambio a fare? Mi tengo mia moglie sì, okay. Che ormai conosco la bestia.
1: Vabbè, non lo voglio sapere. La canzone sotto la doccia torna domani, no? Ma perché facciamo questo? Perché mi sono incastrato in questo cul-de-sac?
3: Radio Bella e Monella.

0: Questa è Bella Monella, io sono Paolo Zippo, come sempre vi sto accompagnando in questa prima fase della giornata, quella in cui ci arrampichiamo un po' sugli specchi, ma quella in cui facciamo più fatica a ripartire. Stamattina abbiamo così sognato un po' insieme, parlando di viaggi, di vacanze. Ho chiesto a tutti gli amici di Buongiorno Luca di raccontarmi quale sarebbe il mese ideale per andare in vacanza, potessero sceglierlo. Allora, la soluzione due viaggi all'anno di sei mesi mi sembra la più indicata. Posti diversi, proprio sei mesi da una parte, sei mesi dall'altra, cazzeggiando alla grandissima. Ma scherzi a parte, sono arrivati molti messaggi che ci hanno indicato che molta gente, molti amici di Buongiorno Luca partirebbero anche nei mesi invernali, potendolo fare. Purtroppo siamo legati al fatto che il lavoro o gli impegni, cioè chi ha figli sa benissimo che i periodi per andare in ferie sono quelli inevitabilmente in cui i figli non vanno a scuola. C'è anche chi non ha sentito la prima parte, ma è con noi lo stesso.
1: Marino, Moreno. Buongiorno Marino. Stamattina non ho sentito l'argomento del giorno perché sono un attimo in ritardo.
0: Ah, niente.
1: Colgo l'occasione per salutare te e gli ascoltatori come al solito. Ciao Paolino.
0: Grazie, grazie, grazie. È sempre bello avervi con noi.
2: Ciao, sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara.
2: E qual è la soluzione?
0: Sì.
2: Lavorare nel team delle crociere. Così lavori e sei sempre in giro praticamente. Qualsiasi mese dell'anno. Ciao a tutti.
0: Chiara, io non lo so se sia se sta roba è meravigliosa, cioè, perché mentre gli altri se la godono, tu sei là che lavori. Cioè, io ho molti amici che hanno lavorato ad esempio nei villaggi turistici, no? E avevano gli altri e gli dicevano: ah, che culo, lavori alla grande, villaggi turistici, ti diverti, fai, vai. E invece questi lavoravano tipo 18 ore al giorno ed erano distrutti, altro che vacanze.
3: E tipo, ma è bello anche ottobre per andare in ferie, certo. Logico, chi si può prendere le ferie?
0: Certo che sì.
3: Perché i classici operai hanno quelle settimane. Chi ha la partita IVA, i lavori autonomi come noi, ce li possiamo prendere anche fuori l'anno, ecco. Anzi, preferiamo fuori da agosto, solitamente noi.
0: Guarda, io ho la partita IVA, ma ho agosto, non ho molte scelte, voglio dire. È là la cosa, perché sennò perdi un sacco di lavori. Vabbè, ma siete stati molto carini, avete partecipato in tantissimi questa mattina. Tra poco arriva anche la principessina, con cui parleremo, attenzione, di attrazione.

0: ogni volta che sento queste canzoni io faccio pipiu, pipiu, pipiu. Vabbè, mi piace, ho dato la carica stamattina. Fra l'altro ho un sacco di canzoni da cantare stamattina, un bordello pazzesco abbiamo fatto nella prima ora di Buongiorno Luca. Siamo riusciti ad arrivare alla risposta. Vedo altri messaggi che sono arrivati. Ciao Zippo, io parto venerdì per la Sicilia, vacanze in ottobre, top Dani. Ma sì, ma io sono convintissimo che non esiste un mese specifico per andare in vacanza. Ovvio che se vuoi andare al mare in Italia, diciamo che gennaio non è esattamente il mese più consigliato, anche sul fatto che il clima sta impazzendo e sta diventando sempre più caldo. Tra un po' andremo al mare fino a gennaio. Però per se uno andare alle Seychelles, alle Maldive, alle Galapagos, allora ragazzi ogni mese è buono. Noi poveri invece continuiamo a star qua tutte le mattine a partire dalle 6. Tra poco la seconda ora di Buongiorno Unca, restate con noi perché abbiamo molte cose belle di cui parlare, ve l'ho detto. Parleremo di, anticipo qualcosa, dai qualcosina, parleremo di appuntamenti, di attrazione e di ansia da attrazione. Insomma, so che ci avete capito poco e allora restate con noi, lo scoprirete insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Faris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
1: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Sono le 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Ben trovati, questo l'infotraffico. In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code a tratti anche tra Milano Est e Cormano per traffico sostenuto. Attenzione invece sulla 8 Milano-Varese, pioggia tra Sesto Calla Vergiate e bivio di diramazione 8 a 26 trafori. Infine sulla 24 Roma Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio e buona giornata.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
2: Flash! È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
16: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
17: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Bella e Monella, tutta da...

0: Croppi di clavio.
1: Puoi fare quella cosa lì?
0: Aspetta, devo fare il ritmo.
1: Cioè, si sta schiaffeggiando da solo, possiamo farlo tutte le mattine.
0: Cioè, vorresti schiaffeggiarmi? Oh, ci sono le guance tutte rosse.
1: Sì, è vero. E non dall'emozione, ragazzi.
0: Assolutamente. Attenzione, perché di emozione parleremo questa mattina a Buongiorno Unca. Perché ho trovato una notizia incredibile, che però secondo me ha un fondo di verità abbastanza importante.
1: Sì, parliamo di attrazione, però soggezione sì. Legata all'attrazione. Allora, adesso vi spiegate.
0: Sì, c'è questo studio, cerchiamo di spiegarla bene, che magari gli ascoltatori capiscono, che sia chiaro quello di quello
1: già
0: di cui
1: mattina,
0: stiamo parlando.
1: Già mattina, presto.
0: Difficile, ragazzi, cioè, già spiegare la cosa è difficile. Allora, uno studio condotto nei Paesi Bassi, sì. In Olanda, mira l'olandesina, ha analizzato il rapporto tra attrazione e ansia da prestazione qui negli uomini, ma secondo me vale assolutamente anche per le donne. L'idea di fondo
1: sì è facile, no?
0: Facile,
1: cioè
0: sì.
1: Quando una persona ci piace tantissimo può aumentare anche la pressione che sentiamo di dover essere all'altezza
0: sì.
1: di questa persona,
0: sì.
1: della situazione.
0: Cioè tu incontri una persona, attenzione, provate a pensare, molti di voi magari sono sposati da molti anni o hanno relazioni da molti anni, ma cioè, anche noi siamo così, io soprattutto, ma cioè, anche lì, cioè, chi ha una relazione da tanto tempo magari non si ricorda più le prime volte che aveva a che fare con una persona che gli piace tantissimo. Cioè tu incontri una donna, un uomo che ti piace da morire e sei un po' c'hai un po' l'ansia da prestazione, cioè hai la voglia di fare bella figura, no? Di riuscire a fare a fare colpo, come si suol dire.
1: Il problema è che ti escono solo figuracce.
0: Rischi le figure
1: da chiodi.
0: Sì, cioè, pazzesche, cioè perché tu stai attento, devi controllare cosa dici, cosa lei dice o cosa gli dici, come agisci, i movimenti che fai.
1: Sì, anche perché non conosci bene la persona, cioè ti piace tantissimo, ma non sai, sei sempre un po' sulle uova, no? All'inizio.
0: Esatto. Per cui vorremmo questa mattina chiamarvi a partecipare alla nostra trasmissione, raccontandoci se secondo voi effettivamente questa cosa è vera. Cioè, se quando incontri una persona che ti piace tantissimo, sei oggettivamente in ansia, un po' in ansia da prestazione, oserei dire.
1: Sì.
0: Io sì, sicuramente. Cioè, se ripenso a quando ero giovane,
1: anch'io.
0: Ad esempio, sì, cioè quando ho incontrato delle persone che mi piacevano tantissimo, ero così, cioè hai sempre l'idea di voler fare bella figura, no? E a volte fai le figure in merda galattica.
1: Ma è per quel motivo anche noi donne magari pensiamo prima le cose da mettere, sono cose con cui dobbiamo sì sentirci anche a nostro agio, e il profumo e l'accessorio, tutto questo non soltanto per piacere agli altri, ma anche per sentirsi un attimino più
0: sicure. No?
1: Sì.
0: Ok, d'accordo. E allora, amici, 393-7366-170. Stamattina siamo curiosi veramente di sapere cosa ne pensate. Perché ansia da prestazione sì o ansia da prestazione no? Quando incontrate una persona o quando avete incontrato nella vostra vita una persona che vi piaceva tantissimo?
1: Un po' di ansia c'era, dai,
0: sempre,
1: confessatelo!
0: Dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: da me.
1: I pinguini tattici nucleari con giovani wannabe, che siate giovani, che siate diversamente giovani, quando si incontra una nuova persona e questa persona vi piace tantissimo, un po' di ansia c'è, soprattutto se avete qualche interesse in più riguardo a quella persona.
2: Esatto, e stamattina stiamo cercando di indagare, abbiamo cominciato da pochi minuti ad indagare sul fatto che capiti un po' a tutti questa storia qua, cioè incontri una persona che ti piace moltissimo e vai in ansia, vai, cioè non una roba drammatica da attacchi di panico e cose del genere, ma quell'ansia da oddio devo riuscire a far bella figura, a farmi vedere carino, gentile, cioè almeno io parlo da uomo, carino, sì, gentile, disponibile, un vero maschio alfa.
1: Sì, poi però sai come funziona.
2: Cioè tu dici che alla fine bisogna dimostrare.
1: Bisogna dimostrare le cose, ma nel tempo.
2: Sì, sì, ma al momento cerchi di fare bella figura, cioè fai un po' come i pavoni, no? Hai presente i pavoni con la coda?
1: Perché no, perché quella volta ci hanno detto che ben comincia a metà dell'opera e quindi si cerca di partire bene.
2: Allora, amici all'ascolto, a voi è mai capitato di andare in ansia quando avete conosciuto una persona nuova o di aver fatto qualche figura galattica, meschina con un fidanzato, una fidanzata o una persona che avreste voluto diventasse fidanzato o fidanzata? Dai, raccontate, cioè non siete quelli che non...
1: Sonia scrive, sì, ma non solo quando incontri qualcuno, anche quando fai qualcosa di nuovo, no? C'è quell'ansia, soprattutto quando sei magari di fronte ad un nuovo potenziale capo.
2: Sì,
1: e
2: anche
1: hai un colloquio,
2: lavoro,
1: in quel caso gli vuoi fare bella figura.
2: Sì, ma sono cose diverse.
1: Sono cose comunque diverse.
2: Sono cose diverse perché il lavoro è una cosa, invece le relazioni interpersonali sono più importanti, tanto più se incontri una persona che veramente ti piace, cioè la donna o l'uomo che dici, ah, potrebbe diventare la donna della mia vita, pazzesco.
1: Il principe, sì, il principe dice, ma se capita anche a me, è chiaro che capita anche alla plebe. A me è capitato e capita ancora, quindi va in ansia quando conosci una bella fanciulla.
2: Signor principe, mi racconti per favore qualche aneddoto della sua regale vita che in cui ha fatto anche lei una figura come noi vili operai e plebei.
1: Allora ragazzi, ansia quando conoscete o quando avete conosciuto anche il vostro lui, la vostra lei, quella volta che siete usciti per la prima volta o che avete preso il coraggio di invitarlo, di invitarla a cena da qualche parte, a fare un aperitivo, c'era quell'ansia da preparazione di questo appuntamento.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: timidi dei nostri ascoltatori. Sono lì, no, che tu cosa non li racconto? Io non sono mai stato in ansia quando ho conosciuto una persona. Io sì, un sacco di volte.
1: Sì, anche
0: io. Lo confesso, cioè questa cosa qua, anche quando ho conosciuto mia moglie, ero un po' in ansia, no? Cioè perché incontri una persona che ti piace e dici chissà, le piacerò, non le piacerò, funzionerà, non funzionerà.
1: E certo.
0: E sei così un
1: po'. Soprattutto quando ti devi sbilanciare, vuoi sbilanciarti.
0: Ah, io l'ho baciata.
1: Cioè così subito.
0: Quasi. Cioè, insomma, no. Vabbè. Se vuoi che ti racconto? Cioè, è stato.
1: Beh, già che ci sei, guarda.
0: No, allora, stavamo uscendo, siamo usciti da un posto dove eravamo insieme, cioè non stavamo ancora insieme. L'ho accompagnata alla macchina perché era tardi.
1: Sì.
0: E l'ho accompagnata in macchina, siamo entrati in macchina e l'ho baciata.
1: Così?
0: Sì.
1: Ma cos'era, la prima uscita o?
0: No, ci conoscevamo già da un po' di tempo, insomma, però.
1: Era la prima uscita.
0: Ma neanche.
1: Perché uno si conosce, sì, magari
0: neanche,
1: nel contesto.
0: Neanche, ci conoscevamo, così ci frequentavamo, parlavamo e così. Faccio così io.
1: Una dolce fanciulla accettò con piacere di uscire con me.
0: Ok.
1: Con piacere mi misi la camicia a maniche lunghe in lino e i jeans.
0: Attenzione, la camicia in lino che è già segno di
1: figattaggine. No, fermo. Sì. Era inverno, però.
0: Come cazzo la camicia in lino?
1: La portai in un posto abbastanza caldo, tant'è che decisi di togliermi la camicia. Ma come sarebbe a dire? Ma scusa, se c'avevi la camicia a maniche lunghe in lino in pieno inverno, ok che nel posto era caldo, però è rimasto cosa?
0: Sì, sotto c'era il mio petto e non la canottiera. No, ma scusa, adesso però. Adesso io abbasso, chiuso la musica. Ma
1: va bene fare figure,
0: sì, ma
1: barbine?
0: Ma la canottiera sotto la camicia, ma dai, insomma, non si fa queste cose.
1: Ma soprattutto, io capisco, ma in pieno inverno ti metti in un locale a petto nudo.
0: Ma la canotta, dai! La canotta con le costine.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mamma mia, stavo ancora pensando a lui in camicia di lino con la canotta. Si vede la canotta sotto la camicia di lino.
1: Ma poi dove vai in pieno inverno con la camicia di
0: vabbè,
1: lino?
0: Ma sei ottenebrato dagli ormoni, al giusto sto testosterone che pam pum pim pam.
1: Perché mi è principe. Un po' di bon ton.
0: Attenzione, stanno arrivando altri messaggi. Noi stavamo pensando anche che potreste raccontarvi, a proposito di questa avventura che ci è stata raccontata, se ricordate ancora come eravate vestiti al primo appuntamento con il vostro lui o la vostra lei.
1: Sì, perché
0: io
1: solitamente
0: no.
1: Uno si prepara e si mette un po' tutto appuntito.
0: Io no, non me lo
1: ci
0: ricordo.
1: Ci pensa, lui. Noi donne siamo più attente.
0: Sì, voi donne sì, sicuramente, noi siamo straccioni sempre. No, a parte il principe, ma insomma.
1: Io sì che me lo ricordo, che sono andata a una mostra e avevo una gonnellina che ogni tanto metto anche qui per lavorare, avevo la gonna con i quadrettini e chiaramente il lupettino e il giacchino sopra. Sì.
0: E te lo ricordi ancora?
1: Certo che me lo ricordo, perché io penso sempre a come vestirmi, eccetto ogni tanto, tipo stamattina che ho preso due cose a caso.
0: Dici, metti che incontro il principe azzurro.
1: No, ma in generale. No, ma quella era un'uscita, quindi era un abbigliamento pensato.
0: Era tutto studiato per riuscire.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Eccoci qui con casini, ma quanti casini combiniamo quando siamo in preda all'ansia per un primo appuntamento, perché dobbiamo conoscere quella persona che potrebbe essere la persona della nostra vita.
1: Sì, o che nella nostra mente la persona, poi alle volte pensavi fosse amore, invece era un calesse,
0: sì, no?
1: Citando il caro Troisi.
0: Ma quindi stiamo un po' disquisendo sull'ansia, diciamo, perché vogliamo apparire al meglio fin dal primo appuntamento, e quelle cose pensate, tipo l'outfit, cioè l'abbigliamento.
1: Ma siete voi femmine che fate così, cioè siete noi siamo molto più semplici, noi maschi siamo molto più semplici. Hai presente mamma, cibo, cacca, nanna?
0: Beh, non siete tutti così. Al di là di te che
1: Sono straccione. Non guardarmi come se fossi povero. C'ho i jeans, una camicia jeans, una maglietta, appunto. Adesso
0: sì, oggi sì. E quando metti quei pantaloncini, com'era che ti hanno preso in giro tutti? Com'era quelli con i ricamini?
1: I pantaloncini sono bellissimi, sono pantaloncini jeans. Ah, quelli con i fiorellini.
0: Sono
1: bellissimi quelli con i fiorellini. Non capite niente di moda. Cioè qui c'è proprio c'è il fashion in questo luogo di lavoro, è una cosa assolutamente scorda. Cioè qui basici sono.
0: Guarda che c'è chi ci tiene all'abbigliamento. Senti questo messaggio.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Fabio da Maserata. Ciao. Erano ben 40 anni fa, l'ansia era 1000, dovevo noi festeggiamo 40 anni il 23 dicembre,
1: dai,
2: quest'anno di unione, e dovevo andare a prendere a casa macchina nuova, una bellissima Peugeot 205 Lacoste, bianca, col tetto apribile, era una delle uniche col tetto apribile, e l'adrenalina era al massimo per portarla in un locale che poi consegnavo un piccolo anellino di fidanzamento ufficiale. Lei era vestita un vestito viola lungo, una pellicetta, io un classico jeans con giubbino e una maglietta sotto.
1: Si ricorda tutto.
2: Era l'adrenalina, l'ansia era mille, me lo ricordo bene. Ciao,
0: cioè,
2: ragazzi.
0: Lui doveva consegnare questa anellina, chiaro, ha pensato anche all'abbigliamento, ha detto mi metto semplice, però metto il chiodo un po' in pelle. Così.
1: Ma stavo pensando che si ricorda esattamente anche com'era vestita lei.
0: Beh, questa è una cosa bella.
1: Perché mi guardi come...
0: io lo sapevo di prenderti in castagna, perché ormai ti conosco come le mie due tasche.
3: Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Tutta da cantare. C'è ancora...

0: storie interessanti di gente che ammette di essere stata in situazioni imbarazzanti al primo incontro, al primo appuntamento, di essere stata semplicemente in ansia, che non c'è niente di male nell'ammettere, anzi secondo me ti rende più umano. C'è uno che è freddo come un ghiacciolo il giorno che incontra o che esce la prima volta con una persona che gli piace tantissimo.
1: No, ma un po' di sana ansia ci vuole.
0: Perché insomma ci tieni.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, non ricordo come fossi vestita io al primo appuntamento, ma mi ricordo la prima uscita con un ragazzino che avevo conosciuto al mare, durante la settimana di mare. Poi l'ultima sera abbiamo deciso di andarci a mangiare un gelato, avevamo 15, 16, 17 anni. Lui frequentava l'Accademia Nautica a Venezia ed è venuto a prendermi in hotel vestito da marinaio. Giuro, volevo morire. Avete presente la classica divisa bianca con il bavaglino davanti con i bordini azzurri, cappellino, scarpette, mocassino? Una vergogna, figuriamoci a quell'età. Siamo usciti, ho mangiato il gelato e sono ritornata in albergo alla velocità della luce.
1: Ciao. Lui ha sempre detto alle donne piace l'uomo in divisa, ufficiale, gentiluomo. Lui ha detto no, marinaio, gentiluomo.
0: Gli hanno detto il fascino della divisa e il fascino della divisa è andato a, cioè gli ha rovinato tutto, pensa te che storie. Poraccio. Io stavo pensando, al mio servizio militare.
1: Sì.
0: Io l'ho fatto a Roma, l'ho fatto nei Vigili del Fuoco. Avevamo una divisa impresentabile, proprio brutta. Solo che siccome con la divisa viaggiavi gratis nei mezzi pubblici,
1: la indossavi ovunque.
0: Esatto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Stanotte.

0: dice una grande verità, dice buongiorno anche a voi, io confermo, i primi approcci sono pieni di ansia, anche sì, di autocontrollo, ma sulla distanza quello che sei sarà.
1: Ah beh sì sì, ma qui non parlavamo della della distanza, poi del fatto di avere un rapporto che dura anni, era altra cosa, ovvio che dopo la confidenza o arriva o non arriva proprio del tutto, no, noi parlavamo proprio dell'ansia da prestazione della prima volta, no, che incontri una persona, quando incontri una persona che ti piace tantissimo e che vai un po' in paranoia. Fra l'altro noto che a confessare di più stamattina sono le persone che hanno dei rapporti già pluriennali, hai sì, notato? I giovani, quelli che invece si conoscono da poco, sono un po' più timorosi nel raccontare le loro figure di magari fatte il primo giorno che sono usciti con una persona.
0: È vero. Beh, Rossana dice io non mi ricordo come ero vestita, ma sicuramente sportiva, una giornata a Luna Park a Jesolo, poi panino caldo, passeggiata a lungomare, però parlavo solo io, lui era troppo timido, perché c'è chi si chiude sì, nella timidezza e quindi l'ansia può provocare anche questa cosa, e chi invece diventa logorroico.
1: Sì, sì, beh, io divento logorroico.
0: Non avevo dubbi.
1: Come mai? Come mai? Non sapevo.
2: Su Bella Monella ci sono le stelle di buongiorno
0: ca. E partiamo subito con l'Ariete, che non è che parta benissimo. 5. Hai presente quando ti svegli pieno di buoni propositi? Ecco, oggi rimarranno dei buoni propositi.
1: Toro, siete alla sufficienza. 6. Senti di aver bisogno di altre ferie, non importa se sei appena tornato, il corpo ha già presentato richiesta. Tra l'altro ne ho parlato stamattina.
0: Ecco, non è che vada bene con i punti quest'anno.
1: No, non va benissimo. No.
0: Gemelli 8. Per qualsiasi domanda, oggi la tua risposta sarà caffè.
1: Caffè.
0: Non risolve tutto, però almeno tiene compagnia.
1: Cancro, la sufficienza 6. Oggi hai voglia di sparire, ma senza drammi. Possibilmente in un posto carino con vista wifi. Sì, vista wifi, vista mare e wifi. Sono malato.
0: Leone 5. Hai passato troppo tempo a pensare come spiegare le tue ragioni, forse perché per una volta tu non hai ragione.
1: Alla Vergine va la grandissima. Oggi il voto è 9. Hai già programmato la giornata, il resto della settimana e probabilmente anche il 2032. Sei pieno di buoni propositi e di energia, ma cerca di rilassarti.
0: Anche la Bilancia, dai, va bene con un bel 7. Devi scegliere tra due opzioni.
1: Ok, cioè,
0: essere o non essere, no. La soluzione è semplice, scegli quella che ti fa fare meno fatica.
1: Ah, quella sempre. Per lo Scorpione, l'8 è il voto. La perfezione la lasci agli altri. Tu sei irresistibilmente imperfetto.
0: Sagittario 6. Hai bisogno di cambiare aria o almeno stanza, insomma, sei stufo.
1: Capricorno, per voi un bel 7 oggi. Oggi siete nella classica modalità non me ne può frega nemmeno.
0: Che ci può stare?
1: Ci sta ogni tanto.
0: Acquario 7, nessuno capisce cosa tu stia facendo, ma fidati, verrà fuori qualcosa prima o poi.
1: Il tuo segno, cara Elisa, invece gode soltanto

0: con te.
1: Giorgia, nuovo singolo, Parafulmini. Stiamo...
2: Zot.
1: Sì, anche.
2: Zot.
1: Stiamo parlando per l'appunto di appuntamenti, primi appuntamenti, ansia che arriva, modi in cui ci atteggiamo, figure da chiodi, insomma sì, stiamo un po' indagando su tutto. Questa mattina ha preso così una piega strana la puntata.
2: Sì, no, vabbè.
3: Buongiorno Unca.
2: Ciao.
3: Io non ricordo come fossi vestita io il giorno in cui ci siamo conosciuti, ma ricordo come era vestito lui.
2: Ah.
3: Invece ricordo come ero vestita io il giorno, la sera del nostro primo bacio, e non come fosse vestito lui.
2: Racconta,
3: però
2: racconta.
3: Come piccolo aneddoto divertente di quella sera, ricordo che c'era una bellissima luna rossa,
1: sì.
3: Ed io in un momento molto romantico ho esclamato che sembrava un uovo. Questo comunque rimarrà sempre un aneddoto divertente e quella sera rimarrà sempre un ricordo magico per noi.
1: La risata può essere terapeutica, perché in un momento magari di
2: imbarazzo,
1: nonostante sia una figura, sì, ho capito.
2: Oh, tesoro, che bella che sei. Il tuo sguardo mi pervade tutta l'anima. Il tuo cuore vicino al mio cuore. La tua mente vicina alla tua mente. Sembri un uovo.
1: No, sembri un uovo. Avrà detto, guarda lì la luna, sembra un uovo.
2: Vabbè. Per fortuna la trasmissione finisce, cioè quest'ora la trasmissione finisce qua. Fra un po' parleremo di lavoro, gente. Restate qua, fermi, immobili.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 8 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Esther Oletto. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Tennis, stagione è finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
16: Obi, tutto è possibile.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
19: Iperceramica.
20: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte. Frigia Skin Care, che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci salutiamo sempre così. Buongiorno un cazzo di quanti.
1: Sempre, sempre, anche quando ci mandate i messaggi, anche quando ci contattate, cioè il saluto qui è quello. Buongiorno un cazzo. D'altronde è un'affermazione che ben ci sta se si sta andando a lavorare, soprattutto se si lavora magari in un luogo dove non si è proprio così felici di andare a lavorare.
0: Perché di lavoro parliamo questa mattina?
1: Perché esistono invece dei posti, delle aziende dove la gente è felice di andare a lavorare, sono contenti, dove che bello, vado a lavorare.
0: È uscita una classifica.
1: Sì, esce tutti gli anni questa, sì, questa classifica e ci sono sempre delle sorprese.
0: Italy's Best Employer 2027 di Statista.
1: Esatto, che praticamente fa la classifica delle aziende dove i dipendenti lavorano meglio. Sono i dipendenti a votare questa cosa qua. Votano le aziende e ne nasce la classifica delle prime 100 aziende nelle quali è bello lavorare.
0: Al primo posto troviamo Lavazza.
1: Lavazza, con il
0: quindi
1: punteggio.
0: Bevono caffè tutto il giorno, capito?
1: Non credo che bevano caffè, no? Non credo che. Nervosi! Se no, sono tutti nervosi. No, probabilmente.
0: No, ci metto la correzione nel caffè, così no, sono tutti allegri per quello.
1: Non credo che sia quello, salutiamo gli amici.
0: Sì.
1: Dietro troviamo un'altra azienda che fa cibo, la De Cecco.
0: Pasta.
1: Pasta, quindi. E poi invece la finanziaria, la banca Fineco.
0: Mm.
1: Cioè, noi facciamo questi nomi non per far pubblicità, ragazzi, stanno in questa classifica, cioè quindi non ne abbiano a male le altre aziende che fanno questo lavoro. Potevate farvi votare meglio dei vostri dipendenti.
0: Esatto, o potevate partecipare.
1: Costringeteli la prossima volta.
0: Costringeteli, sì. Dategli un bonus, capito?
1: Esatto, esatto, esatto.
0: La cosa interessante è che quando si parla di migliori aziende dove lavorare, sì, a volte pensiamo immediatamente allo stipendio, invece ci sono un sacco di altre cose. Dallo smart working, la mensa, i premi, il welfare,
1: l'auto aziendale certe volte.
0: Aziendale, tutte queste cose qui, tutti questi benefit che ci aiutano a sopravvivere meglio, a creare un ambiente più disteso, più confortevole, contribuiscono a far avere poi nei punteggi una miglior votazione da parte dei dipendenti.
1: Insomma, avete capito di cosa andremo a parlare in questa terza ora di Buongiorno Unca, ovvero di come si sta meglio al lavoro, di cosa ci fa stare meglio al lavoro, i soldi oppure altre cose.
0: Ma secondo me rimane sempre l'ambiente lavorativo. Mm. Quando si crea un ambiente confortevole dove uno non punta il dito, dove si collabora, dove c'è davvero forza, unione, un lavoro di squadra, si sta meglio.
1: Infatti per questo tu lavori benissimo con me.
0: Eh sì.
1: Ah, oh, grazie, l'ha detto di sì, pensavo di no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: lavoro, ed è giusto che anche noi qui si parli di lavoro, ragazzi, perché bene o male 8:15 del mattino, o ci siamo già o ci stiamo andando, o qualcuno sta tornando magari, per cui abbiamo deciso che questa classifica della top 100 delle aziende più, diciamo così, più premiate dai dipendenti andava letta quantomeno nelle prime posizioni.
1: C'è chi dice che ci sono welfare, premi, gli orari di lavoro, anche sì, la flessibilità può essere, condizioni di lavoro.
0: Dice, sono solo stronzate per pagarti poco e darti roba inutile. Beh, insomma, dipende, se ti danno la macchina aziendale non è che sia proprio una roba inutile.
1: Se
0: ti danno i buoni pasto non è che sia una roba inutile. No. Poi è opinabile, insomma.
1: Anche magari la flessibilità negli orari di lavoro, soprattutto per magari le giovani mamme, le neomamme, che possono avere delle esigenze perché hanno i bambini piccoli, potrebbe
0: essere. Ci sono molte aziende che hanno l'asilo interno, sì, ad esempio, non le grandi. Ovviamente aziende, ragazzi, qui non stiamo parlando di aziende con 5 dipendenti, stiamo parlando di aziende che ne hanno centinaia, ma che all'interno della propria struttura attrezzano un'area appositamente affinché le mamme e i papà possano portare i bambini e far stare i bambini nell'orario loro. Questa secondo me è una figata pazzesca, perché ti permette di risparmiare un sacco di soldi, tra l'altro.
1: Sì, e poi se c'è qualsiasi problema hai il figlio a portata di mano, nel senso, o basta che scendere le scale o magari andare nell'edificio di fianco e vedere qual è la problematica, esatto, con questo bimbo.
0: No, ma la domanda interessante di oggi è: che cosa ci fa star bene mentre, cioè, qual è la cosa? Cioè, sono solo i soldi? Cioè, lo stipendio modifica tutto, oppure sono anche altre cose quelle che possono far star bene?
1: L'essere pagati sicuramente in maniera dignitosa penso che sia uno dei requisiti fondamentali. Poi chiaramente ci sono tutte altre cose. Per qualcuno può essere avere il capo che lascia una certa autonomia, flessibilità, concordata.
0: Beh,
1: chiaramente
0: con chi lavori è fondamentale, anche, cioè le persone con cui stai a fianco 8 ore al giorno, che magari le vedi più della tua famiglia. No.
1: E così, guarda, lo dicevo ieri sera alla persona che vive con me.
0: Il tuo coinquilino!
1: Dicevo, aspetta, guarda, no. Sì, lo saltiamo perché sarà in viaggio. E dicevo proprio, alla fine non ci si vede quasi mai, vedo molto di più i colleghi, vedo molto di più la gente che, con cui appunto collaboro giornalmente, rispetto alla persona.
0: Chissà, magari in queste aziende che stanno al vertice alla classifica ci sono tutte queste cose. Tra l'altro, strano, non ho trovato aziende dell'high tech, hai visto?
1: Sì,
0: in Italia perlomeno, cioè tipo Google, ad esempio, non è fra le primissime in classifica. Uno pensa che quando lavori nel tech fai cazzo vuoi, giochi a biliardino, fai tutto.
1: Invece no, ragazzi,
0: niente da fare, solo il caffè.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Voilà! Allora, molti arrivano messaggi, cioè noi abbiamo instaurato questo discorso. Fra l'altro stavo cercando proprio questa classifica per dare tutte e 100 le posizioni. No,
1: no, tutte e 100 no. Quando si fa un lavoro che non piace, si è pagati più di 17 euro netti, si lavora e piace comunque andare a lavoro.
0: No, no, per un, no, no, ragazzi, su questo non siamo d'accordo. Adesso io adesso non voglio andare.
1: Aspetta che finisco di leggere.
0: No, ma no, cioè, no, no, tu vai a lavorare, prendi un fracco di soldi, però se lavori di merda, lavori di merda, punto. Cioè, non c'è. Cioè, ti accontenti, dici ok, mi pagano un sacco. Ma se hai gente che ti tratta male, gente con cui lavori che ti è antipatica, cioè l'ambiente non è bello.
1: Però alla fine chiude dicendo: l'unica soluzione per avere la felicità sempre è fare un lavoro che si ama,
0: certo,
1: e essere comunque pagati. Lui dice molto, secondo me è giusto, dai.
0: Sì, non è facilissima questa cosa qua. Comunque ci sta, no? Però non sono d'accordo sul fatto che il denaro sia la molla principale. Ti accontenti, dici ok, d'accordo, mi piace essere pagato tanto, voglio essere pagato tanto, mi accontento e so che c'è un diciamo il risvolto della medaglia.
1: Sì, poi se hai un ambiente terribile, se ti pesa, ti viene il volto a stomaco ad andare al lavoro, a volte preferisci uno stipendio minore, ma siccome ci passi la maggior parte della giornata con
0: magari i colleghi,
1: con quei datori di lavoro, eccetera, esatto. È meglio forse avere un rapporto un pochino più disteso,
0: allora,
1: anche se guadagni meno.
0: Le prime 100 posizioni: Lavazza, De Cecco, Fineco Bank, la Fondazione IRCCS, l'Istituto Nazionale dei Tumori, Gabetti, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, Banca d'Italia, uh-huh, sta al settimo posto, all'ottavo posto la Roche,
1: sì,
0: al nono posto la Alenia Space e al decimo Google,
1: okay,
0: all'undicesimo Radio Bella e Monella.
1: No, ma non ci hanno fatto fare sto sondaggio.
0: No, ma perché analizzano solo le grandissime, cioè quelle che voglio dire. Barilla sta al 28esimo posto, per farti un esempio. Zalando al 37esimo.
1: Sì.
0: Ci sono molte aziende. Leonardo sta al 47esimo posto. E via, via, via così. Ce ne sono mille.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Voi riuscite a rendere le giornate gioiose? Quindi missione compiuta per noi.
0: Esatto.
1: Per quanto riguarda il lavoro e lo stipendio, è brutto da dire, però quando si hanno degli stipendi bassi, indipendentemente dalla soddisfazione, che incide molto per quanto riguarda il lavoro, perché anche quello che fa una buona parte, siamo in un periodo storico, in un tipo di sistema in cui se hai qualche soldino in più, chi ha qualche soldino in più o viene isolato.
0: Questa è la storia
1: solo per andare a fare la spesa con certi stipendi, ma dove andiamo a farci male? Scrive Stefania.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: essere in un'azienda.
1: Cioè, come si, cos'è la regola per star bene? Abbiamo deciso che quelli con cui lavori sono importanti.
0: Sì, con cui lavori e probabilmente anche alcuni benefit che potrebbe dare l'azienda in cui lavori.
1: Torniamo a parlarne fra pochissimo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Bella e Monella, tu.

0: CPIO.
1: Scusa, no, stavo, mi lascio prendere. Mi piace questa versione country di J-Ax, così mi diverte molto. Ah, scusate, sono uscito dal seminato per un attimo.
2: Stiamo parlando di lavoro, di benessere, sì, negli ambienti lavorativi, e stanno arrivando anche diversi
1: messaggi. Mamma mia, tanti messaggi stamattina. D'altronde il lavoro, l'abbiamo detto, no? Proprio in apertura di ora, cioè questo è il momento in cui la gente inizia a lavorare o sta andando a lavorare, di conseguenza l'argomento sicuramente è interessante per tutti.
2: Lei è fortunata.
3: Allora, ciao, sono Elena. Io onestamente faccio un lavoro abbastanza pesante, faccio pulizie in privato in moltissime famiglie, e devo dire la verità che vado molto volentieri, perché sono trattata ovunque, ma dico ovunque, come una di famiglia. Mi trovo caffè, dolcetti, posso mangiare, posso bere, posso fermarmi, cioè sono delle persone veramente meravigliose, anche se, ripeto, il lavoro è abbastanza pesante.
2: Ma sì, che meraviglia!
1: Dipende sempre, abbiamo capito che insomma il piacere del lavoro dipende spesso dalle persone con cui lavori, sì, più forse che dal denaro che guadagni.
2: Sì, il rapporto umano è importantissimo.
1: Bene, bene, bene. Insomma, tra l'altro questa classifica è sorprendente un po', proprio per il fatto che uno pensa che solo ed esclusivamente, come dicevamo prima, nell'high tech ci siano condizioni di lavoro meravigliose, invece si scopre che anche in aziende assolutamente normali, cioè normali fra virgolette, ovviamente le classiche più che normali, si sta molto molto bene.
2: Sì, dicevamo, i parametri magari che vengono a volte valutati non sono tanto legati allo stipendio, ma quanto proprio al benessere. Sì, lo stipendio è importante, lo sappiamo, certo, essere pagati il giusto, ma anche magari la flessibilità lavorativa, la fare o non fare smart working dipende dal tipo di lavoro, la mensa, i premi, l'auto aziendale, il bonus, i buoni spesa, il bonus carburante, tutte queste cose qui contribuiscono al benessere della persona, vedo, del dipendente.
1: Vedo.
2: Vedi che fra poco è tempo del rumorazzo?
1: No, vedo gente che non ha nulla di tutto ciò e sta sbattendo violentemente la testa contro uno spigolo.
2: Sì.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
5: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: È arrivato finalmente il momento di giocare, mia cara Elisa.
1: Ma certo, io sono prontissima, ma saranno prontissimi anche i nostri ascoltatori, perché vi chiediamo al 393-7366-170 di individuare un rumore. Vai con la sigla!
2: Rumorazzo.
1: Ed è questo proprio il gioco, e quindi fra pochissimo, fra qualche secondo, vi facciamo sentire un rumore e voi dovete essere precisi, pronti, attenti, perché al 393-7366-170 per chi indovina c'è un premio speciale.
0: Beh, un premio che a cui tutti ambiscono e che alcuni dei nostri ascoltatori già ci sono, cioè, l'hanno avuto, si sono aggiudicati e hanno testimoniato che effettivamente vincerlo cambia la giornata.
1: È così, stiamo parlando della
0: gloria eterna.
1: Esattamente.
0: No, ragazzi, questa è la noi ce la vendiamo bene, però stasera la grande
1: sera. Sì, però se dopo sì, fai tutto.
0: Sì, no, no, hai ragione, no, hai ragione.
1: Scusa,
0: hai
1: a
0: ragione.
1: Uno passa la voglia di partecipare
0: per
1: la gloria eterna.
0: Fate finta che fosse un fuori onda.
1: Sì.
0: Dai, allora oggi il rumore, cioè, secondo noi non è facilissimo. Però io sono convinto che molti di voi saranno bravi e lo indovineranno.
1: Sicuramente.
0: E se non lo indovinerete oggi, lo indovinerete venerdì.
1: E che
0: anzi,
1: quello
0: meglio.
1: Che spera Paolo.
0: Sì, perché così non fatichiamo a trovarne un altro. Cioè, la pigritudine ci avvolge. Dai, sentiamo il rumorazzo.
3: Che rumore è?
0: Sono io! Io al mattino! Sì. Sì, sono uguale.
1: Fa un po' di paura.
0: Sono uguale io la mattina. Cioè, se, sì. se tu mi vedi dalla mattina così, sono uguale praticamente. Cioè.
1: Di che cosa si tratta? Provateci perlomeno al 393-7366-170.
0: Dai, datevi da fare. Siamo sicuri che non l'avete indovinato. Sono rimasto senza voce. Cosa sta succedendo?
1: Probabilmente eri tu.
0: Cosa mi hai messo nel caffè? Di la verità.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: senso. Ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi su Radio Bella e Monella.
2: Sono stati bravi, non sono stati bravi, hanno
1: sono
2: indovinato.
1: Stati bravi.
2: Sono stati, cioè hanno indovinato il rumorazzo di oggi?
1: Sì.
2: Era difficilissimo, cioè io pensavo di portarmelo avanti una settimana e mezza.
1: Invece no.
2: Niente da fare, c'è qualcuno qua, uno l'ha indovinato però.
1: Sì.
2: Facciamo finta di non aver ricevuto il messaggio.
1: No.
2: No, come...
1: più di uno.
2: Ah, più di uno?
1: Sì.
2: No.
1: Ti sei perso dei pezzi.
2: Sono perso dei pezzi. Vabbè, allora sentiamo.
1: Chi dice lo yak?
2: No, lo yak no, non era lo yak.
1: Il maiale no.
2: Il maiale fa. Scusa, cioè, sono bravo a fare il maiale. Il leone in amore.
1: No. Sentiamo qui.
2: Perché in amore? Poi cioè, fa diverso il rumore del leone in amore rispetto al leone normale?
1: Non lo so.
3: Ciao, siamo Roberta e Marica. Secondo noi è un cervo in amore.
2: Aia.
3: Che sono in questo periodo qua.
2: No, neanche.
1: È il bramito,
2: ciao,
1: del cervo.
2: Neanche il cervo in amore.
1: Sentiamo.
2: Sì.
4: Buongiorno, bella Monella. Buongiorno, Ca. Il innamorato di oggi potrebbe essere un cinghiale.
2: No, non era
1: il cinghiale. Detto il cinghiale, ma no.
2: No, neanche l'ippopotamo. Ho visto un messaggio, no, neanche l'ippopotamo.
1: Ma neanche il frullatore ad immersione, perlomeno.
2: No,
1: è un animale.
2: No.
5: Buongiorno, Ca. Secondo me è il bufalo nero.
1: Bufalo
5: africano.
1: Nero.
2: No, non era neanche il bufalo nero africano, era invece.
6: Ciao, sono Luisella. Secondo me il rumorazzo è un morso.

0: orso?
1: Sì!
2: Sì!
0: Il verso di un orso?
2: Sì! Sì! Era l'orso!
1: E brava anche Alice che ha gareggiato contro suo marito. Lei dice orso, mio marito dice cervo.
2: Hai
1: quindi
2: vinto tu.
1: Alice, hai vinto tu.
2: E adesso sto povero marito per tutto il giorno sarà così. Hai visto? Lo sapevo io, avevo ragione io. Tu sbagli sempre. E io avevo detto giusto, tu invece avevi sbagliato. Lo so che andrà a finire così.
1: Brava Alice, brava Luisella. Voi due vi aggiudicate la gloria eterna.

0: possa andare avanti. Mi piace Dito della Piaga, mi piacciono gli arrangiamenti che fa, anche questa nuova sua canzone mi piace, mi diverte.
1: Eh sì, beh, c'è cura, no, in quello che fa.
0: Assolutamente.
1: Sempre.
0: Abbiamo finito, cioè allora, io ho finito.
1: Tu hai finito perché Monica è in ferie.
0: A godersi la vita. Sai, stamattina ho parlato tra le 6 e le 7, ho parlato di quelli che vanno in vacanza, in ferie, si prendono dei giorni a ottobre, a novembre, a dicembre. Ecco, pensavo a Monica.
1: Ecco.
0: Che è là. Prende l'aereo.
1: Sì, lo prenderà fra un po' di tempo.
0: Va al caldo.
1: Vai caldo, beh, sai che non ci sono. Sì, no, vabbè, sì, ci sono.
0: E ha costretto la sua amichetta del cuore a lavorare duramente.
1: Io ci sono qui per le prossime ore.
0: Va bene, io vi lascio invece domani mattina. Buongiorno K, parte come sempre dalle 6, ma vi ricordo che dalle 5 alle 6, se siete mattinieri, c'è l'anteprima in cui riepiloghiamo e risentiamo un po' tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina.
1: Quindi una buona mattinata, Paolo.
0: Grazie anche a lei.
1: Grazie.
0: dolce principessa. Buona
1: grazie
0: dolce.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Radio Bella.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto. Domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla Consulta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'altoatesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neo commissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Fitactive.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Bella e Monella, tutta da cantare!

Flamenco Paranoia apre la nostra puntata con me, Lisa in solitaria. Monica Morgan l'abbiamo mandata un po' in vacanza, vacanze meritate, le auguriamo un buon viaggio per qualche giorno, quindi siamo insieme. Poi arriverà come sempre la signorina Paola, insomma abbiamo un sacco di carne da mettere al fuoco, come piace dire a me. E oggi parliamo di piccole ricompense, si chiama Little Treat Culture, consiste nel concedersi delle piccole ricompense in alcuni momenti, magari quelli più difficoltosi della vita. Lo shopping, lo sappiamo, è una cosa terapeutica, o magari per festeggiare un risultato, cioè quella cosa che dite vabbè, sai che c'è, me la merito, quindi me l'acquisto, me la compro. È una diffusa sui social chiaramente, ma è diffusa anche nel quotidiano, lo diciamo, perché questi piccoli premi che ci aiutano stimolano la dopamina, cioè l'ormone del buon umore. Non devono necessariamente costare una fortuna, non è che deve essere, non lo so, un anello di diamanti, può essere un abbraccio, può essere una passeggiata, può essere, non lo so, mi concedo il lusso di andare dalla parrucchiera, mi concedo il lusso e mi regalo, non so, questa camicetta, questo paio di pantaloni. Quindi tutti quegli acquisti, quella sorta di regalo che ci facciamo in un momento difficile o per appagarci. E allora oggi indaghiamo su queste cose, apriamo il momento dello shopping. Qual è l'ultima cosa che vi siete comprati, l'ultimo sfizio che vi siete presi? Per esempio io una camicetta, lo ammetto, l'ho vista, era lì, mi guardava pure lei e io ho detto sì, vabbè, me la merito. E quindi questo è stato il mio ultimo acquisto. Il vostro?

0: Rainbow Plaza su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di Little Treat Culture, ovvero quelle piccole cose che ci acquistiamo o che ci concediamo. Perché? Perché ce le meritiamo. È un bisogno, è una necessità, un bisogno impellente? Assolutamente no, ma è un regalo magari che ci facciamo. E quindi qual è l'ultima cosa che vi siete regalati? Per esempio c'è Katia che dice: una pianta enorme per la casa che farò morire perché ho il pollice nero. Ecco, potrebbe essere una cosa. Uno va in fioreria, dice: ma sai che c'è? Mi piace quella pianta o mi piacciono quei fiori recisi che dureranno tipo 3 giorni, però uno si prende lo sfizio. Quindi l'ultima cosa che vi siete regalati qual è? 393 7366 170, perché vi siete detti: me lo merito, perché sono bravo, sono brava. Se volete c'è anche lo spazio della canzone che fa, anche se volete fare una dedica, quindi al 393 7366 170 mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 5 minuti, forza!
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: di piccole ricompense. Quando si è giù di morale, cosa si fa? Si va a fare shopping, noi donne lo sappiamo bene, anche quando, chiaramente finanze permettendo, anche quando dobbiamo ricompensarci di qualcosa, farci un regalo. E quindi la domanda è: qual è l'ultima cosa che vi siete regalati, l'ultimo sfizio che vi siete presi? Per esempio Giuseppe mi scrive: mi piaceva molto la moca del caffè da 12, alla fine l'ho presa. E quindi sì, caffè per tutti. Tania dice: ho sempre desiderato lo scaldasonno, speravo che mio marito me lo regalasse a Natale. Beh, sono 3 anni che attendo. Ieri sono andata a comprarmelo perché merito un inverno al caldo. Sì, mi sembra giusto, Tania. Lo scaldasonno, patrimonio dell'umanità, secondo me, soprattutto per i freddolosi. Allora, ragazzi, qual è l'ultimo sfizio che vi siete presi? L'ultima cosa che vi siete regalati? Perché? Perché ve lo meritavate. 393-7366-170. Vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vuoi ascoltare la canzone che fa? E la luna bussò su 2 occhiali da sole. Fammi entrare, lui rispose di no. Grazie mille.

0: con Buon Vento. Allora c'è il nostro Lois che dice: un bel cestone di ciclamini per mamma Maria, che oggi compie 82 anni. Quindi auguri a mamma Maria. Ma stiamo parlando della cosa che vi siete presi per voi, cioè uno sfizio che vi siete presi perché avete detto: questa cosa qui mi fa bene, me la merito, non è che sia necessaria, non so, nel mio armadio o in altre zone della casa. È una cosa, è uno sfizio che mi prendo per me stesso, per me stessa. Può essere anche l'appuntamento dalla parrucchiera per noi donne, può essere la piccola coccola che uno si regala. Qual è la vostra? 393 7366 170. Piccola pausa, poi torniamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo!
7: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
10: Obi, tutto è possibile.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
19: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
20: C'è chi sente una voce alla radio.
19: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
0: Kid, Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
21: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
22: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
23: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
24: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Non perdete tempo, per favore.
27: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
28: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Sacchi e Mina, parole, Wayo, un bel mashup, Fedez e J-Ax con Vorrei ma non posso e poi Dargen D'Amico che ci ha fatto ballare con Dove si balla. Bravo come sempre il nostro Antonellino Cerri che tornerà a trovarci più tardi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa mattina stiamo parlando degli sfizi che ogni tanto ci prendiamo per premiarci o perché siamo un pochino tristi e abbiamo bisogno di fare un po' di shopping. Si chiama Little Treat Culture e consiste proprio nel concedersi delle piccole ricompense o appunto per celebrare un traguardo oppure comunque per cercare di tirarsi su una costola, come si suol dire. Quindi qual è l'ultimo sfizio che vi siete presi? Beh, Roberta se ne è preso uno bello grosso perché dice: ultimo sfizio, sono appena uscita dalla concessionaria. Ma vogliamo maggiori informazioni? Roberta, che auto hai preso? Cosa hai scelto? Flavia invece ha detto: dopo una visita andata bene, 3 giorni in montagna con la spa, un po' di relax dopo magari qualche tensione. E voi qual è l'ultima cosa che vi siete regalati? 393 7366 170.
2: Radio Bella Molesta.

tutti con vero o falso. Tanti messaggi scritti. C'è Rossana che dice: ciao Elisa, a proposito di sfizi, cioè cose di cui non abbiamo strettamente necessità, ma che ci regaliamo per... perché? Perché ce lo meritiamo, punto e stop. Ciao Elisa, abbigliamento, colore marrone, quindi colore Pantone anche di quest'anno. E poi dice l'estetista lunedì: sono felice e soddisfatta, ogni tanto bisogna prendersi qualche sfizio. Mauro dice: una spesa pazza che ho fatto, una penna di Moncler, che sono quelle che costano, mi pare, un occhio della testa. Le ho sempre trovate belle, mi serviva? No, però lo scorso mese, a seguito di un bel traguardo raggiunto, mi sono fatto questo regalo. E allora ha provato anche la penna super mega iper costosa. Qual è l'ultima cosa che vi siete regalati perché vi siete detti: sai che c'è, me la merito proprio?

35 gli zero assoluto con semplicemente ho sbagliato, ragazzi. Non era Moncler che è quella dei giubbotti, ma Mont Blanc, quella penna super mega iper costosa. Ne approfittiamo anche per fare tanti auguri di buon compleanno a Katia, che ci ascolta sempre, da parte di Michele e Severino. Katia, tanti tanti auguri. Stiamo parlando di quello sfizio che vi siete presi, di quella cosa che vi siete regalati, non perché vi serviva, non perché stava bene nel vostro guardaroba eccetera, ma perché, non so, volevate regalarvelo perché ve lo meritate, perché eravate un po' giù di morale, avete detto: sai che c'è, vado a fare un po' di shopping. Qual è quella cosa? 393-7366-170 per raccontarcelo. Intanto arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: Amici con maledetto me, salutiamo anche chi di recente si è comprata un bellissimo Charles della Pandora, una tartaruga. Non mi serviva, però io me lo meritavo e me la sono presa, ma hai fatto benissimo. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo di nuovo insieme.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora 10:02.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. Il comune di Porto Gruaro stanzia 127.000 euro da destinare alle famiglie indigenti come contributo per pagare le bollette del gas. La misura è legata all'approvazione in consiglio comunale delle variazioni al bilancio di previsione 2026-28, con sblocco di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025.
10: La Cassazione conferma le condanne sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi a Eraclea. Fu mafia. Per la magistratura i fenomeni criminali importanti dagli imputati, fatti propri anche subiti dal tessuto locale per un ventennio, sono da ascrivere al reato di mafia. Confermati i 30 anni di reclusione al boss Luciano Donadio.
9: 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica tornano disponibili a Vittorio Veneto dopo gli interventi necessari a renderli nuovamente agibili e fruibili. Altri 4 appartamenti di proprietà comunale sono in fase di ultimazione e potranno successivamente essere assegnati agli aventi diritto individuati sulla base della nuova graduatoria relativa al bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi ERP emanato nell'aprile 2026. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella.

fibra con Antidroga su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, con me Elisa ancora per un'altra ora, poi arriverà la signorina Paola, inizierà Cugine Diverse, Sorelle d'Italia, Sorelle Diverse, insomma tutto quello che volete, ma siamo pronti per giocare, per mettervi alla prova con il nostro quiz vero falso, cosa succede? Vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere, possono essere tutte false, alcune vere, alcune false, insomma ci giochiamo su, voi dovete individuare al 393 7366 170 qual è la sequenza corretta. Agevoliamo subito la sigla. Partiamo e apriamo con una notizia che parla di espresso bomba, la nuova tendenza per la colazione ma anche per le pause caffè, che combina caffè, acqua gassata, lime e un pizzico di sale. Sarà vero o sarà falso? Andiamo alla seconda notizia. Oggi è il compleanno di Neffa, pseudonimo di Matteo Pellino. Prima del successo pop che poi l'ha consacrato a tutti quanti, che è La mia signorina, ricordiamo altre hit come La vita con me o Il farmacista. Sarà vero o sarà falso tutta sta roba qui? Terza notizia, la Fat Beer Week, questa iniziativa che è nata per sensibilizzare il pubblico sugli orsi bruni dell'Alaska. Il pubblico praticamente può osservare gli orsi tramite delle telecamere in diretta streaming e può scegliere il proprio preferito online. Sarà vero o sarà falso? Qual è la sequenza corretta? Vediamo se sono stata brava oppure cattiva. Al 393 7366 170. Difendere.

0: saranno state tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Ci sarà qualcuno che ha indovinato la sequenza corretta? Lo scopriamo insieme. Sentiamo qualche messaggio.
1: Falso, falso, vero, Manuele da Padova.
2: No!
0: No, no, ci dicono dalla regia. Flavia, sì, buongiorno.
3: Ciao, bella Monella, Flavia da 90. Vero, falso, falso. Ciao a tutti.
0: No, Flavia, non è così.
4: Vero, vero, falso. Ciao ciao da Mari.
0: Niente, nemmeno il nostro Tommy che ha scritto falso, vero, vero, sbagliato, vero, vero, vero.
2: No,
0: no. Falso, falso, falso.
2: No!
0: No, ci sono solo due persone che hanno individuato la sequenza corretta. Uno è chi si è aggiudicato anche il nostro gadget, Alex da Venegazzù, che è stato velocissimo. E l'altro messaggio audio, eccolo qui.
5: Vero, falso, vero.
0: Vero, falso, vero. Questa era la sequenza corretta. Fra poco vi spiego perché, ma intanto, se c'è una canzone che vi frulla per la testa, una canzone bella, italiana, ritmata, che volete ascoltare, mandate subito il vostro messaggio audio al 393 7366 170, cantando un pezzettino di quella bella canzone italiana che avete in testa. Avete 5 minuti abbondanti. Arriva la canzone che fa.
6: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Maria De Angeli Mango con Che Bella Vita su Radio Bella Monella. La sequenza corretta era vero, falso, vero, prima notizia vera, l'espresso bomba è questa nuova tendenza che unisce caffè, acqua gassata, lime e un pizzico di sale. Non so, io sono un po' scettica su questa cosa. La seconda era falsa perché è vero che è il compleanno di Neffa. Lo pseudonimo però non è Matteo Pellino ma Giovanni Pellino, ma soprattutto erano sbagliate tutte quante le canzoni eccetto La mia signorina, perché La vita com'è e Il farmacista sono di Max Gazzè, due successi però di un altro artista, quindi era falsa. La terza è vera, la Fat Beer Week, questa iniziativa che è nata in Alaska, in pratica il pubblico osserva in streaming degli orsi nella loro vita quotidiana e poi vota il proprio preferito. Quest'anno è la 12ª edizione, si sono sfidati questi 16 orsi e a vincere è stato Backpack, che ha conquistato 103.334 voti, quindi l'orso preferito dell'Alaska di quest'anno è proprio lui. Beh, una competizione piuttosto bizzarra. Vediamo tra le varie richieste invece chi è stato il più veloce a richiedere la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno da Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
3: Guardami, non puoi.

0: Rossi, convieni qui. Questa era la canzone che fa richiesta dalla nostra ascoltatrice. Adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo di un caffè, poi torniamo e siamo pronti per giocare insieme.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gubbio. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
17: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: In questa mattinata è arrivato anche il nostro Matteo Monti con Rettore, Lamette, Zucchero con Rispetto e poi Coco e Joliet con Video Hot. Bravo come sempre il nostro Matteo Monti, sempre sul pezzo.
0: Bella e Monella.
1: Ragazzi, parliamo anche di appuntamenti sul nostro territorio. Non sapete che cosa fare domenica? Domenica 11 ottobre noi siamo a Bresseo. Radio Bella e Monella sarà in Piazza Mercato con il suo bellissimo track, con voi la Dallan che sarà anche in diretta radio, quindi seguiremo da vicino questo meraviglioso evento con musica, curiosità, incontri, un sacco di ospiti e tutta l'energia di questa che è una delle fiere storiche del nostro territorio. Quindi veniteci a trovare a Bresseo domenica mattina 11 ottobre. Mi raccomando, più siamo meglio è.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: amore, ce la siamo cantata da principio a fine. Adesso siamo pronti per aggiudicare dei biglietti. Si gioca!
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Arredamont, 48esima edizione della Mostra Nazionale dell'Arredare in Montagna, una fiera meravigliosa, ormai una tradizione per Longarone, 48 edizioni con un sacco di idee, un sacco di voglia di andare subito in montagna e ad acquistare una casa, perché ci sono davvero delle soluzioni, ma non soltanto per le case di montagna, anche qualche piccola idea regalo. Tutto questo dal 31 ottobre all'8 novembre a Longarone Fiere. Vi diamo la possibilità di aggiudicarvi l'ingresso. Cosa dovete fare? Al mio via, soltanto al mio via, al 393 7366 170, dovete mandare o un messaggio audio oppure un messaggio scritto in cui mi dite oppure in cui scrivete Arredamont per me. Arredamont per me, facilissimo. Fiera Longarone dal 31 ottobre all'8 novembre, vediamo la possibilità di avere l'accesso a Redamont per me. Dico 3, dico 2, dico 1, dai che si gioca, via!
1: 393 73 66 107

0: Piedamont i biglietti ad aggiudicarsi i biglietti è stata Anto, che non so se sia Antonio, Antonella, Antonello, eccetera. Mi raccomando, mandaci tutti quanti i dati alla velocità della luce, altrimenti dobbiamo dare i biglietti a qualcun altro. Giocheremo anche nei prossimi giorni e fra pochissimo invece arriverà la signorina Paola, pronta come sempre, agguerrita.
1: Radio Bella e Molesta.

Nucleari, sorry, scusa, lo sento che sta arrivando la signorina Paola, quindi fra pochissimo inizierà Sorelle d'Italia in versione un pochino diversa, ogni tanto capita, a fra poco.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella.
8: Fatemi fiorello e paralliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
9: sono le 11.
10: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno. Sulla legge regionale del fine vita il governo ipotizza di impugnarla in Corte Costituzionale. Passi indietro non si fanno, dice il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Il governo ha tutto il diritto di interloquire, ma è pur vero che la legge è stata fatta in maniera rispettosa, soprattutto alla luce delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha dato alle altre regioni.
12: La provincia di Vicenza paga il pedaggio della superstrada pedemontana veneta per cittadini e imprese, sbloccando di fatto il cantiere del ponte di Rivarotta a Bassano del Grappa. Per tutta la durata dei lavori, che prevedono la demolizione e ricostruzione della porzione danneggiata del viadotto lungo la provinciale 111 Nuova Gasparuna, l'ente si farà carico dei costi della tratta autostradale, compresa tra i caselli di Bassano Ovest e Colceresa.
11: Verso l'assemblea regionale del Lanci i conti sono tutti in ordine per i comuni veneti, ma preoccupa il futuro dei bilanci. A incidere sulla futura disponibilità di risorse sono gli adeguamenti degli stipendi del personale, ma anche il caro energia. Investimenti a rischio soprattutto per fronteggiare l'emergenza abitativa. È tutto.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Come mi immagino il Black Friday?
11: Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pulcinella d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Siamo oltre, eccola qua.
2: Eccoci, buongiorno, ciao Elisa, eccoci.
1: Buongiorno.
2: Allora, sorelle d'Italia, disagiate, disagiati, oggi parliamo di profumi, di odori, di fragranze, chiamali come vuoi. Nelle foreste vulcaniche delle Hawaii pare esista un fungo rarissimo che semplicemente annusandolo provoca in noi donne una reazione di piacere travolgente.
1: Hai capito?
2: Il nostro cervello reagisce ai profumi in modo immediato e questo fungo sembra avere un superpotere naturale. Che succede?
1: I ricercatori dicono che l'odore naturale di questo fungo contiene dei composti che sono capaci di influenzare l'eccitazione femminile, quindi ci piace tantissimo.
2: Sì.
1: La psicologia ci ricorda poi che l'olfatto è il senso ancestrale collegato direttamente alle emozioni. Infatti uno cosa fa o cosa faceva, perché adesso per bon ton non si fa, annusava prima le cose, no?
2: Sì.
1: Quindi è uno dei primi ricettori, uno dei primi sentori che abbiamo.
2: E allora restiamo sul tema, che è molto interessante e si presta un po' a tante sfumature. Noi andiamo sul semplice. Qual è l'odore, la fragranza, il profumo, quello che volete, che proprio non sopportate, quello anche strano che vi piace tanto quando lo sentite, proprio vi ricorda qualcosa? Fateci la vostra speciale classifica.
1: Il numero è sempre quello per interagire con noi: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: con Miu Miu. Stiamo parlando di odori, sì, profumi, sì, quelli che gradite e quelli invece che sono sgraditi al vostro olfatto.
1: Allora, Torri di Quartesolo, Luca dice: quando c'è il tartufo io devo cambiare stanza perché insomma mi dà molto fastidio. L'opposto è il profumo intenso dello stinco che fa mia nonna di 89 anni, quando la nonna fa lo stinco al forno. Mamma, che buono.
0: Mamma mia.
1: Beh, effettivamente
0: buono.
1: Ha ragione, ma il tartufo non sa da niente. Cioè, no, il tartufo ha un
0: sapore, ma anche un odore piuttosto forte.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Forse non l'ho mai mangiato,
0: perché
1: per quello
0: costa un occhio della testa.
1: Eh sì, infatti, va bene, però abbiamo preso atto, è interessante questa, sì, cosa. Il tartufo lo schifa, lo stinco al forno fatto dalla nonna lo ammalia, no. Poi c'è Federica dalla provincia di Brescia che vuole sapere il nome di questo tartufo di cui abbiamo parlato in apertura.
0: No, del fungo.
1: Del fungo, sì, scusa, ho ancora in mente il tartufo, che semplicemente annusandolo provoca un piacere travolgente nelle donne perché suo marito lo vuole acquistare. Madonna, Fede, divorzia subito. E poi abbiamo anche altri ascoltatori, ad esempio dal Friuli,
0: sì,
1: abbiamo Elena. Cosa dice Elena?
0: Elena ci dice: buongiorno, io amo, letteralmente non posso soffrire l'odore di certi profumi alla vaniglia commerciali, cioè quelli,
1: sì,
0: belli intensi. Al contrario, adoro il profumo del caffè, quello appena macinato.
1: Bello, sì, bello. Io andavo a prendermelo in un negozietto piccolo piccolo in Calmaggiore a Treviso, dove,
0: sì,
1: te lo macinano al momento e te lo mettono nel sacchettino di carta. E così e mi facevo la passeggiata con il sacchettino vicino al collo e lo annusavo. È una cosa veramente che mi manda via di testa. Brava Elena. E il vostro profumo, odore preferito?
0: Raccontateci, ce ne sono tantissimi. Quello che vi fa sentire un po' a casa e quello invece che non sopportate. 393 7366 170. Oggi protagonista l'olfatto.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
1: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393-7366-170.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: con tutto. Stiamo parlando di profumi, di odori, quelli graditi, quelli sgraditi, quelli che piacciono, non piacciono, sono sicuramente tantissimi.
1: Un sacco di maschi pervertiti e veramente erottomani ci stanno chiedendo il nome di questo fungo rarissimo scoperto alle Hawaii che fa eccitare le donne. Ragazzi, ma state un po' calmini, no?
0: Porca non ce miseria. L'abbiamo, dovete casomai andare alle Hawaii.
1: Esatto, e stavamo commentando con Elisa riguardante questo argomento quel bel film che abbiamo visto entrambe, Profumo, storia di un assassino.
0: Sì, tratto da un romanzo.
1: Esatto, storia di un naso importante, i nasi sono quelli che poi creano i profumi, no? Che ammazzava le ragazze per poi farle bollire e trovare l'essenza
0: quella perfetta.
1: Quella perfetta. Va bene, cioè ci è venuta in mente questa cosa simpatica.
0: Non dobbiamo arrivare a fare
1: assolutamente. Salutiamo Antonella La Sacile che dice: "Io impazzisco per il profumo dei libri nuovi, l'odore della carta. Non sopporto invece l'odore delle cipolle quando mia mamma soprattutto prepara il saor. Vado di stomaco.
0: Ed è buono.
1: Io il saor, la cipolla la mangerei anche a colazione."
0: Sì, no, quella... colazione no, però vuoi mettere le sarde in saor,
1: il cipollotto,
0: o la zucca adesso, sì, buono.
1: La cipolla rossa di Tropea, io la metto anche nel tiramisù se potessi, la metterei anche lì. Io adoro il saor, invitami a casa tua. Poi invece...
0: Erika, io sto male se sento l'odore della cannella, piace o non piace. Ah. Mi dà la nausea, il mio profumo del cuore invece è la lavanda selvatica, perché
1: conosco.
0: Mi ricorda le vacanze estive, passate in campeggio, in mezzo alla natura, bella lavanda, quel profumo inconfondibile, dai.
1: La lavanda.
0: La lavanda.
1: Ah sì, prendo l'ammorbidente alla lavanda.
0: Ma quella... anche i profumi che si mettono all'interno dei cassetti, no?
1: Come mia nonna, no? Quello antitarma.
0: No, quella è la naftalina.
1: Ah ok, quello che profuma la biancheria.
0: Sì.
1: Ok, oggi vado a fare la spesa, dai.
0: Va bene, allora raccontateci il vostro profumo, odore amato e sgradito al 393 7366 170.

0: buono,
1: il gelato, il caramello, ste robe qua.
2: Ma allora, il caramello, sai, appena scaldato.
1: Ah, è vero, è vero, ma sono in deficit calorico.
2: Niente,
1: quindi,
2: dieta.
1: Posso solo annusarlo. Massimo da Chioggia, salutiamo Chioggia sotto Marina. Dice: io, sorelle, vieterei deodoranti per auto alpino, quelli appesi allo specchietto.
2: Ok.
1: Ah sì, mi fanno venire il mal d'auto ancora prima di partire. È vero, è vero. Il profumo che invece adoro è quello dei fogli dei libri vecchi, anche quello.
2: Quelli vissuti.
1: Ma sanno un po' di muffa se non li conservi bene, no? Perché
2: sì,
1: hanno l'umidità, quindi non è. Però anch'io, come Massimo da Chioggia, i deodoranti per auto, spray, oppure quello che si appende, come si chiama? L'Arbre Magique.
2: Sì, quella è la marca.
1: Mi
2: sì,
1: fa
2: sì,
1: cagare,
2: sì,
1: cioè non lo sopporto.
2: Beh, a parte che ci sono diverse sta profumazioni.
1: Sta roba che dondola, sì, hai ragione però. Allora, Federico adora il profumo della grigliata, della carne alla griglia, che sfrigola, no? Sfrigola. Mi fa venire la colina.
2: Sì.
1: L'odore che non sopporto è quello delle auto diesel.
2: Che odore hanno?
1: Cioè, ma che differenza
2: io
1: c'è?
2: Io ho un'auto che
1: a benzina, ma tu sai distinguere la benzina,
2: beh,
1: l'odore dal
2: sì,
1: diesel? Ah sì, è diverso.
2: Cioè, no, l'odore del diesel non mi viene in mente. L'odore neanche della benzina sì,
1: sì,
2: si sente.
1: Sì, della benzina sì, è vero. E poi aggiunge Federico, che è un maialone, se fosse messo in, in commercio, scusa, il profumo del fugo eccitante che hanno scoperto alle Hawaii, ci sarebbe la fila in ogni profumeria. Lo so,
2: probabilmente
1: ma prima
2: sì,
1: o poi ci arrivano, vedrai, come se ci arrivano.
2: E allora ragazzi, noi ci prendiamo una piccola pausa. Odori, profumi, graditi, sgraditi, diteci i vostri.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Stai cercando personale?
3: I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
15: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
12: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Paola, scendi dal cubo. Lorella Cuccherini, sì. Ice Maker con Think About e Vola, Raffaella, sì. Carrà con Tanti Auguri e Renzo Arbore, Paola Cortellesi, Nino Frassica con Cacao Meraviglioso.
1: Come si chiamavano le ragazze di Arbore? Le ragazze con Codè? Le ragazze con Codè?
2: Ma non cincine.
1: Madonna.
0: Non c'ero, Paola, Madonna. Non c'ero.
1: Le ragazze cincine erano quelle di Umberto Smile.
0: Brava.
1: TV commerciale pre-berlusconiana.
0: Sì.
1: Che mostravano un po' le tette, il seno, no?
0: Sì.
1: Il capezzolo era coperto solo da un bottone.
0: Che fece lo scalpore.
1: Esatto, però da lì insomma poi partì tutto quanto. Ma perché siamo entrate in questo discorso?
0: Perché sei
1: allora,
0: tu che...
1: Ma no, è bello fare un po' di,
0: sì,
1: storia televisiva.
0: Brava.
1: E cultura. Andiamo a sentire, oggi stiamo parlando di uno dei cinque sensi, l'olfatto. Hanno,
0: sì,
1: scoperto questo fungo alle Hawaii che insomma crea eccitazione delle donne. Profumi, odori che vi piacciono o non vi piacciono. Abbiamo i contributi di Anna Maria da Conegliano. Sentiamo che ci dice.
3: Ciao Radio Bella Morella.
1: Sì.
3: Allora, a me piace tanto sentire il profumo del Trioil.
1: Cos'è?
3: Ne metto qualche goccia anche quando lavo per terra e sento che rimane anche nel pavimento per un giorno o due.
1: Che cos'è?
3: Mi piace proprio, lo uso anche per farmi un po' di massaggi, mi piace
1: un
3: quell'odore
1: olio
3: che rimane.
1: Ah.
3: Poi ho anche un altro che mi piace,
1: sì,
3: che lo usava mia mamma e quando lo sento, siccome lei non c'è più, il Chanel numero 5.
1: Sì.
3: Quando lo sento mi viene sempre in mente lei, ogni tanto me lo compro. E anche a me piacciono quelli dolci, vanigliati, tutte quelle cose là non mi piacciono per niente.
1: Ma capisci la potenza evocativa di un profumo?
0: Sì.
1: Cioè lei compra il Chanel ogni tanto, ma non perché le ricorda la mamma. Cioè è pazzesco, non credi?
0: Perché anche il profumo che uno indossa, se soprattutto indossa sempre quello, diventa parte
1: identificativo
0: della persona.
1: Hai ragione, è proprio così. Allora Adriana, la sentiamo dopo, dai.
4: Radio Bella e Molesta.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: sì, siamo inebriati anche noi da profumi graditi, meno graditi che ci stanno elencando i nostri ascoltatori. Sentiamo.
1: Allora, dalla provincia di Vicenza sentiamo Adriana.
2: Buongiorno, volevo dire all'amico che desidera il profumo del fungo.
1: Sì, del fungo.
2: Che esistono già i profumi ai feromoni.
1: È vero, ha ragione.
2: E sono per i maschi che vogliono far eccitare le femmine.
1: Ah.
2: O viceversa.
1: Vado in profumeria.
0: Ma la domanda
1: oggi,
0: sì, funzionano?
1: E vado da Sirene Blu e dico: ragazze,

0: La benzina.
1: Come berrei la benzina? Adesso no, mi va bene che il diesel è andato alle stelle, però stai sereno.
2: No, l'odore della benzina è una cosa che piace a tantissimi.
1: Abbiamo Stefano da Conegliano, che dice?
2: L'odore che amo è il fiore di lillà, quello che non sopporto è quello, vabbè, di sudore in luoghi chiusi, specialmente l'ascensore, o se prendi, sai, la metropolitana.
1: Però ci tocca andare in ascensore o prendere la metro. Paolo di Vicenza, mi piace molto il profumo dei pini, lui sta in montagna secondo me, il profumo dei pini appena tagliati e il profumo che si sente in montagna quando passi vicino alle cataste di tronchi.
2: Ah sì, buono.
1: Ah, bello. Mi piace anche molto il profumo che esce dal camino delle case in montagna nei borghi antichi.
2: Mamma mia,
1: lui ha un po' l'anima montanara, sì. Paolo.
2: Però ci piace. Allora, bello. Ancora un po' di minuti per raccontarci quelli che sono i vostri profumi graditi e sgraditi.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: come stai, ma soprattutto quali odori, quali profumi adori e quali detesti.
1: Siamo in chiusura?
0: Sì, sì, siamo quasi in chiusura.
1: Dai, un giro veloce, Fabiola da Padova. Mi piace tanto l'odore della pioggia sull'erba, tanti ci hanno detto così.
0: Sì.
1: Perché mi ricorda l'infanzia, mi disturba l'odore del fumo del sigaro, mi mette lo stomaco sotto sopra, anch'io lo detesto il sigaro.
0: Anche
1: però.
0: La sigaretta.
1: Massimo, è un po' particolare Massimo, ama il petricore, il profumo di pioggia sulla terra asciutta.
0: Sì.
1: Questa è una cosa un po' strana. Laura della provincia di Padova, l'odore della polvere di caffè e mi fa schifo. È una cosa un po' molto rurale della cucina contadina.
0: Sì.
1: L'odore di penne di pollo bollite quando si pelavano i polli.
0: Sì.
1: Lo fa mio marito, io li curo, va bene Laura. Alessandra Creazzo, l'odore dell'erba appena tagliata, mi piace, non sopporto l'odore del sapone
0: ma
1: di Marsiglia,
0: no, è quello
1: così
0: che
1: buono.
0: Sa di pulito.
1: Ah, sa di
0: sì.
1: Pulito. Silvia da Montebelluna, l'odore della benzina mi piace e
0: non sopporto
1: l'odore della benzina, perché un altro invece l'amava.
0: Sì.
1: Il ragazzo da Jesolo, lei non lo sopporta l'odore della benzina, adora il profumo del gelsomino.
0: Buono
1: gelsomino, sì, beh, non è tra i miei preferiti, però in casa ogni tanto compro
0: i profumatori
1: e prendo anch'io brezza marina, gelsomino, lavanda, però dopo un po' mi fa l'effetto che sono un po' drogata.
0: Sì.
1: Forse perché metto la massima potenza, sai,
0: ne, cioè metti troppo.
1: Ne metto troppo e mi fa l'effetto come se mi fosse fatta una dose
0: e cala un pochino, no?
1: No, ma è bene così, perché mi viene sonno.
0: Sì.
1: E così dormo, perché soffro un po' di insonnio ultimamente. Va bene, era per dire. Abbiamo finito
0: per oggi, ma torniamo domani sempre.
1: Grazie.
0: Sempre noi due, Paola.
1: Che bello.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Bella e Monella, tutta da
2: cantare. La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
5: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.
9: Lasciami stare, sono white girl wasted.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
10: Le 12 e 3 minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: alle ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Legge elettorale in Italia, la Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio: Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: La burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
17: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stavo sentendo qualche audio arrivando in radio, delle sorelle che parlavano, delle finte sorelle in realtà, c'era Elisa.
1: Perché c'era Elisa,
0: e, c'è qualcuno che ha detto il profumo di cipolla, no? Io una cosa che odio, quando senti l'odore dei broccoli o comunque delle verdure.
1: Che buono, ma se poi tua nonna ci fa la schiacciata.
0: Ma lascia stare, la schiacciata dentro sono buone, ma l'odore per casa è terribile.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
1: Mi tocca darti ragione.
0: Una cosa invece che ha... non ha un sapore così straordinario, secondo me. Cioè, sono buoni, ma niente di che. Adesso i fan di questa verdura non me ne vogliano. I peperoni, però, hanno un odore folle. Cioè, buonissimo. Buonissimo sentire i peperoni.
1: Troppo
0: che vanno...
1: buono, troppo
0: però poi,
1: buono.
0: Non è che sono, cioè, sono normali.
1: Dipende.
0: Non sono buoni quanto il profumo che fanno.
1: È vero, dai. C'è un'aspettativa alta che poi non viene mantenuta. Noi siamo la Dallane, Damiana Menta. Questa è la pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella di Bella e Monella.
0: Noi, come sempre, cantiamo nella prima mezz'ora, poi giocheremo, vediamo se qualcuno riuscirà a portarsi a casa la t-shirt di Bella e Monella, e poi come sempre si chiacchiera tutto al 393 7366 170.
1: Avete la possibilità come sempre di ascoltare Radio Bella e Monella sia in streaming, quindi andate sul sito radiobellamonella.it oppure scaricando l'app Bella e Monella. Anche lì spesso e volentieri vi regaliamo gadget, biglietti, experience, insomma noi siamo sempre la radio tutta da cantare.
0: Se quando scaricate l'app inserite il codice sconto la Dallan, la Dallan otterrà un premio in busta paga.
1: Non è vero.

0: Chiara in versione solitaria. Questa era Diamanti Grezzi, brano del 2024, che anticipa quelle che sono le vostre richieste, quelle tutte da cantare, quelle per la canzone che fa.
1: Mandate un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
3: Che bello!

0: la parlate voi, nel senso la cantate, perché c'è il momento della canzone che fa. Sono arrivate delle richieste musicali, noi ne abbiamo scelta una che è una canzone abbastanza importante.
1: Sì, a proposito di parlare d'amore, questa è una vera dedica d'amore.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. Grazie, dedicarla a Silvia. Ciao da Andrea.
4: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: brano del 2008, l'avevamo detto che era una super dedica.
1: Infatti Andrea ci ringrazia per averla messa in onda. Noi torniamo dopo la pubblicità perché il c'è il gioco della parola misteriosa. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Finite le vacanze!

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina, pilloletta, tre canzoni. L'ultima era quella di Caparezza.
2: La mia parte è intollerante. Poi con La pesce di Martino, Fabri Fibra, Propaganda, Raffaele Gualazzi con L'estate di John Wayne. Adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Damiano Mentela Dall'An. A cosa? Al gioco della parola misteriosa. Come funziona? È facile, diamo cinque parole, voi avete il compito di trovare la sesta parola, quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa.
2: L'unica cosa che dovete fare è rispondere al 393 7366 170, più veloci, quindi sì, possibilmente messaggio scritto o messaggio vocale, vedete voi insomma come andate meglio, e dovete indovinare la sesta parola che vi diciamo, ora vi diciamo le cinque, la sesta che si collega bene.
1: Futuro, dare, forte, testa e potere.
2: Ve le ripetiamo: futuro, dare, forte, testa, potere.
1: Ripeto il numero 393 7366 170 per provare a vincere la t-shirt di Bella e Monella.
0: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Brano del 2019, la voce di Gianna Nannini con La Differenza. Noi stiamo giocando, vi diamo la possibilità di vincere una t-shirt di Belle Monella.
1: Le parole di oggi sono futuro, dare, forte, testa e potere. Come sempre giocate in tantissimi, sentiamo le vostre risposte.
2: Ciao, buongiornazzo. Ciao. Ci provo con avere.
0: Mm.
2: Avere un futuro, un dare avere, un forte avere economico.
1: Mm. Mm.
2: Avere testa, quella
1: sì,
2: che non c'ho io, è potente.
1: Ma non
2: potere,
1: era male.
2: Avere potere nel
1: non
2: senso
1: era male.
2: Di
0: non era male.
2: So forte.
0: Non era male,
1: sì,
0: non era male.
1: Più forte.
3: Ciao Radio Belle Monella. Secondo me la parola misteriosa di oggi è forte.
0: Mm,
3: ciao.
0: No.
4: Damiano, grande Damiano, numero uno.
1: Damiano,
4: ciao dall'là,
1: ciao.
4: Bella dall'là, stupenda là dall'là, che voce là dall'là.
1: Grazie.
4: La risposta di oggi è altrove.
0: No.
4: Ciao
0: no,
4: ragazzi.
0: No, c'è chi gioca con la parola mano, no, non è questa, mi dispiace. Poi
1: c'è chi dice tenere, no. Ciao, la parola potrebbe essere brillante. Sono Elena da Castelfranco. Buongiorno a tutti, la parola misteriosa di oggi è colpo. Max dal Trentino, no,
0: niente
1: ragazzi,
0: da fare.
1: No.
0: Futuro, dare, forte, testa e potere.
1: 393 7366 170
5: Radio Bella e Monella.

0: avete provato in tanti, con forza, senza, tempo, colpo, tiro, sostegno, ma facciamo i complimenti a Monica e a Flavia,
1: Flavia,
0: che hanno indovinato, ma la più veloce è stata Flavia di Vicenza, che dice: ciao, la parola oggi è voce. Esattamente.
1: E brava Flavia, ti porti a casa la t-shirt di Belle Monella. Andiamo un po' a fare anche i collegamenti, no?
0: Esatto, la voce del futuro,
1: sì.
0: Dare voce, sì. Avere una voce forte, insomma una voce presente. La voce di testa è un metodo di canto, quindi mi è venuta in mente questa cosa quando insegno. E poi avere il potere, avere il potere della voce,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: la parola di oggi appunto era voce. Bravissima la nostra Flavia da Vicenza.
1: Brava,
0: che ci porta
1: Monica,
0: a casa la t-shirt. Monica, brava, non sei stata la più veloce.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fabi, Silvestri e Gazzè con L'amore non esiste, brano del 2014. Siamo su Belle Morelle e stiamo giocando con voi e dobbiamo fare i complimenti, in realtà quante? Due o tre?
1: Due persone.
0: Due persone.
1: Due sole. Persone.

0: Via si porta a casa questa t-shirt di Bella e Monella. Brava Monica, ma bravi come sempre tutti voi che avete giocato con noi, ci avete provato anche in questo mercoledì.
1: Esattamente, noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di cucina e di un VIP che ha deciso di aprire un ristorante italiano. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: 11:02.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno. Si allarga l'inchiesta sull'inquinamento da PFAS nella costruzione della superstrada pedemontana veneta. Con il fascicolo bis ci sono 6 nuovi indagati. Intanto è iniziata l'udienza preliminare che dovrà decidere se mantenere a processo i 12 imputati per l'inquinamento nella costruzione della superstrada. Ultimo saluto a Cavallino Treporti, a Sean Micheli e Gabriella Querino, i due giovani sposi vittime dello schianto in laguna del 12 settembre scorso. Bandiere e gonfalone a mezz'asta sia a Cavallino Treporti che a Venezia, dove entrambi i sindaci hanno firmato l'ordinanza di lutto cittadino. La Corte Suprema ha confermato l'impianto accusatorio sulla presunta infiltrazione mafiosa dei casalesi a Eraclea, nel veneziano. 30 anni al presunto boss Donadio, annullata la sentenza per 2 direttori di banca. È scontro a Rovigo tra la sindaca e il vescovo su migranti e carcerati. Il vescovo Pavanello, la sindaca nomini il garante dei detenuti. Valeria Cittadin risponde, il vescovo difenda le radici cristiane. È tutto.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
7: È possibile.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Come mi immagino il Black Friday?
12: Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È dedica di Ernia, è la prima canzone della nostra seconda ora insieme. 9 minuti dopo le 13 ci siamo lasciati con questa notizia, quella che George Clooney probabilmente aprirà un ristorante italiano in Francia.
2: Esattamente, quindi dai Chuck di Hollywood lui arriva anche nel settore ristorazione, quindi ha deciso di crearsi insomma una nuova realtà.
1: Diciamo che è favorita dal fatto che lui ha una villa super da un sacco di anni alla di Como, quindi è grande fan della cucina italiana, sì. E poi l'ho portato a fare questo passo, sicuramente un investimento ci avrà visto lungo, no?
2: Esattamente.
1: La cucina italiana è amata in tutto il mondo.
2: Sai che tra i suoi piatti preferiti ci sono gli gnocchi al pesto?
1: Mai mangiati?
2: Neanche io. Io ho sempre mangiato la pasta al pesto.
1: Le trofie.
2: Ma non gli gnocchi, il risotto, in particolare quello con i funghi porcini e il tartufo.
1: Beh, quello è buono.
2: E poi la pizza. Invece la preferita della sua amata Amal è la margherita con la rucola.
1: Cioè margherita classica
2: la
1: rucola.
2: Pizza con la rucola.
1: Mamma mia,
2: sì.
1: Che fantasia.
2: Boh, non lo so.
1: Beh, sicuramente sarà buona, però niente di che. Mi sembra una cosa casalinga.
2: Infatti, però lui non è l'unico che ha deciso di avviare insomma un'attività di ristorazione, ma anche Robert De Niro, Ryan Gosling e anche addirittura Lady Gaga.
1: Lady Gaga
2: che ha avviato insieme alla famiglia una trattoria che si chiama Joanne.
1: Bello.

0: buio davanti. Stiamo parlando di questi ristoranti italiani aperti da queste superstar: Robert De Niro, Ryan Gosling, Lady Gaga, e l'ultimo, l'abbiamo citato, è proprio lui, George Clooney.
1: George Clooney, che appunto ha deciso di aprire questo ristorante italiano in Francia. Qualcun altro invece ha fondato Mom's Spaghetti a Detroit, ed è Eminem. Il nome deriva da un suo celebre verso contenuto nella canzone Lose Yourself.
0: Anche tanti noti VIPs italiani hanno locali, sì, in Italia, sì. Claudio Amendola, certo. Diego Abatantuono, Antonio Albanese, mm-hmm, un sacco di calciatori, anche Gattuso, sì, e tanti altri.
1: Beh, il cibo è un super business ogni volta, vero?
0: Ma poi quando ne hai talmente tanti, cioè, da qualche parte li dovrai investire.
1: Li devi,
0: no,
1: investire, non li puoi tenere né sotto il letto né in banca.
0: E devi dire che loro non fanno parte neanche di quei calciatori che hanno guadagnato chissà che cifra, cioè ovviamente tantissimi soldi, però rispetto al giorno d'oggi.
1: Beh, visto che tu calciatori, salutiamo e ringraziamo per tutto quello che ha fatto la Messi.
0: Eh sì, partita da Dio ieri. Ma... cioè, scegliere una squadra un pochino più competitiva, cioè, con tutto il bene, col Benin hanno giocato.
1: Che ti devo dire?
0: Sembrava fatta apposta.
1: Un grande colpo, no? I grandi prima o poi devono lasciare spazio giovani.
0: Comunque, saluti a Lionel Messi. Noi tra poco vogliamo chiedere a voi quali ristoranti preferite. Se dovete andare fuori a cena, ristorante italiano,
1: sushi, la pizza.
0: Anche qui c'è una bella diatriba.
1: Esatto.
2: Radio Bella e Monella.

0: sempre più difficile scegliere quale ristorante andare, in quale ristorante andare di sera, anche quando magari si parla con gli amici, immagino una squadra di calcio che finisce allenamento, allora dove andiamo a mangiare? O magari anche tra partner, no? Amore, stasera sì. dove voglia di cenare? E iniziano le idee. Il sushi, no, ma il sushi ho mangiato settimana scorsa, allora andiamo a mangiare una bella pasta, no, ma la pasta sai, a di sera non mi piace. Andiamo a mangiare in una steakhouse, sì, no, ma poi sai, c'è solo la carne, vuoi andare al messicano? No, ma il taco spiccante. È sempre.
1: Allora stiamo a casa e poi ma non ti si può dire niente e si litiga. Io ho litigato un sacco di volte con il mio ex per dove andare a mangiare.
0: È difficile.
1: Molto difficile. Ma una pizzetta anche a casa ogni tanto ci può stare.
0: Certo, tant'è che ormai tutti i locali sono predisposti anche allo asporto,
1: sì,
0: quindi
1: sì, tante
0: volte si può direttamente consumare tutto a casa. Però vogliamo un po' parlare con voi al 393-736-6170 e chiedere quali sono le vostre preferenze, anche un po' per capire, visto che tutti i ristoratori di solito italiani si lamentano perché dicono che il sushi hanno distrutto i mercati, no? E tutta la gente preferisce andare al sushi.
1: Ma non è vero, dopo un po' stanca. Io, per esempio, se voglio andare a mangiare fuori e sono in una giornata, cioè ho avuto una giornata pesante, non ho voglia di far da mangiare, vado in quel posto dove so che c'è il mio piatto preferito, quindi non provo cose nuove.
0: Beh, tornando al discorso di prima, scusa, del fatto del sushi.
1: Sì.
0: Tanta gente pensa che sia migliore perché dice, vabbè, pago 30-35 euro e mangio all'infinito. Sì, ma alla fin fine la certa non è più fame.
1: No, non è più fame.
0: E anche se mangi un piatto di pasta in un secondo con 35 euro che spenderai alla fine,
1: sì,
0: sei pieno.
1: E mangi anche un pochettino meglio, perché poi al sushi ordini tutte cose che non sono salutari. Radio Bella e Monelli.

0: te.
1: Che duetto quello tra Tiro Mancino e Simona Molinari?
2: Nuvole, Bossa in Blu, bel pezzo. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo a parlare di ristoranti. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica!
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: In Your Eyes, Get Far, Lenny Manica.
1: Con il remix di chi?
0: Di... non lo so.
1: Madame? Perché solo tu
0: Sfere
1: mi hai
0: basta.
1: Capito, bravo. Poi prima lui era con Marrakesh e poi c'erano altri artisti nella pillola di Italiano.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Tutto molto bello. Mercoledì 7 di ottobre la nostra pausa pranzo di Bella e Monella dove si parlava di ristoranti. Sì. Poi non so cosa sia successo.
1: È arrivato questo messaggio da Tommy e dice sapete qual è il sushi che fa più solletico? Il nigiri. Mi fa troppo ridere. Mi fa troppo ridere.
0: Vabbè, dopo questa super battutona.
1: Chiudiamo la radio. Basta,
0: grazie a
1: basta.
0: Tutti.
1: Grazie, è stato
0: per
1: bello.
0: Seguirci sempre. Se non ci seguite, capisco il motivo.
1: È finita la stagione per Damiano Mentela dall'anno.
0: Si parlava di ristoranti, quelli che vi piace più frequentare. Al 393-7366-170. Il messaggio di Riccardo che dice: ma vuoi mettere il buon ristorante italiano con un buon calice di vino? Vabbè,
1: sì.
0: Ormai si beve bene anche in tanti altri ristoranti.
1: Sì, oppure sei nelle grandi città, magari vai a Roma, vuoi non uscire a cena e andarti a spaccare di carbonara?
2: Radio Bella e Monella.

0: moda che c'è tra la ristorazione, anche lì tanti battibecchi tra chi difende un tipo e chi difende l'altro, è lo smash burger, no?
1: Buono lo smash burger.
0: Tanti difendono l'hamburger tradizionale, quindi più grossetto, sì, con la cottura magari fatta al sangue. Lo smash burger invece è questa nuova moda che sta entrando davvero molto forte all'interno, allora, dei mercati e dei ristoranti.
1: Io ne ho mangiati pochi, quindi tre smash burger.
0: Cioè in tutta la tua vita hai mangiato tre smash burger?
1: Non ne ho mangiati tanti.
0: Tre.
1: Vabbè. In tre posti diversi, ovviamente. Okay. Il più buono l'ho mangiato ad Una Verde.
0: Sì.
1: In questo ciringhito che è aperto solamente d'estate. Non posso fare marchetta. Ragazzi, uno smash burger devastante.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: di ok. Respira.
1: Allora, parliamo di ristoranti, di cosa mangiare, di cosa non mangiare. Ci sono persone invece che hanno avuto una brutta esperienza in un sushi e insomma dicono che il pesce era un po' avariato e sono stati male. Può capitare.
2: Può capitare non solo al sushi, cioè in qualsiasi ristorante.
1: Esatto, cioè
2: in un ristorante italiano che magari il pesce non è stato abbattuto può star male. Anche in uno dei migliori ristoranti d'Italia che magari trattano pesce, magari anche ristoranti stellati, puoi stare male se non viene fatto.
1: Può capitare
2: tutto quello che è necessario per la materia prima.
1: Può capitare. A me non è mai successo, invece mio fratello è capitato con delle uova.
2: Magari capita. Io sono stato anch'io male per delle uova. Una volta ho mangiato un tramezzino tonno e uova, non lo dimenticherò mai. Sono stato malissimo ed è per quello che poi non lo apprezzo come tramezzino.
1: Ma poi non lo puoi più mangiare. Come fai a rimangiare tonno e uova se sei stato male
2: trauma.
1: Con le uova?
2: Ad esempio, sono stato male con una poke. Sono stato male con una poke e da lì non ho sa, 3 anni che non mangio poke.
1: Meglio meglio così.
3: Radio Bella e Monella,
4: tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora, Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 14 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Torna la Ca del Poggio Run, l'appuntamento è per domenica 18 ottobre. Naturalmente la cornice sono le colline, patrimonio UNESCO. Luca Vazzoler, coordinatore organizzativo, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
5: Questa è la quarta edizione, già l'anno scorso c'è stato un successo veramente oltre tutte le aspettative, quindi quest'anno che cosa ci dobbiamo aspettare?
6: Ogni anno riusciamo a aumentare il numero di partecipanti, ma soprattutto riusciamo a aumentare l'offerta di quello che diamo, quindi a partire dai percorsi che sono 4 per diversi gusti, sia per chi corre che per chi cammina, che poi per un weekend con eventi non solo legati alla corsa, ma perché vogliamo che sia vissuto da tutta la cittadinanza, dalle famiglie e anche da chi vuole accompagnare solamente l'evento con la propria presenza, per dare il meglio possibile non solo appunto a chi corre, ma un po' a tutti, con un particolare focus sull'inclusività. Quindi abbiamo un percorso competitivo nella distanza famosa di mezza maratona. A questo si affiancano 3 percorsi non competitivi, uno di 19 chilometri che passa anch'esso per il muro di Ca del Poggio e per le colline tutto attorno a Conegliano, e poi 2 percorsi più brevi da 5-10 chilometri interamente su asfalto che passano attorno alle colline di Conegliano, che sono altrettanto emozionanti ma apposta aperte anche ai camminatori e che si vuole godere con calma l'evento della giornata.
5: L'appuntamento con la Ca del Poggio Run quest'anno alla quarta edizione è a Conegliano domenica 18 ottobre. Grazie a Luca Vazzoler, che è il coordinatore organizzativo e che ci ha raccontato un po' di più in vista di questo grandissimo evento.
6: Grazie a voi, vi aspettiamo.

0: Daniela e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posto disponibile.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Bella e Monella, tutti.

0: con Gue Pequeño e Casini, la prima canzone della terza e ultima ora, 8 minuti dopo le 14. Abbiamo parlato di ristoranti, cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno. Mi collego al fatto anche di alimenti mai mangiati. Ad esempio, io non ho mai mangiato la porchetta fatta al momento, calda, cioè, il tronchetto di porchetta tagliato a coltello col pane caldo. È una cosa che mi manca, una skills.
1: La porchetta di Ariccia l'hai mai mangiata?
0: Sì, sì, però non, ripeto, calda, tagliata al momento, appena fatta, un'altra cosa.
1: Sì.
0: Il tronchetto appena fatto caldo, sì, sì, è buono.
1: Ma cosa
0: nel panino?
1: Dire? Mamma!
0: Sì.
1: Magari con il grasso, un po' della porchetta un po' sciolto, con il bovis sopra.
0: Buono, buono. Vabbè, cose che non hai mai mangiato?
1: Cose che non ho mai mangiato.
0: Degli alimenti.
1: La Wagyu.
0: La Wagyu.
1: Anche mai mangiata la Wagyu, mai mangiato il vero tartufo d'Alba.
0: Quindi, no, tartufo sì.
1: Robe,
0: anche il caviale.
1: Caviale anche che non mi piace.
0: No.
1: No, la bottarga tutta la vita piuttosto. Sì, sì, sì, grattugiata sopra la pasta. Cose in realtà costose. Non ho mai mangiato. No, i ricci di mare li ho mangiati quest'estate
0: buoni,
1: in Sicilia.
0: Buoni, ricci di mare.
1: Che non li avevo mai mangiati, mi hanno fatto una spaghettata allucinante. Che altro? Non lo so. Mi viene in mente, ti viene in mente qualcosa da chiedermi?
0: Che tu non hai mangiato? Il tiramisù.
1: Sì, l'ho mangiato. Ma che domanda è il tiramisù?
0: Il salame al cioccolato.
1: Tra l'altro c'è il tiramisù World Cup questo weekend a Treviso.
0: Sì. Bello, bello,
1: tutto
0: bello.
1: Tutto il mondo riunito a Treviso per giudicare il miglior tiramisù del mondo.
2: Radio

0: toscano Mida semplicemente al 393-7366-170. È il momento di cantare.
1: Torna il momento della canzone che fa. Scegliete voi la canzone, ne cantate un pezzettino, mandate un messaggio vocale e uno di voi verrà messo in diretta su Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Annalisa, madame, amica su Bella e Monella, è arrivato il momento di sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa.
1: È un bel bambino, sentite un po'.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini.

0: stato a Sanremo nel 2007. Noi ci fermiamo, ma la pausa pranzo, Paciorotto e Scorchiarella continua fino alle 15. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
2: Orocash. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
3: naturelle. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Abbiamo ascoltato la pillola degli anni firmata Matteo Monti e abbiamo ascoltato Anna Oxa, un'emozione da poco, Miley Kayan, Animali Notturni.
2: E c'era anche Jovanotti con Prima che diventi giorno.
0: Bella e Monelli.
2: Noi vi ricordiamo i nostri appuntamenti, soprattutto quello prossimo di domenica mattina, l'11 ottobre. Mi raccomando, non mancate, perché Radio Bella e Monella col track e con la Dallan saranno a...
1: all'antica fiera di Bresseo a Teolo, in provincia di Padova. Appunto, sarò lì dalle 8 del mattino, quindi mi alzo presto per interagire con voi e tramite Damiano dalla diretta qui a Castelfranco Veneto. Ci sono mercati, c'è l'area agricola, ci sono i produttori di spettacoli e iniziative per grandi e piccini.
2: Mi raccomando, non mancate, è una delle fiere storiche del territorio, col mercato, tante cose da fare. Venite a trovarci, non mancate, domenica 11 ottobre.
1: Mi raccomando, dalle 8 alle 12. Radio Bella.

0: i piatti, viene fuori, visto che avevamo citato un po' il sushi, che a Tokyo c'è il sushi bus.
1: Sushi bus per mangiare in un ristorante su due piani mentre appunto si gira la città.
0: E non ti viene il mal di macchina? Il mal di bus,
1: anzi. Non lo so. È un'esperienza, insomma, di poco più di un'ora che ti permette di consumare questo pasto mentre osservi alcuni dei luoghi più iconici della capitale giapponese.
0: Giapponese! Te lo ricordi il video quello? Mazzana giapponese.
1: Mazzana giapponese.
0: Te lo ricordi o no?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Che maglia aveva addosso lui?
1: Rossa.
0: No.
1: No?
0: Ma la maglia del Napoli.
1: Del Napoli.
0: Mazzana giapponese.
1: Mazzana giapponese. Quindi potete visitare Tokyo senza rinunciare al sushi, che poi tutti quelli che sono stati in Cina, in Giappone, sì, soprattutto in Giappone, hanno detto che il sushi che mangiamo qua
0: non è
1: minimamente paragonabile a quello che si mangia lì.
0: Vabbè, magari lì useranno anche materie prime molto più prestanti.
1: Sì, ma come quando mangi la carbonara all'estero o la pizza all'estero, non sarà mai come mangiartela a Roma o mangiarti una pizza da Michele a Napoli.
2: Radio Bella e Monella.

0: De Palma e ragazzino, finisce così quella che è la nostra pausa pranzo. Appuntamento come sempre a domani dalle 12 alle 15. La pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Noi invece vi lasciamo in buone mani come sempre. Dopo di noi c'è Alvise, Dalla Dallan e Damiano Menta. È tutto, vi mandiamo tanti bacini, vero?
0: No, bacini no.
1: Perché no?
0: Abbracci virtuali.
1: Va bene.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: ora le 15.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Oggi il nostro appuntamento ci porta in provincia di Varese, siamo a Busto Arsizio, do il benvenuto a Nunzio Interra, che è responsabile dell'area commerciale di Edilluongo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, Edilluongo, che fa parte del gruppo Termo Luongo, ha una un campo d'azione molto mirato. Ce ne vuole parlare?
3: Sì, noi praticamente nasciamo come Termo Luongo all'inizio con già 30 anni di attività, dopodiché siamo diventati anche Edilluongo, dove ci occupiamo di ristrutturazione completa, chiavi in mano, e abbiamo nel nostro interno, nella nostra sede di Viale della Repubblica 61, abbiamo anche un'esposizione dove abbiamo tutto: boss doccia, piatti doccia, laminato, parquet, piastrelle, tutto quello che serve per completare un appartamento o un bagno. Noi diamo un bagno completo praticamente, chiavi in mano, e idem anche gli appartamenti.
2: Vi occupate soltanto, diciamo così, di ambienti domestici, quindi civili abitazioni, o andate oltre, tipo il commerciale e l'industriale?
3: Tutto, facciamo anche tipo capannoni industriali, villette, tutto quello che riguarda ristrutturazione. Poi ultimamente ci siamo anche qualcosina su proprio della ristrutturazione e vendita di qualche appartamentino che acquistiamo e vendiamo ai nostri clienti.
2: Oggi abbiamo parlato di Edilluongo, di Busto Arsizio. Ringrazio il responsabile area commerciale Nunzio Interra.
3: Grazie a voi e saluti a tutti.
1: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Finite le vacanze.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche in questo pomeriggio. La prima sono i 3 minuti canonici che ci prendiamo per così riequilibrarci con il nostro pomeriggio. Adesso preparatevi, torniamo nel 2006 con Tiziano Ferro, quindi è un bel tornare nel 2006. Prendete un bel respiro profondo e quanti ricordi!

0: Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato nel remix di Pass su Radio Bella e Monella. Adesso andiamo a parlare di due bravi cantanti, perché stavo per dire due grandissimi della musica, però secondo me possono fare davvero davvero ancora tanto perché sono molto molto giovani, ovvero Cesare Cremonini e Salmo, che cantano insieme in Amateur, che è la title track sostanzialmente del nuovo album di Cesare Cremonini, in uscita il 23 ottobre. E pensate che il 20 saranno insieme a Londra, perché Salmo sarà ospite sarà il primo ospite annunciato del concerto all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, che è un teatro nella zona appunto di Shepherd's Bush, verso Acton, insomma un po' quasi lontano dal centro sostanzialmente, però un posto molto molto bello, e li vedrà insieme per cantare tutti quanti insieme, tutte le persone, gli italiani che abitano a Londra sostanzialmente andranno a cantare in quella zona lì, proprio per agglomerare tutti quanti all'interno di questo teatro. Secondo me deve essere una cosa molto molto interessante, è da un po' di tempo che ci pensavo con quale rapper della scena poteva duettare il buon Cesare Cremonini. Ci ha anticipato tutti quanti scegliendo intanto Salmo, poi per il resto si vedrà.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vita, morte e miracoli su Radio Bella Monella. Continuiamo a parlare di concerti perché i Sottotono tornano insieme sul palco per celebrare i 30 anni di Sotto Effetto Stono. Tormenta e Big Fish saranno in concerto il 5 marzo 2027 ai Magazzini Generali di Milano, con una data costruita attorno al disco pubblicato nel 1996. Un disco veramente veramente incredibile. Al momento quello di Milano però è l'unico concerto annunciato. Attenzione, potrebbero arrivarne degli altri. L'appuntamento arriva dopo la reunion discografica che è avvenuto nel 2021 con Originali, che aveva riportato insieme questo gigantesco duo italiano a 20 anni dall'ultimo album. Quindi insomma, noi siamo veramente già con il fiato sospeso e dobbiamo rimanerci fino al 5 marzo 2027. Chi respira non viene al concerto.
1: Radio Bella e Monella.

0: e le donne lo sanno, su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica!
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico.
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Pino Daniele vs Anotor con Talk, Tu Mare Luna Meshup, Emma con L'amore non mi basta e Lucio Battisti con 10 ragazze. Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Bella e Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io vi darò 4 indizi che sono quelli totali. 2 difficili, 2 facili. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare il personaggio corretto. Ovviamente potete scriverlo in qualsiasi momento, anche solo dopo un indizio solo. Ma quali sono gli indizi di oggi? Tra l'altro non mi ricordo se l'ho detto, in palio c'è una maglietta di Bella e Monella. Questo personaggio, attenzione, perché nasce negli anni 80 a Bologna. Questo personaggio sa suonare il pianoforte. Attualmente è un cantante ed è stato il frontman dei Luna Pop. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Shiva con bugie su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella Monella. Quali erano i quattro indizi di oggi? Nasce negli anni 80 a Bologna, suona il piano, è un cantante ed è stato il frontman dei Luna Pop. Allora, ribadisco, nasce negli anni 80, l'ho messa generica perché? Perché lui è nato nel 1980, quindi non mi sembrava il caso di dare ancora più indizi facili, perché siete stati tutti quanti bravissimi e quindi il nome è molto semplice. Stavamo cercando Cesare Cremonini, in due hanno risposto velocemente, cioè dopo i primi due indizi, e uno è Filippo, che però purtroppo non si è aggiudicato la maglietta di Bella Monella, perché il più veloce è stato Leonardo da Vicenza, che è arrivato proprio una frazione di secondo prima di lui e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
1: Radio Bella e Monella.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e fino alle 18 si torna in due perché c'è anche Andrea Ferrara.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Te chi parla

0: chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico, romantico.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
8: 16 in punto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Stessa situazione in direzione Trieste, code a tratti tra il Bivio A4, il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. È tutto.

0: fare.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Che bella vita su Radio Belle Monella. Aprono ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembrava incredibile ieri, ma anche oggi siamo tornati. Oggi Radio Lazzaretto continua ancora un po', ma stiamo migliorando, ragazzi.
0: Lazzaretto.
1: È con due T.
0: Siamo in due, quindi. Sì, si raddoppia.
1: Signori, la sigla!

0: quando sono piccolo ho sempre detto Lazzareto con una T sola.
1: Vedi che
0: e oggi scopro che
1: io
0: Lazzareto...
1: per dirti, per farti capire che questa parola non la
0: incredibile,
1: sapevi.
0: Incredibile.
1: Se permetti, a Venezia ne abbiamo due, quindi se non lo so io.
0: Lo so, insomma, infatti stavo per dirtelo, quindi... a Venezia ne avete due, il nuovo e il vecchio.
1: Certo.
0: E poi c'è il nuovissimo, quando tu stai male ti buttano lì direttamente.
1: Ma in realtà è un po' che non male in quel di Venezia, spero di aver detto
0: tocca ferro, non preoccuparti.
1: Per andare, però.
0: Comunque una bella notizia quella di aver scoperto una T in più, sono contento, poi chissà, magari verrà un'altra T se Paolo si decide a regalarci la Tesla a tutti quanti.
1: Ah, non lo tipo che salutiamo.
0: Non credo, però insomma,
1: no?
0: Deciderà lui.
1: Che peccato.
0: Magari per Natale un bel regalo a tutti
1: dai,
0: quanti.
1: Dai Paolo,
0: mettiti una mano sul cuore e l'altra sul portafogli e cominciamo a erogare un po' di...
1: Tanto non hai il cambio da dover usare perché è automatica e poi è la guida assistita, quindi insomma non ti serve a niente le mani. In questo
0: temo momento. Non arriverà questo regalo, però va bene lo stesso, dai. Il momento di cominciare fra poco, ci saranno i titoli di notizie casuali, nel frattempo c'è lui, il sempreverde.
1: Neck con Lascia che io sia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Simore su Radio Bella Monella ci porta a affrontare un tema un po' più così goliardico
1: un
0: di
1: po'.
0: Gente che a 20 anni purtroppo se ne va, è ovvero vero. I titoli di notizie casuali.
1: Ah, che bello, che bello, che bello. Abbiamo una ruota, quella della fortuna, che gira, esce un numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo senza darvi nessunissima spiegazione.
0: Vai.
1: Giro, giro, giro, giro, giro. Questo è stato un giro.
0: Evidentemente.
1: C'era l'emozione del giro di ruota, mi sono esposto tirandola. È un casino. Numero 37.
0: Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza,
1: no,
0: dopo uomini e donne, pensano al matrimonio. Il momento della proposta sarà magico.
1: Guarda, io non spreco nemmeno parolacce con questa cosa qui.
0: E poi, attenzione, Roberta di Padua
1: sì.
0: Non è di Padova.
1: No, no, okay. Guarda, non avevo dubbi a riguardo. Okay. E Vicinanza non è vicino.
0: Non è vicino.
1: Bravo, bravo. Alessandro Vicinanza.
0: Alessandro Vicinanza so di per certo che è di Salerno.
1: Cioè, ah, bene, bene, sono contento.
0: Roberta non mi ricordo, non mi sovviene.
1: Ma chi se ne frega, oserei
0: mi
1: dire.
0: Mi pare sia di Terni lei.
1: Di Terni?
0: Se non vado errato.
1: Sa che
0: sì.
1: Discorsi interessanti faranno.
0: Se la memoria mi viene in aiuto.
1: E in che accento soprattutto? A me sarebbe molto divertente vedere una loro discussione.
0: E lei è molto romano.
1: Okay. Ah, non parla.
0: No, no, è molto, molto vicino al romano.
1: Perché lui, fa più figo.
0: Lui invece Salerno centro.
1: Cioè, giusto, giusto. Salerno centrico anche oserei dire.
0: No, non è Salerno centrico.
1: Vicino
0: però.
1: Comunque quanto.
0: Anche se in realtà dalle loro uscite veniva fuori che lui da Salerno non si voleva mica muovere.
1: Ah no?
0: Quindi è Salerno centrico.
1: Vedi?
0: Come sei vera,
1: vuole
0: presagista,
1: vuole rimanere nelle vicinanze.
0: Esatto, perché il cognome.
1: Ma vado via, vado via.
0: Fa sua.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: FM, Fabri Fibra Antidroga su Radio Bella e Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
1: Incredibile.
0: Giriamo la ruota.
1: Giro la ruota, vai. Sapete come funziona? Esce un numero, il numero legato a un titolo, e poi ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni.
0: Tra l'altro sembra che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non ci abbiano querelato.
1: No.
0: Incredibile, ma vero.
1: Per ora. Bisognerà. Numero 185.
0: Millie Bobby Brown.
1: Grande, Millie.
0: E Jake Bon Jovi si regalano l'Islanda. Capito?
1: Hai capito? Non ce l'ha fatta Trump, ma
0: la vacanza con gli amici, senza i figli.
1: Errore mio.
0: Anche io quando ho letto.
1: Non hanno tipo due mesi i figli di Millie Bobby Brown.
0: No, questo io non lo so.
1: Vabbè.
0: Comunque, appena ho letto questo titolo, mi sono immaginato la scena di Millie Bobby Brown che va da Jake Bon Jovi e fa: amore, vuoi che mi regalassi in Islanda?
1: Così parla con questa R, Millie, non credo.
0: E Jake Bon Jovi fa: ma certo, amore mio, ma te la regalo subito.
1: Ma perché De Sica? Cosa
0: ma
1: c'entra?
0: Perché sì, ma è bello immaginarsi la gente con persone diverse.
1: No, vabbè, è un po' strano.
0: Con questa R, un pochettino di l'Islanda.
1: La raffinata Millie Bobby Brown, che salutiamo, tra l'altro.
0: Poi, tra l'altro, lei non mi ricordo, è americana o è Gran Bretagnese?
1: No, credo sia americana Millie Bobby Brown. Adesso mi sorge il dubbio. Beh, qui andiamo a vedere.
0: Andiamo a controllare. Chiedi all'intelligenza artificiale.
1: Lui sicuro. Ma che basta cercare.
0: Ma dobbiamo davvero tediare i nostri ascoltatori aspettando di.
1: Ma certo, ma è un'attrice britannica, come ti dicevo io.
0: Allora vedi.
1: È britannica, certo. Coniugata Bon Jovi. Ecco. Nasce a Marbella, che tu conosci benissimo.
0: Ma benissimo. Le estati passate a Marbella. Radio Bella e Monella.

0: Madame, mamma, non mamma, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bella Marbella, che bella Marbella.
2: Ma che bella
1: prima. No.
2: Che è Marbella.
1: Pausa.
3: Vabbè. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
3: naturelle. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Lo sai. Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella. Tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Montemenem. Ci ha fatto ascoltare Paolo Meneguzzi con Vero Falso.
2: Lorenzo Fragola, Siamo Uguali.
1: E Ronne Tosca con Vorrei incontrarti fra cent'anni.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ah, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Con voi Andrea Elvise fino alle ore 18. Andiamo in conclusione delle notizie, anzi dei titoli di notizie casuali.
1: Bravo, bravo. Allora giriamo questa ruota, vai. Come ben sapete uscirà un numero, il numero legato a un titolo che vi leggiamo senza darvi ulteriori spiegazioni. Siamo infidi, siamo veramente cattivi.
2: Sì, ok, sì, sì,
1: assolutamente. Numero 2.
2: A proposito di cattiveria, nel finale del titolo.
1: Ah, no, cos'è?
2: Manuela Arcuri.
1: Oh, Manuelona, come sta?
2: Il principe Domenico Antonio Pallavicino è il nuovo amore.
1: Ma cosa stai
2: dicendo? La reazione di Antonella Elia.
1: Ma cosa c'entra Antonella Elia?
2: Ma è un vecchietto.
1: Ma no, questo Antonella.
2: Io sto citando Antonella.
1: Ma fatti i fatti tuoi, okay. Antonella, scusami. Esatto. Cioè, adesso.
2: Poi, per carità, l'amore non ha confini e quindi anche l'età, chi se ne frega. A questo punto mi viene.
1: Però anche il portafoglio non ha confini.
2: Ma adesso fatti gli affaracci tuoi.
1: No,
2: anche
1: no,
2: tu,
1: dicevo assolutamente.
2: Via,
1: insomma,
2: dai.
1: Il principe Pallavicini, quindi.
2: Sì, assolutamente. Vabbè,
1: non lo trovo.
2: Adesso, vabbè, peccato, insomma.
1: Eccolo qua,
2: questo,
1: eccolo qua.
2: Questo era l'ultimo titolo di notizia casuale. Che sia nato un nuovo amore? Beh,
1: ma chi se ne frega, soprattutto. Sì. Però diciamocelo,
2: anche
1: dai,
2: tu,
1: dai.
2: Sì, collaborativo, chiudiamo.
1: Ma scusami,
2: con, se son rose fiorirà.
1: Ma non me ne frega nulla, tu dai. Manuel Arcuri, un salutone, in bocca al lupo, dai.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: I Negramaro con Meraviglioso su Radio Bella e Monella ci portano a un altro momento fondamentale,
1: alla denuncia che ci è appena arrivata dal buon Domenico Antonio Pallavicino,
0: che salutiamo.
1: Che salutiamo
0: caldamente.
1: Però parla un po' più piano, tipo ti salutiamo.
0: Okay. La salutiamo. La salutiamo di lei.
1: Certamente.
0: Caro Andrea, è arrivato il momento delle domande più assurde cercate online.
1: Oh, che bel momento.
0: Tutto quanto il mondo.
1: Che bel momento. E partiamo con la primissima domanda. Gli animali procrastinano?
0: Io che ne so.
1: O procrastinano?
0: No, allora, in realtà posso dirti no. Per quanto riguarda il mio gatto, no. Quando sa che deve rompere le balle per uscire,
1: bravo,
0: per mangiare o per fare altro, non va a procrastinare.
1: Seconda domanda presa dal web, domande più assurde che sono state cercate anche da voi. Gli scoiattoli,
0: sì,
1: avrebbero il sapore del gelato se le capre fossero più alte?
0: Questo era in chimica totale.
1: Questo
0: era
1: sì,
0: una cosa.
1: Quando si leccano gli scoiattoli per strada.
0: Mamma mia, secondo me questa aveva leccato una rana.
2: Radio Bella e Monella, tutta

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: C'è Safe con Spirituale su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima ora insieme.
1: Fra pochissimo parliamo con voi al 393-7366-170, quindi non scappate, bevete un caffettino e poi tornate lì dove siete.
0: Anche un buon tè caldo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami rispetto al 7,6% del 2023. Circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Lo evidenzia il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale di Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Meno rinunce alle cure al nord, come in Veneto. In un appartamento di un condominio di via Duca d'Aosta a Mestre sono stati disposti accertamenti in seguito ad una segnalazione di un continuo afflusso, anche di notte, di persone che arrivavano sul posto con monopattini e biciclette. Gli agenti intervenuti hanno accertato la presenza di ingenti quantitativi di droghe, in carcere un 24enne e un 26enne, denunciato un 25enne. In Veneto l'assessora regionale ai servizi sociali alla famiglia Paola Roma ha presentato il progetto Sicuramente Teatro Scuola e Prevenzione della violenza, coprogettato con Fondazione Giulia Cecchettin. Facendo rete tra soggetti diversi è possibile costruire risposte efficaci, contribuendo alla costruzione di una cultura fondata su rispetto, consapevolezza e prevenzione, spiega Roma. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
13: È possibile!
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte!
13: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Tutto su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Amici, oggi parliamo di film perché ognuno di noi ha quel film che rivedrebbe in eterno, tanto da considerarlo preferito, no?
1: Certo, che... certo. O anche la saga di film, eh. Per esempio, nella nostra generazione c'è un forse addirittura morboso come collegamento con i film di Harry Potter, con i film del Signore degli Anelli, con queste saghe qua che sono belle lunghe, ma noi ogni tot le rivediamo.
0: Con la terza saga di Star Wars?
1: Quella no. Non accade.
0: Vabbè,
1: qualcuno in questo momento è svenuto.
0: Per le generazioni future questo sicuramente accadrà. Detto questo, amici, noi oggi vogliamo giocare con voi al 393-7366-170 con una cosa molto tranquilla, veramente tranquilla, perché state magari tornando a casa dal lavoro, magari state andando a lavorare, quindi c'è bisogno di leggerezza.
1: E quindi al 393-7366-170 vi chiediamo di raccontarci il vostro film preferito, raccontandoci però la trama in pochissime parole.
0: È un po' un trama spicce alla rovescia.
1: All'inverso,
0: cioè
1: bravo.
0: Siamo noi a doverlo capire. 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire.

0: Olier con Video 8 su Radio Bella e Monella. Noi però, mentre aspettiamo le vostre risposte al 393-7366-170, per quanto riguarda dirci qual è il vostro film preferito, raccontandoci la trama in pochissime parole, siamo andati anche a capire perché le persone dicono che sia preferito, cioè un film come diventa preferito per una persona.
1: È quando acquisisce, secondo la gente, un valore anche molto personale. Per questo, cosa deve avere per diversi motivi? Quali sono i motivi questi? L'emozione, ok? Quindi ti ha fatto provare qualcosa di particolarmente forte.
0: Beh, okay, ad esempio, io ne parlo sempre, no? Ormai sono diventato scontatissimo quello che riguarda Toy Story.
1: Per forza.
0: Lo vedi da bambino, ci cresci e poi
1: bravo, lo vedi da bambino, momento della vita, il secondo punto della nostra lista, perché l'hai visto magari in un periodo importante, un film che ti ha segnato in quel momento.
0: Certamente.
1: Come appunto un bambino. L'identificazione, quindi ti riconosci nel personaggio. Tu hai un po' l'aspetto da Woody?
0: No, in realtà io mi identificavo più su Buzz. Mio fratello invece era Woody.
1: Era Woody tuo fratello? Sì. Pensate che storia. Io ero il signor Patata.
0: Ah sì?
1: Sì, sempre divertente. Identificazione della meta, estetica. Anche questa richiama comunque l'identificazione. Poi la risonanza, cioè il film continua a farti pensare anche dopo averlo visto a quel film e a tutto quello che ne compete.
0: Anche perché poi in tanti casi escono il 2, il 3, certo, il 4, il 5, eccetera.
1: Ma
0: eccetera,
1: anche rivedere lo stesso film, quindi la ripetibilità. Hai voglia di rivederlo, ok? Magari anche sapendo esattamente cosa succederà, non te ne frega, lo rivedi 5.000 volte, è normale. La scoperta, perché è stato il film che ti ha fatto scoprire qualcosa, e anche un'associazione, ossia lo colleghi a una persona, a un luogo, magari a quel momento, a quell'estate, a quell'inverno.
0: Perché magari l'hai,
1: capito,
0: visto con quella persona.
1: Bravo.
0: Quindi amici, 393-7366-170, diteci qual è il vostro film preferito, raccontandoci la trama in pochissime parole.
2: 393-73-66-170.

0: qual è il tuo film preferito? Ma attenzione, dovete raccontarcelo con la trama, appunto, scritta in pochissime parole. Noi dopo lo capiamo, è un trame speech al contrario.
1: Sì, esattamente. Come ad esempio c'è chi ci scrive una storia d'amore impossibile a bordo di una nave destinata a diventare leggenda.
0: Vabbè.
1: E non è Io sono leggenda.
0: No, non è Io sono leggenda,
1: perché
0: il
1: protagonista non era una nave.
0: No.
1: E ovviamente stavamo parlando, o meglio, ci state raccontando del Titanic.
0: Ah, pensavo ai Pirati dei Caraibi.
1: No,
0: vabbè,
1: no, no,
0: sono
1: no,
0: cose
1: no,
0: così. Ancora, un padre trasforma la tragedia della guerra in un gioco per proteggere suo figlio.
1: Ulala.
0: Questa è già più difficile, eh?
1: Questo non. Non mi viene
0: anche
1: in mente.
0: Perché secondo me si è sbagliata. Cioè, sì, è vero, guerra.
1: Okay. Ok.
0: Però, secondo me, adesso facciamo la tragedia dei campi di concentramento. Okay. Già avete capito qual è?
1: Certo, sì, sì, sì, assolutamente.
0: Vedi?
1: Assolutamente.
0: Vedi? Sì, sì, sì, la vita è bella comunque. Sì. Era chiaro, era sì, chiaro. È quello, idea. Spero di sì, sennò ho fatto tipo un giro di parole incredibile. Adesso mi fa: no, no, parlavo
1: di un'altra cosa.
0: Non lo so, per l'Harbor. No,
1: vabbè, credo che sia neanche quello.
0: No.
1: Comunque avete capito: al 393-7366-170, ancora pochi minuti per raccontarcelo. Il vostro film preferito, raccontato con una trama di pochissime parole.

0: 2 su Radio Bella Monella chiude la nostra mezz'ora insieme.
1: Mamma mia, stavo leggendo un po' di trame, visto che stiamo giocando con questo, no? Diteci la trama del vostro film preferito in pochissime parole.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: iperceramica.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
20: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
21: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
20: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un po' Zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Beatrice Quinta con Attrazione Fatale.
1: Guè, mi hai capito o no?
0: E Boro Boro Elettro Lamborghini vs Bad Bunny con Mi Delinquente Mashup.
1: Ah, sei un delinquente, finalmente l'hai ammesso. Grazie Antonello che ti ha fatto esprimere queste parole.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma adesso torniamo a parlare con voi. Vi stiamo chiedendo qual è il film preferito, o meglio, vi stiamo chiedendo di raccontarci il vostro film preferito con una trama spiccia spiccia, corta,
1: esatto,
0: come dicevamo noi, no? Ecco, partiamo da lui che dice: il figlio a Laura.
1: Ok.
0: Laura. Ok, il padre alcolista viene posseduto dagli spiriti di gente morta male nell'hotel che devono sorvegliare per tutto l'inverno.
1: È facile, dai.
3: Sì. Certo, molto facile.
1: Dai,
3: mamma mia.
1: Puoi dirlo? Qual è?
3: Sì. A spasso con Stacy.
1: Ma che a spasso con Stacy?
3: Non è. No. 40 anni vergine. Non è neanche 40 anni vergine.
0: Io credo sia Shining.
3: Non ne ho la minima idea. Io ho certi film di evito. Penso un po'.
0: Secondo me è Shining. Io ho questa idea. O quello. No, ma che non è il figlio che è con. Sì, secondo me è Shining.
1: Vabbè,
0: può essere anche in stesso senso.
1: Una bella spollicciata qualora fosse giusto, eh?
0: Esatto, esatto. Ancora, buon pomeriggio. La frase è: la perdita ha fatto parte del mio viaggio, ma mi ha mostrato ciò che è prezioso, eccetera eccetera. Oppure: non potete mettere baby in un angolo.
1: È benvenuti al sud.
0: Sì, non è benvenuti al sud. Però non è una trama questo. Ci hai mandato una citazione dal film, capito?
3: Certo, c'ha ragione.
0: No, c'ha ragione, abbiamo chiesto una cosa diversa. Scusami.
3: Ah. Le frasi non sono esse stesse le trame.
0: Sì, certo, il sogno che è esso stesso.
3: Ancora un'altra, l'ultima per questo intervento.
0: Dai, questa che la sappiamo tutti. Un orfano sfreccia nei cieli americani su un F-14 e diventa un eroe di guerra. Nonostante abbia perso il suo compagno di volo, ancora piango. Fabietto da Milano.
1: Superman.
0: Non è Superman.
1: Non è Superman.
0: No. Anche perché lo dicono: è un aereo. No. Non è
3: e
0: così.
3: Chi è?
0: Cosa?
3: E chi è?
0: Questo film qua?
3: Sì.
0: Sarà Top Gun. Che ne so io.
3: Magari è Iron Man. Perché
0: magari
3: no, perché non è su un F-14.
0: Non è su
3: un F-14. Ultimi minuti per raccontarcelo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Hit FIBA dal 1990 con il diavolo.
1: Non c'è bisogno di colpire gente a caso.
0: No, no, non ho colpito nessuno, era così per rendere omaggio a Piero Pelua.
1: Parliamo delle trame dei vostri film preferiti, dovete dircele in maniera spiccia spiccia veloce al 393-7366-170. Sentiamo lei, vai.
2: Diga. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Allora, una moneta.
1: Vai.
2: Ha fatto parte di. Esce la luna.
1: Sì.
2: E diventano tutti scheletri.
1: Ah, beh. Ciao. Affari tuoi. Affari tuoi, bravo, bravo. Giusto. Alvise. No, qual è veramente il mio?
0: È la maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi.
1: Ah, davvero?
0: Certo, tu cosa stavi per dire?
1: Stavo per. No, non c'è tanto.
0: No, dillo per piacere.
1: Non mi ricordo il titolo, quindi.
0: Perché
1: sì.
0: Appena abbiamo ascoltato questo fuori onda, lui fa. Lo so, tranquillo.
1: Stavo per dire forse un Nightmare Before Christmas, cosa di questo genere.
0: Invece, magari non è vero,
1: magari
0: per carità,
1: non è
0: però.
1: Vero, vai.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
3: Il mio film preferito è quello di uno psicologo.
0: Sì?
3: Che crede di aiutare un bambino che dice di vedere le persone morte.
0: Vabbè.
3: E alla fine, invece, lo psicologo scopre una realtà sconvolgente. Uh-huh. Il bambino è davvero, vede davvero quello che dice, insomma.
1: Però posso dirti che il finale faceva un po' schifo, cioè nel senso il finale è importantissimo.
0: Non sto fare così la biografia di Damiano Amente,
1: no,
0: un po' bruttino,
1: perdonami. Non è così.
0: Dai.
1: Però mi fa ridere perché è il finale più conosciuto, più spoilerato della storia, no? Parliamo
0: Pensa
1: del
0: che
1: stesso
0: io
1: senso.
0: A quasi 36 anni non l'ho mai visto.
1: Male.
0: E tu mi puoi anche dire che alla fine si trovano a tè caldo e popcorn e io ti crederei.
1: Non possiamo dirlo. No,
0: peccato,
1: no,
0: posso dire.
1: Vogliamo
0: peccato.
1: Chiudere con gli altri messaggi. Allora, Simone dice: un uomo esce di galera e cerca lavoro, il cognato gli trova diverse occupazioni ma vanno tutte male.
0: Ah,
1: Simone
0: questo,
1: da Milano.
0: Questa è Damiano Menta 2.
1: Sì, infatti.
0: Incredibile.
1: Film,
0: mamma
1: film
0: mia, ragazzi.
1: Proseguito. Violet, un'aspirante cantautrice con la paura del palco, si trasferisce in una grande città e trova lavoro come barista in un locale famoso. Supera la paura grazie al lavoro e all'amore. Tante care cose.
0: Questa è della Disney, è Violetta.
1: Non è Violetta.
0: Non è Violetta. No.
1: Questo, se non sbaglio, è Le ragazze del Coyote Ugly.
0: Ah, ok. Ok,
1: presente?
0: Violet o Violetta.
1: Quante volte l'hai rivista?
0: Neanche una.
1: Solo nella tua cameretta.
0: Non l'ho mai vista in vita mia. Mi ricordo solamente probabilmente la colonna sonora, perché c'era il video che veniva ripreso proprio dentro.
1: Certo, è la parte che hai voluto vedere.
0: Io mi baso solo sulla musica.
4: Certo. Radio Bella e Monella.

0: I Negrita con Gioia Infinita su Belle Monella, ma anche le gioie infinite finiscono. Lo so che è un ossimoro questa cosa.
1: Lo so.
0: Ma chiudiamo così queste nostre due ore.
1: Ma tranquilli, torniamo domani, sempre dalle 16 per quanto mi riguarda.
0: Tu rimani.
1: E tu dalle 15, eh?
0: Sì.
1: No, io adesso.
0: No,
1: pennichella.
0: No, assolutamente. No, non si dice più che mannaggia. Come parli vecchio. Mamma mia, Andrea. A domani, una buonanotte a tutti quanti.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria.

0: area di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni da Spalato: valutiamo accise mobili ma spero si ripristini pienamente il price cap. E poi chiede flessibilità all'Unione Europea per l'inflazione, miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso. Legge elettorale: la Camera ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Quest'ultimo estende il diritto di voto anche ai fuori sede e caregiver. Domani atteso l'ok definitivo a scrutinio segreto. Il francese Kagan e il giapponese Sohai, Nobel per la chimica, hanno svelato il fenomeno delle molecole a specchio, un mistero vecchio più di un secolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Che bella!

0: l'art d'amore a cominciare ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19. Signori, con me Andrea Ferrara, questo Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, tante, tante. Io ho preso appunti, guarda, veramente, cominceremo con le news sotto sopra, ok? Tutto scritto, eh? E poi nella seconda mezz'ora si gioca, quindi pronti al 393-7366-170 per portarvi a casa una maglia di Bella e Monella. Tutto fra pochissimo. Nel frattempo, mentre vi scaldate anche i polpastrelli per mandare i messaggi dopo, attenzione, ci ascoltiamo Carmen Consoli. Torniamo nel 2000, ci sono parole di burro, anzi c'è parole di burro.
1: Radio Bella e Monella.

Hit di Fedez, battito qui su Radio Bella e Morella. Signori, è il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra. E a quanto pare i giovani, in generale, giovani e anche un po' meno giovani, hanno una linea comune, ossia quella di non rispondere, non essere in linea, perché un sondaggio britannico del 24, quindi appena 2 anni fa, ha rivelato che il 23% dei 18-34 anni, quindi sono anch'io all'interno in teoria, dichiara di non rispondere mai alle chiamate. Mai, mai. Il 61% degli intervistati preferisce ricevere un messaggio, mentre il 68 gradisce le telefonate solo se concordate prima, ok? Più della metà dei giovani adulti quindi associa una chiamata improvvisa all'arrivo di una brutta notizia. Se mi chiami così d'improvviso c'è qualcosa che non va, assolutamente. Sono d'accordo? Sì. Le faccio invece le chiamate? Sì, infatti sono molto criticato da questo punto di vista, però sono d'accordo sul fatto che potrebbero in qualche modo rivelare una brutta notizia. Comunque, quindi meglio i messaggi vocali, per alcuni sì, appunto, perché sono più velocemente chiudibili come conversazioni, e la telefonata conserva però appunto un valore affettivo. Quella c'è, affettivo o defettivo pure, perché per notizie importanti e relazioni strette magari, ecco, ignorarla può diventare un problema se la ignori sempre. Però di base, per tutto il resto, c'è il vocale. Radio Bella e Morelli.

0: Il buon Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di andare avanti con le nostre news sottosopra. Questa volta parliamo dei ricercatori che hanno, a quanto pare, analizzato 5.072 registrazioni, non poche, di 30 o 50 secondi ciascuna, provenienti da 240 partecipanti. Siamo negli States. Nei 30.483 clip in cui le persone parlavano, il 9.2% conteneva parole rivolte a un cane o a un gatto. E su queste cose qui ci siamo focalizzati, perché noi abbiamo cose importanti da fare. Aural Pet distingue appunto domande, comandi, complimenti, frustrazioni e tutto il resto, soprannomi e perfino conversazioni in cui l'animale viene trattato come un interlocutore umano invece. La differenza, anzi le differenze individuali, erano tantissime. Allora, alcuni non usavano mai soprannomi, quindi in questi 30.000 passano, capito? Altri lo facevano praticamente ogni volta che parlavano all'animale. Lo studio però sviluppa uno strumento di misurazione e a quanto pare per la maggior parte del tempo ai nostri animali noi parliamo di meteo, almeno noi, quelli che sono intervistati, quindi di rimando anche noi, parliamo di meteo e di cosa facciamo domani. Però è bello, cioè, nel senso, il meteo ok, ci sta perché magari devi portare fuori il cane ed è, insomma, glielo fai notare che stai facendo un sacrificio, tipo, guarda, sta diluviando, però noi usciamo, ecco, una cosa del genere. Cosa fare domani? È bello perché hai un contatto umano quasi, insomma, lasciamo stare l'umano, hai un contatto con questi animali, capito? E si nota, e si vede, sono vicini, tutto il resto, quindi è bello, è bello. Quello che ne esce fuori è una cosa che mi fa dire è bello, e quindi sono contento.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nuova Giovanotti con DNA a chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria, fra poco ultima mezza, ve lo ricordo ancora, si gioca, quindi tutti pronti al 393-7366-170. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
9: Tanto altro da scoprire.
8: Cosa aspetti? Scaricala.
10: La tua vista merita di organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Il grande Ernia con dedica ad aprire questa nostra ultima mezz'ora, quasi mezz'ora, tipo un quarto d'ora. Però signori, ve l'ho promesso e quindi per cominciare si gioca.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: il cantami la vocale. Per cominciare e per finire questa mezz'ora, il gioco è semplice: dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello che vi farò ascoltare, o meglio, il ritornello della canzone che vi farò ascoltare adesso. E insomma, sarebbe facile fino a qui. E invece no, perché dovete, sì, certo, cantarlo, ma scambiando tutte le vocali con la vocale A. Quindi, per esempio, non lo so, Bella e Monella diventa Balla e Manalla, una cosa del genere, capito? Cantami diventa Cantama e così via. La canzone di oggi è la seguente.

0: Anna con Tonight. Pensate che Anna non dovete nemmeno cambiarlo. Non ci cambia nulla. Correte, perché per vincere dovete essere i più bravi sia a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi: fate il vostro gioco, l'originale.
1: Radio Bella e Monella.

0: Una canzone magnifica, Lucio Dalla, dal 1979, l'anno che verrà a chiudere queste nostre tre ore insieme. Abbiamo un vincitore, il nostro Andrea, che ha scritto, anzi ha mandato un vocale subito al 393-7366-170 ricantando la canzone di Anna, e si porta a casa quindi una maglia di Belle Monella. Complimenti. Nel frattempo io vi saluto, tornerò domani dalle 16 qui su Radio Belle Monella, fra poco Rocky in diretta fino alle 21 e poi, anzi, e prima c'è lui, Roby Borillo con i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

una canzone che veramente ha scavalcato i decenni, perché stiamo parlando di una canzone di Lucio Battisti del 1970, pensate un po'. Poi, visto che abbiamo parlato degli anni 70, invece parliamo degli anni 80, emblematica e decisamente adatta, una canzone di Raff che ha scritto nel 1989, che cantava per l'appunto Cosa resterà di questi anni 80. Belli anni, devo dire la verità, per noi che li abbiamo vissuti sono stati degli anni meravigliosi, ma anche per voi che magari li riascoltate attraverso le nostre canzoni. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: mesi, anni come giorni sono volati via. Cosa resterà di questi leggendari anni 80, così cantava Raff. E poi una canzone indimenticabile di Lucio Battisti, grande Lucio nazionale, con Un'avventura. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo

0: 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 19:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. La presidente del Consiglio Meloni, a margine del vertice Med 9 a Spalato, torna sul caro energia e su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
11: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
14: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
17: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E voi sicuramente non vi sarete mica dimenticati di me. Intanto noi apriamo la nostra puntata con il disco di Elisa Kintsugi qui su Radio Belle Monella. Buonasera a tutti quanti e ma soprattutto ben ritrovati e ben ricollegati. Ecco, la mettiamola anche un po' così, no? Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà domani sempre alla solita ora. Noi abbiamo due orette belle piene, due orette in cui vi racconterò un sacco di cose, partendo subito dalla più importante. Oggi ragazzi mi sono iscritto a CrossFit. Disastro, era meglio se mi fossi iscritto a Croissant Fit. Ecco, lì probabilmente sarei stato il migliore. Stavo per vomitare, ma sono dettagli, chi se ne frega, insomma. Oh, io l'oretta l'ho fatta, sono bello in forma, sento già gli addominali uscire, i miei muscoli si sono già allargati di 50 centimetri, quindi insomma, tutto ok, tutto a posto. 19:10 minuti in questo mercoledì 7 di ottobre 2026. State ascoltando la voce di Rocky, si arriva come ogni sera fino alle ore 21. 393-7366-170 è sempre il solito numero che potete utilizzare per scriverci su WhatsApp mandandoci messaggi scritti oppure vocali. Noi intanto vi mettiamo come sempre un po' di musica. Andiamo indietro negli anni 1986. Anna Oxa, è tutto un attimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

anche a te, Laura Pausini, dal 2024. Grazie per essere passata. Ogni tanto passa un po' più spesso, no? Mandaci qualche saluto anche in diretta, che a noi fa sempre piacere. Noi invece ti chiediamo di dire un bellissimo ciao ai tuoi cani, perché dovete sapere che ho scoperto che lei è un amante dei cani. Ne ha avuti tantissimi negli anni, insomma, ha avuto più cani che figli. Ma questa cosa succede molto spesso, non qui in Italia, ma una moda che sta esplodendo soprattutto in America, perché sempre più americani sembrano vedere il proprio animale domestico come un vero e proprio membro della famiglia. È nato questo fenomeno che viene chiamato pet parenting, cioè comportarsi col proprio cane e gatto come se fosse un figlio. È normalissimo farlo anche qui, anche noi ci preoccupiamo sempre della salute del nostro cane, del nostro gatto oppure del nostro animale domestico. Ma lì un po' la situazione sta uscendo fuori controllo. Anche lì comunque comprano prodotti specifici, organizzano la propria vita pensando a loro. Attenzione, perché poi sono stati messi da parte degli americani, in cui gli è stato fatto una domanda: voi preferite cani, gatti oppure fare figli? O pensate che 4 persone su 10 hanno indicato l'animale. Quindi questo studio è stato fatto da State of Pets 2026 di The Harris Poll, dove analizza il fenomeno del pet parenting e la tendenza a considerare gli animali domestici come membri della famiglia, e la maggior parte degli americani, appunto 4 su 10, ha dichiarato di volere assolutamente l'animale al posto del figlio. Radio Bella e Monella.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresce con Serenamente qui su Radio Belle Monella, e serenamente siamo negli Stati Uniti d'America e stiamo parlando di questo nuovo fenomeno che è esploso, chiamato pet parenting, cioè le persone preferiscono avere gli animali in casa invece che fare dei bambini. Succede molto spesso, è un fenomeno che comunque sta scoppiando in diversi paesi europei, perché si sa, mancano i soldi, c'è chi considera i figli troppo costosi, chi non si sente economicamente stabile, chi semplicemente non desidera diventare genitore, perché poi c'è anche la gente che dice no, io non mi vedo da genitore, e ci sta, va benissimo, e chi invece ha sviluppato un legame fortissimo col proprio animale, soprattutto gli americani, perché a quanto pare gli è stata fatta questa domanda a tantissimi americani, e circa 4 su 10 americani appunto hanno risposto proprio: io voglio un animale invece che avere un figlio. E infatti negli Stati Uniti il mercato degli animali è diventato enorme, cioè si spendono soldi per cibo sempre più particolari, cioè veterinari, assicurazioni, giochi e perfino servizi pensati per il benessere degli animali. Cioè praticamente non è che fanno figli e li mandano a scuola, no, mandano a scuola i cani praticamente, oppure i gatti, cioè lì stiamo veramente esagerando secondo me, eh?

0: dall'anno 2007. Daniele Silvestri con Giro e l'Alfetta qui su Radio Bella e Monella, che ci portano in conclusione della nostra prima mezz'ora assieme. State qui, perché tra pochissimo apriremo la nostra seconda mezz'ora assieme con le pillole di Matteo Monti.
1: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
4: Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Belle Monella, in chiusura al disco di Loredana Bertè con Uomini, nel mezzo Marrakesh con Bravi a cadere e ad aprire con Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
0: Bella e Monella.
1: Noi invece apriamo la nostra seconda mezz'ora qui su Radio Belle Monella alle 19.40 di questo mercoledì 7 di ottobre 2026. Ciao, sono Rocky, si arriva sempre come ogni sera fino alle ore 21, però staremo in diretta non solamente oggi, non solamente domani fino a sabato, insomma fino alla domenica, ma anche domenica mattina ci troverete a Bresseo. Fiera di Bresseo entra in diretta su Radio Belle Monella anche quest'anno dal nostro track a Piazza Mercato. Al microfono ci sarà la Dallan con una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera. Una delle fiere storiche del territorio, col mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli. Quindi venite a trovarci a Bresseo domenica mattina dalle 8 alle 12, sarà presente la nostra collega della pausa pranzo. Vi ripeto il posto: Bresseo di Teolo, in provincia di Padova. Maestro.

Che canzone! Torniamo indietro nel tempo, per esattezza al 30 giugno del 2006. Zero saluto, sei parte di me. Però attenzione, perché il 2006 è stato un anno importante anche dal punto di vista tecnologico. Sono nate nuove piattaforme social e sono state lanciate console bellissime che poi negli anni si sono sempre ripresentate, sempre più amate anche dai giovani di oggi. Poi giustamente, per esempio, nel 2006 appunto nasce Twitter, un nuovo social network dove si potevano scrivere, poi mi ricordo perché è stato utilizzato per tantissimo tempo, brevi messaggi di massimo 140 caratteri. Poi arriva anche la Nintendo Wii, perché appunto è stata lanciata sempre in quell'anno lì, una console particolare perché permetteva di giocare usando i movimenti del corpo. Poi mamma mia quante ore ci ho passato con sto telecomando in mano, giocavo a Just Dance, sudavo, però mi divertivo sempre tantissimo. E sempre nello stesso anno è stata lanciata anche la PlayStation 3. Poi un altro avvenimento molto importante è quello in cui Google compra YouTube per 1,65 miliardi di dollari, quindi anni bellissimi. Pensate poi che 19 anni dopo Mahmood pubblica Sottomarini, per l'esattezza il 21 di febbraio 2025. Non li ha inventati, il suo prossimo disco che ci stiamo per ascoltare, per sicurezza lo dico.

0: Già quante ne combinate voi due assieme? Però siete molto bravi, oh, funzionate un sacco. Erano Marrakesh e Gue con Casini. Noi invece non facciamo casino, anzi torniamo tra pochissimo per la seconda ora insieme. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi

0: il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: bella.
1: Sì, sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 20 e un minuto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in graduale peggioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, dove nelle prossime ore sono attese piogge via via sempre più diffuse, ma poi verso fine giornata queste piogge raggiungeranno anche le regioni di nord-est. E domani giornata molto variabile e instabile, converrà tenere l'ombrella a portata di mano, anche come temperature e valori in progressiva diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Bella e Monella, tutta da

0: Vabbè, ma se avete bisogno di un amico, basta che mi scriviate al 393-7366-170. Annalisa, madame, non fate tanto le timide, ci mancherebbe. Non sono del tutto normale, però di buona compagnia, alcune volte anche simpatico. Insomma, apriamo la nostra seconda ora ufficiale di questo mercoledì 7 di ottobre, alle 20.07. State ascoltando Radio Bella e Monella. Io sono Rocky e adesso vi parlo di un grandissimo problema che c'è al giorno d'oggi: i costi della benzina. Ormai sappiamo bene che andare anche a farsi due notti fuori potrebbe arrivare a costare tantissimo, poi dipende anche, insomma, dal tipo di hotel che scegliete, ecco, certo. Però c'è un problema che arriva prima: il costo della benzina, appunto, come abbiamo appena detto. Però pensate che un albergo ha deciso di regalare ai propri clienti il pieno di benzina per tornare a casa. Non vi farò il nome dell'albergo perché non faccio nessuna marchetta. Se lo volete, basta che mi scriviate in chat privata, insomma, ecco, tutto qui. La promozione si chiama Weekend con il pieno. Chi soggiorna nell'hotel per almeno due notti può fare rifornimento, quindi, di benzina attaccato all'hotel. Quindi allora hanno comprato pure un distributore, oltre ad aver comprato anche l'hotel. Quindi, insomma, sì, sono pieni di soldi. L'albergatore ha spiegato che l'idea è nata anche per scherzare sul continuo dibattito sul costo della benzina. Quindi, ecco, invece di andare sempre lì e chiedere sempre lo sconto sulle camere, no, loro vi danno la benzina gratis per tornare a casa. Cioè, meglio di così, impossibile.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lamborghini con Voilà, che sicuramente l'ha detto un sacco di volte quest'anno, perché insomma è apparsa ovunque, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista televisivo. È uscita il 25 febbraio con Voilà, appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Belle Monella. Un paio di mesi dopo con Bam Bam Bambina, uscita il 22 di maggio. Poi sapete cosa ha fatto pure? Ha detto Voilà, sono anche in televisione. Sì, è apparsa anche su Canzonissima, una gara musicale in televisione, e adesso fa parte dei giudici di Tale e Quale Show, una gara di imitazione di cantanti che va in onda praticamente su Rai 1. Quindi brava Elettra Lamborghini. Io l'unica cosa che posso chiedervi al 393-7366-170 è quella di cantare la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

piace questa canzone. L'ultimo disco di Cesare Cremonini, Paparazzi, uscito il 18 settembre del 2026. Un disco nuovo, molto bello. Se volete saperlo, Cesare Cremonini sarà presente a Bologna per ben 7 date, cioè 27, 28, 30 novembre, 2, 4, 5, 6 dicembre. Quindi insomma molto richiesto nelle zone di Bologna. Ogni tanto vengono richieste anche canzoni belle, un po' vecchie, ma non si torna tanto indietro nel tempo. Nel 2023 Tiziano Ferro.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella e Monella, un saluto a tutti, soprattutto al grandissimo Rocky. Volevo ascoltare quella canzone che fa: quando chiami tu mi dici dove sei, ti dico vieni su, lo so già cosa vuoi, spengo la TV, tu prepari il joint, lancio via la maglia e poi
2: la famiglia.

0: le 20:30, le 20:30, ecco, di questo mercoledì sera. Concludiamo la nostra mezz'ora ancora, basta, è quasi terminata la puntata. No, dai, che mancano altri 30 minuti, tra pochissimo torniamo con i tre dischi selezionati da Antonello Ceri, state qui.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Caffè.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione di dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
16: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila là.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: e grandissimo al nostro Antonello Ceri, che ci ha fatto sentire il disco di Annalisa Tananai con Storie Brevi. Nel mezzo Ornella Vanoni, mashupato con Ti Voglio, e ad aprire con un disco di Clara, Nero Gotico. Stai ascoltando Radio Belle, Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 20:41 di questo mercoledì sera 7 di ottobre 2026. Ciao, sono Rocky, abbiamo gli ultimi 20 minuti assieme. Ci è piaciuto questo viaggio musicale di Antonello Cerri? In realtà c'è passato, c'è un po' mandato indietro nel tempo, ma di pochi anni, tra il 2023 e il 2024. Invece, essendo che siamo nel 2026, ci ascoltiamo proprio un disco di Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cosa

0: Francesco Rossi dal 2013 con Cambiamenti. E ragazzi, anche l'età di 74 anni possono succedere, possono avvenire dei cambiamenti. L'ha dimostrato Vasco Rossi, che proprio oggi, il 7 di ottobre, ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università degli Studi di Salerno come riconoscimento per il suo importante contributo alla cultura italiana. Poi diciamocelo, cioè in oltre 40 anni di carriera lui ha raccontato nei suoi testi i cambiamenti della società e le emozioni di diverse generazioni. Ha avuto anche una proclamazione, quindi è stata proprio una laurea a tutti gli effetti, tra applausi e sorrisi. Poi ha tenuto pure una lezione davanti alla comunità universitaria, spiegando un po', insomma, da dove arriva, come si è formato, tutta la sua carriera. Un nuovo traguardo importante per Vasco, che dalle sue vite spericolate, ecco, diciamola così, arriva anche all'università. Quindi ragazzi, ecco, non preoccupatevi se avrete intenzione di laurearvi e avrete comunque 70 anni, potete farlo, l'ha fatto Vasco Rossi.
1: Radio Bella e Monè.

0: Chiudiamo la nostra puntata con il disco di Ligabue. Qualcosa per te qui su Radio Belle Monella. Io qualcosa per voi invece. Torno domani sera sempre dalle 19 alle 21. Buonanotte a tutti, ciao.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta.
6: Con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia.

0: sia dei nostri pavimenti.
1: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurecasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: qualcosa da cantare. Ora
1: le 21:02.

0: italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: mercatif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

0: Bella disco.
1: Bella disco. Ti è piaciuto? Intro stile napoletano un po' smorzato. Ciao amici, nuovo appuntamento qui su Bella disco, qui su Bella Monella, le nostre 1001 canzoni da ascoltare, da cantare tutti quanti insieme. Io, Damiano Menta, Thomas Menegazzi e tutti gli artisti che ovviamente fanno parte della nostra tracklist. Si parte subito forte, Shiva e Anna insieme con Obsessed.

0: cattive abitudini che devono un po' svanire, no? Perché poi tra poco, tra pochissimo, ormai ricomincerà l'autunno, stagione preferita di tanta gente, e si devono perdere un po' quelle cattive abitudini, no? Lo svegliarsi tardi, l'andare a letto tardi, magari non fare colazione, saltare il pranzo, bisogna tornare lineari, ecco, la parola corretta. Non perdiamo tempo, Fabri con i Pinguini Tattici Nucleari e l'inedito che si chiama Goya.
1: Bella disco!

C'è la bella, mi fa molto ridere, visto che prima abbiamo detto il termine napoletano, no? Quando i napoletani dicono bellil, ma sì bellil. Fa tanto ridere, secondo me, è una parola particolare. Va bene, c'era Marcella Bella, il remix di Samuele Sartini nell'aria, qui su Bella e Monella. Poi, altre due canzoni, una dopo l'altra. Prima Samurai J con La Flamenco Paranoia e poi The Colors con Italo Disco. Bella Disco.

0: Seguiteci su Instagram, perché tanti giorni, oltre a giocare in diretta, quindi tutti i giorni, da lunedì al venerdì in settimana, anche nel weekend, possiamo giocare anche sui social. Quindi andate a mettere il follow per stare sempre insieme in qualsiasi contesto. Ok, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, questa è la prossima canzone.
1: Bella disco!

0: e Alessandra Morolo con Mezzo Rotto. Va bene, è quel momento là, quello del disco sempre bello, quindi giù i finestrini se non piove, ecco, dalle parti dove ci state ascoltando, il selezionato di Thomas Menegazzi e San Giovanni con Lady.
1: Bella disco.

0: mezz'ora, non scappate perché c'è ancora la seconda, il disco limone, un sacco di canzoni da ascoltare qui su Bella Monella.
1: Bella Disco.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo!
6: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 tra i gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
14: Le piastrelle?
13: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Hit Universal Fun.
20: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
22: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
23: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
24: Cosa?
25: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
0: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
1: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

0: aria libera, con tante canzoni, tanti artisti, tutti da cantare, dove poi ci sono anche dei momenti un po' speciali come il disco Limone, ma ci arriveremo step by step. Intanto Ludwig con il Pagante, questa è Ti Soffro.
1: Bella

nostra selezione musicale anche Annalisa. Questa era Sinceramente. Vi ricordate che tormentone, eh? Ecco, il nome è giusto, tormentone. Si ascoltava ovunque, in discoteca, alle feste, in radio. Era davvero dappertutto. Va bene, non perdiamo tempo perché noi dobbiamo anche organizzarci, sorprese, non si possono dire. Intanto voi state sempre presenti, mi raccomando, su Bella Disco. Non perdiamo tempo. Achille Lauro con Tuari, l'edizione 2026, e poi arriva anche Capo Plaza con G.

0: queste tre canzoni. All'inizio c'era anche Fra De Palma, vi ricordate? Con La Testa Gira. Ok, adesso è il momento dell'ultimo brano, quindi ce lo cantiamo tutti quanti insieme, il nostro modo di dirci ciao, e appuntamento fissato, lo sapete, a mercoledì e domenica in replica, e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. L'ultima è quella dei Luna Pop ed è 50 Special.
1: Bella Disco.

0: E adesso invece è ufficiale, è il momento di dirci ciao. Come sempre, appuntamento rinviato alla prossima settimana. E poi noi ci sentiamo anche in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, anche con la Dall'An per la pausa pranzo di Belle Monella. Ciao amici, ciao da Belle Monella e ciao da Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13.

0: Lecce, negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: bella, tutta da cantare.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Lavorare meglio, cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Bella e Monella, tutta

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: profumi. Puro sangue.
1: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.

0: tutta da cantare.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: De Luca, sei pronto a schiacciare i bottoni? Perché arrivano i belli di gruppo con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che se vi dice non sarà, cosa si risponde? Un'avventura, una canzone che veramente ha scavalcato i decenni, perché stiamo parlando di una canzone di Lucio Battisti del 1970, pensate un po'. Poi, visto che abbiamo parlato degli anni 70, invece parliamo degli anni 80, emblematica e decisamente adatta, una canzone di Raff che ha scritto nel 1980 89, che cantava per l'appunto Cosa resterà di questi anni 80. Belli anni, devo dire la verità, per noi che li abbiamo vissuti sono stati degli anni meravigliosi, ma anche per voi che magari li riascoltate attraverso le nostre canzoni. Buon ascolto, arrivano i

0: anni come giorni sono volati via. Cosa resterà di questi leggendari anni 80, così cantava Raff. E poi una canzone indimenticabile di Lucio Battisti, grande Lucio nazionale, con Un'avventura. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di Gru.

0: tutte da cantare.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Sorteggio. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella, tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

Mozzarella e Monella, tutta da cantare.

Franco Paranoia apre la nostra puntata con me, Lisa in solitaria. Monica Morgan l'abbiamo mandata un po' in vacanza, vacanze meritate, le auguriamo un buon viaggio per qualche giorno, quindi siamo insieme. Poi arriverà come sempre la signorina Paola, insomma abbiamo un sacco di carne da mettere al fuoco, come piace dire a me. E oggi parliamo di piccole ricompense, si chiama Little Treat Culture, consiste nel concedersi delle piccole ricompense in alcuni momenti, magari quelli più difficoltosi della vita. Lo shopping, lo sappiamo, è una cosa terapeutica, o magari per festeggiare un risultato, cioè quella cosa che dite vabbè, sai che c'è, me la merito, quindi me l'acquisto, me la compro. È una diffusa sui social chiaramente, ma è diffusa anche nel quotidiano, lo diciamo, perché questi piccoli premi che ci aiutano stimolano la dopamina, cioè l'ormone del buon umore. Non devono necessariamente costare una fortuna, non è che deve essere, non lo so, un anello di diamanti, può essere un abbraccio, può essere una passeggiata, può essere, non lo so, mi concedo il lusso di andare dalla parrucchiera, mi concedo il lusso e mi regalo, non so, questa camicetta, questo paio di pantaloni. Quindi tutti quegli acquisti, quella sorta di regalo che ci facciamo in un momento difficile o per appagarci. E allora oggi indaghiamo su queste cose, apriamo il momento dello shopping. Qual è l'ultima cosa che vi siete comprati, l'ultimo sfizio che vi siete presi? Per esempio, io una camicetta, lo ammetto, l'ho vista, era lì, mi guardava pure lei e io ho detto sì, vabbè, me la merito. E quindi questo è stato il mio ultimo acquisto. Il vostro

0: Plaza su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di Little Treat Culture, ovvero quelle piccole cose che ci acquistiamo o che ci concediamo. Perché? Perché ce le meritiamo. È un bisogno, è una necessità, un bisogno impellente? Assolutamente no, ma è un regalo magari che ci facciamo. E quindi qual è l'ultima cosa che vi siete regalati? Per esempio c'è Katia che dice: una pianta enorme per la casa che farò morire perché ho il pollice nero. Ecco, potrebbe essere una cosa. Uno va in fioreria, dice: ma sai che c'è? Mi piace quella pianta, o mi piacciono quei fiori recisi che dureranno tipo 3 giorni, però uno si prende lo sfizio. Quindi l'ultima cosa che vi siete regalati qual è? 393 7366 170, perché vi siete detti: me lo merito, perché sono bravo, sono brava. Se volete c'è anche lo spazio della canzone che fa, anche se volete fare una dedica, quindi al 393 7366 170 mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 5 minuti, forza!
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: di piccole ricompense. Quando si è giù di morale, cosa si fa? Si va a fare shopping. Noi donne lo sappiamo bene, anche quando, chiaramente finanze permettendo, anche quando dobbiamo ricompensarci di qualcosa, farci un regalo. E quindi la domanda è: qual è l'ultima cosa che vi siete regalati, l'ultimo sfizio che vi siete presi? Per esempio Giuseppe mi scrive: mi piaceva molto la moca del caffè da 12, alla fine l'ho presa. E quindi sì, caffè per tutti. Tania dice: ho sempre desiderato lo scaldasonno, speravo che mio marito me lo regalasse a Natale. Beh, sono 3 anni che attendo. Ieri sono andata a comprarmelo perché merito un inverno al caldo. Sì, mi sembra giusto, Tania. Lo scaldasonno, patrimonio dell'umanità, secondo me, soprattutto per i freddolosi. Allora, ragazzi, qual è l'ultimo sfizio che vi siete presi? L'ultima cosa che vi siete regalati? Perché? Perché ve lo meritavate. 393-7366-170. Vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, Bella e Monella, vuoi ascoltare la canzone che fa? E la luna bussò su 2 occhiali da sole. Fammi entrare. Lui rispose di no.

0: con Buon Vento. Allora c'è il nostro Lois che dice: un bel cestone di ciclamini per mamma Maria, che oggi compie 82 anni. Quindi auguri a mamma Maria. Ma stiamo parlando della cosa che vi siete presi per voi, cioè uno sfizio che vi siete presi perché avete detto: questa cosa qui mi fa bene, me la merito, non è che sia necessaria, non so, nel mio armadio o in altre zone della casa. È una cosa, è uno sfizio che mi prendo per me stesso, per me stessa. Può essere anche l'appuntamento dalla parrucchiera per noi donne, può essere la piccola coccola che uno si regala. Qual è la vostra? 393 7366 170. Piccola pausa, poi torniamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Rocky e Mina, parole, Wayo, un bel mashup, Fedez e J-Ax con Vorrei ma non posso, e poi Dargen d'amico che ci ha fatto ballare con Dove si balla. Bravo come sempre il nostro Antonellino Cerri che tornerà a trovarci più tardi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa mattina stiamo parlando degli sfizi che ogni tanto ci prendiamo per premiarci o perché siamo un pochino tristi, abbiamo bisogno di fare un po' di shopping. Si chiama Little Treat Culture e consiste proprio nel concedersi delle piccole ricompense o appunto per celebrare un traguardo oppure comunque per cercare di tirarsi su una costola, come si suol dire. Quindi qual è l'ultimo sfizio che vi siete presi? Beh, Roberta se ne è preso uno bello grosso perché dice: ultimo sfizio, sono appena uscita dalla concessionaria. Ma vogliamo maggiori informazioni? Roberta, che auto hai preso? Cosa hai scelto? Flavia invece ha detto: dopo una visita andata bene, 3 giorni in montagna con la spa, un po' di relax dopo magari qualche tensione. E voi qual è l'ultima cosa che vi siete regalati? 393 7366 170.
2: Radio Bella Moneta.

pizzico, un vero falso, tanti messaggi scritti. C'è Rossana che dice: ciao Elisa, a proposito di sfizi, cioè cose di cui non abbiamo strettamente necessità ma che ci regaliamo per, perché? Perché ce lo meritiamo, punto e stop. Ciao Elisa, abbigliamento, colore marrone, quindi colore Pantone anche di quest'anno. E poi dice l'estetista lunedì: sono felice e soddisfatta, ogni tanto bisogna prendersi qualche sfizio. Mauro dice: una spesa pazza che ho fatto, una penna di Moncler, che sono quelle che costano, mi pare, un occhio della testa. Le ho sempre trovate belle, mi serviva? No, però lo scorso mese, a seguito di un bel traguardo raggiunto, mi sono fatto questo regalo. E allora ha provato anche la penna super mega iper costosa. Qual è l'ultima cosa che vi siete regalati perché vi siete detti: sai che c'è, me la merito proprio?

5 gli 0 assoluto con semplicemente ho sbagliato, ragazzi. Non era Moncler che è quella dei giubbotti, ma Montblanc, quella penna super mega iper costosa. Ne approfittiamo anche per fare tanti auguri di buon compleanno a Katia, che ci ascolta sempre, da parte di Michele e Severino. Katia, tanti tanti auguri. Stiamo parlando di quello sfizio che vi siete presi, di quella cosa che vi siete regalati, non perché vi serviva, non perché stava bene nel vostro guardaroba eccetera, ma perché, non so, volevate regalarvelo perché ve lo meritate, perché eravate un po' giù di morale, avete detto: sai che c'è, vado a fare un po' di shopping. Qual è quella cosa? 393-7366-170 per raccontarcelo. Intanto arriva Fulminacci con Maledetto Me.

Con maledetto me salutiamo anche chi di recente si è comprata un bellissimo Charles della Pandora, una tartaruga, non mi serviva però io me lo meritavo e me la sono presa, ma hai fatto benissimo. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo di nuovo insieme.

0: Che bella vita su Radio Belle Monella. Aprono ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembrava incredibile ieri, ma anche oggi siamo tornati. Oggi Radio Lazzaretto continua ancora un po', ma stiamo migliorando, ragazzi.
2: Lazzaretto.
1: È con due tira.
2: Siamo in due. Quindi, sì, si raddoppia.
1: Signori, sigla!

0: quando sono piccolo ho sempre detto Lazzareto con una T sola. Vedi che
1: e oggi scopro che
0: io
1: Lazzareto, per dirti, per farti capire che questa parola non la
0: incredibile,
1: sapevi.
0: Incredibile.
1: Se permetti, a Venezia ne abbiamo due, quindi se non lo so io.
0: Lo so, insomma, infatti stavo per dirtelo, quindi, a Venezia ne avete due, il nuovo e il vecchio.
1: Certo.
0: E poi c'è il nuovissimo, quando tu stai male ti buttano lì direttamente.
1: Ma in realtà è un po' che non sto male in quel di Venezia, spero di aver detto
0: tocca ferro, non preoccuparti.
1: Dover andare, però.
0: Comunque una bella notizia quella di aver scoperto una T in più, sono contento, poi chissà, magari verrà un'altra T se Paolo si decide a regalarci la Tesla a tutti quanti.
1: Ah, non lo tipo che salutiamo. Non credo, però
0: no,
1: deciderà lui.
0: Che peccato.
1: Magari per Natale un bel regalo a tutti
0: quanti. Dai Paolo, mettiti una mano sul cuore e l'altra sul portafogli e cominciamo a erogare un po' di...
1: Tanto non hai il cambio da dover usare perché automatica e poi ha la guida assistita, quindi insomma non ti serve a niente le mani.
0: Temo non arriverà questo regalo, però va bene lo stesso. Dai, è il momento di cominciare, fra poco ci saranno i titoli di notizie casuali.

0: Vent'anni si muore su Radio Bella Monella ci porta a affrontare un tema un po' più così goliardico
1: un
0: di
1: po'.
0: Gente che a 20 anni purtroppo se ne va, è ovvero vero. I titoli di notizie casuali.
1: Ah, che bello, che bello, che bello. Abbiamo una ruota, quella della fortuna, che gira, esce un numero, il numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo senza darvi nessunissima spiegazione.
0: Vai.
1: Giro, giro, giro, giro, giro. Questo è stato un giro.
0: Evidentemente.
1: C'era l'emozione del giro di ruota, mi sono esposto tirandola. È un casino. Numero 37.
0: Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza,
1: no,
0: dopo
1: no,
0: uomini
1: no,
0: e
1: no.
0: donne pensano al matrimonio. Il momento della proposta sarà magico.
1: Guarda, io non spreco nemmeno parolacce con questa cosa qui.
0: E poi attenzione, Roberta di Padua
1: sì.
0: non è di Padova.
1: No, no, okay. Guarda, non avevo dubbi a riguardo. Okay. E Vicinanza non è vicino.
0: Non è vicino.
1: Bravo, bravo, Alessandro Vicinanza.
0: Alessandro Vicinanza so di per certo che è di Salerno.
1: Ah, bene, bene, sono contento.
0: Roberta non mi sovviene.
1: Ma chi se ne frega, oserei dire.
0: Mi pare sia di Terni lei.
1: Di Terni.
0: Se non vado errato.
1: Sa che discorsi interessanti faranno.
0: Se la memoria mi viene in aiuto.
1: E in che accento soprattutto? A me sarebbe molto divertente vedere una loro discussione.
0: E lei è molto romano.
1: Okay. Ah, non parla.
0: No, è okay, molto, okay. molto vicino al romano.
1: Perché lui, fa più figo.
0: Lui
1: altrimenti...
0: invece Salerno centro.
1: Cioè, giusto, giusto. Salerno centrico anche oserei dire.
0: No, non è Salerno centrico.
1: Vicino comunque quanto.
0: Anche se in realtà dalle loro uscite veniva fuori che lui da Salerno non si voleva mica muovere.
1: Ah no?
0: Quindi è Salerno centrico.
1: Vedi?
0: Come sei vera,
1: vuole
0: presagista,
1: vuole rimanere nelle vicinanze,
0: esatto, perché il cognome
1: ma vado via
0: fa sua.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fabri Fibra antidroga su Radio Bella e Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
1: Incredibile.
0: Giriamo la ruota.
1: Giro la ruota, vai. Sapete come funziona? Esce un numero, il numero è legato a un titolo e poi ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni.
0: Tra l'altro sembra che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non ci abbiano querelato.
1: No.
0: Incredibile, ma vero.
1: Per ora. Bisognerà. Numero 185.
0: Millie Bobby Brown.
1: Grande, Millie.
0: E Jake Bon Jovi si regalano l'Islanda. Capito?
1: Hai capito? Non ce l'ha fatta Trump.
0: La vacanza con gli amici, senza i figli.
1: Errore mio.
0: Anche io quando ho letto.
1: Non hanno tipo due mesi i figli di Millie Bobby Brown.
0: No, questo io non lo so. Comunque, appena ho letto questo titolo, mi sono immaginato la scena di Millie Bobby Brown che va da Jake Bon Jovi e fa: amore, vuoi che mi regalassi l'Islanda?
1: Così parla con questa R, Millie, non credo.
0: E Jake Bon Jovi fa: ma certo, amore, mio, te la regalo subito.
1: Ma perché De Sica? Cosa c'entra?
0: Perché sì, ma è bello immaginarsi la gente con persone diverse.
1: No, vabbè, è un po' strano.
0: Questa è un pochettino l'Islanda.
1: La raffinata Millie Bobby Brown, che salutiamo, tra l'altro.
0: Poi, tra l'altro, lei non mi ricordo, è americana o è gran bretagnese?
1: No, credo sia americana Millie Bobby Brown. Adesso mi sorge il dubbio. Andiamo a vedere.
0: Andiamo a controllare. Chiedi all'intelligenza
1: sicuro,
0: artificiale.
1: Lui sicuro, ma che basta cercare.
0: Ma dobbiamo davvero tediare i nostri ascoltatori aspettando di...
1: Ma certo, ma è un'attrice britannica, come ti dicevo io.
0: Allora vedi.
1: È britannica, certo. Coniugata Bon Jovi, ecco. Nasce a Marbella, che tu conosci benissimo.
0: Ma benissimo. Le estati passate a Marbella. Radio Bella e Monella.

0: Madame, Mama non Mama su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bella Marbella, eh? Bella Marbella,
2: ma che bella!
1: Prima. No.
2: Che Marbella.
1: Pausa.
3: Vabbè. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Paolo Meneguzzi con Vero Falso.
2: Lorenzo Fragola, Siamo Uguali.
1: E Ronne Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ah, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Con voi Andrea Elvise fino alle ore 18. Andiamo in conclusione delle notizie, anzi dei titoli di notizie casuali.
1: Bravo, bravo. Allora giriamo questa ruota, vai. Come ben sapete uscirà un numero, il numero legato a un titolo che vi leggiamo senza darvi ulteriori spiegazioni. Siamo infidi, siamo veramente cattivi.
2: Sì, ok, sì, sì, assolutamente.
1: Numero 2.
2: A proposito di cattiveria, nel finale del titolo.
1: Ah, no, cos'è?
2: Manuela Arcuri.
1: Oh, Manuelona, come sta?
2: Il principe Domenico Antonio Pallavicino è il nuovo amore.
1: Ma cosa stai
2: dicendo? La reazione di Antonella Elia.
1: Ma cosa c'entra Antonella Elia?
2: Ma è un vecchietto.
1: Ma no, questo Antonella.
2: Io sto citando Antonella.
1: Ma fatti i fatti tuoi, okay. Antonella, scusami. Esatto. Cioè, adesso.
2: Poi, per carità, l'amore non ha confini e quindi anche l'età. Chi se ne frega a questo punto, mi viene.
1: Ma anche il portafoglio è una confusa.
2: Adesso fatti gli affaracci tuoi.
1: No,
2: anche
1: no,
2: tu,
1: dicevo assolutamente.
2: Su,
1: insomma, dai. Il principe Pallavicini, quindi.
2: Sì, assolutamente. Vabbè,
1: non lo trovo.
2: Adesso, vabbè, peccato, insomma.
1: Eccolo qua,
2: questo,
1: eccolo qua.
2: Questo era l'ultimo titolo di notizia casuale. Che sia nato un nuovo amore? Beh,
1: ma chi se ne frega, soprattutto. Sì. Però diciamocelo,
2: anche
1: dai,
2: tu,
1: dai.
2: Sì, collaborativo, chiudiamo.
1: Ma scusami,
2: se son rose fioriranno.
1: Ma non me ne frega nulla, tu dai. Manuel Arcuri, un salutone in bocca al lupo, dai.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: I Negramaro con Meraviglioso su Radio Bella e Monella ci portano a un altro momento fondamentale,
1: alla denuncia che ci è appena arrivata dal buon Domenico Antonio Pallavicino.
0: Che salutiamo caldamente.
1: Però parla un po' più piano, tipo ti salutiamo.
0: Okay. La salutiamo da lei.
1: Certamente.
0: Caro Andrea, è arrivato il momento delle domande più assurde cercate online.
1: Che bel momento. E partiamo con la primissima domanda. Gli animali procrastinano?
0: Io che ne so.
1: O procrastinano?
0: No, allora, in realtà posso dirti no. Per quanto riguarda il mio gatto, no. Quando sa che deve rompere le balle per uscire, per mangiare o per fare altro, non va a procrastinare.
1: Seconda domanda presa dal web, domande più assurde che sono state cercate anche da voi. Gli scoiattoli avrebbero il sapore del gelato se le capre fossero più alte?
0: Questo era in chimica totale.
1: Quando si leccano gli scoiattoli per strada.
0: Mamma mia, secondo me questo aveva leccato una rana.
2: Radio Bella e Monella.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Pace Safe con Spirituale su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima ora insieme.
1: Fra pochissimo parliamo con voi al 393-7366-170, quindi non scappate, bevete un caffettino e poi tornate lì dove siete.
0: Anche un buon tè caldo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulato.

0: ballare da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Con tutto su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Amici, oggi parliamo di film perché ognuno di noi ha quel film che rivedrebbe in eterno, tanto da considerarlo preferito, no?
1: Certo, che... certo. O anche la saga di film, eh. Per esempio, nella nostra generazione c'è un forse addirittura morboso come collegamento con i film di Harry Potter, con i film del Signore degli Anelli, con queste saghe qua che sono belle lunghe, ma noi ogni tot le rivediamo.
0: Con la terza saga di Star Wars?
1: No, questo non accade.
0: Vabbè,
1: qualcuno in questo momento è svenuto.
0: Per le generazioni future questo sicuramente accadrà. Detto questo, amici, noi oggi vogliamo giocare con voi al 393-7366-170 con una cosa molto tranquilla, veramente tranquilla, perché state magari tornando a casa dal lavoro, magari state andando a lavorare, quindi c'è bisogno di leggerezza.
1: E quindi al 393-7366-170 vi chiediamo di raccontarci il vostro film preferito, raccontandoci però la trama in pochissime parole.
0: È un po' un trame spicce spicce alla rovescia,
1: all'inverso,
0: cioè siamo noi a doverlo capire. 393 7366 170,
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con